0: Marisa e Madame con Amica su Radio Bella e Monella aprono la nostra terza ora insieme. Ciao a tutti quanti, io sono Elvisa e fino alle ore 19 insieme a voi è arrivato il momento di fare due chiacchiere al 393-7366-170. Bene o male, già da questo fine settimana ci ha detto che sta per arrivare il vero autunno, anche con magari temperature un po' più adeguate, mettiamole in questa maniera, per la stagione. Tenete conto che vabbè, io sono sempre così, forse agli antipodi rispetto al caldo, perché sono ancora in braghe corte, ok? Vuoi un po' il tessuto adiposo che mi circonda, vuoi comunque anche una soglia abbastanza elevata riguardo al freddo, io sono ancora in braghe corte nonostante magari abbia una felpa leggera addosso. Ecco, io voglio un po' giocare con voi. Oggi è lunedì, state magari uscendo dagli uffici, state andando a lavorare, state facendo qualsiasi cosa. Al 393-7366-170 io vorrei sapere qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano, appena inizia ad arrivare quel freddino, quel friccicolio che magari ti prende, sai, la nuca e ti fa arrivare quei bei brividi che una volta cantavano Brivido Felino, no? Questo è brivido di freddo. 393-7366-170, qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano?
1: 393-73-66-170

0: Franco con Piangere a 90 su Radio Belle Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano. Nel momento in cui magari ci sono quei 5-6 gradi di differenza, e uno magari, che ne so, tira fuori il plaid, tira fuori il kilt, magari c'è qualcuno che tira fuori anche questo, ecco, perché no? Sentiamo voi al 393-7366-170. Dica.
1: Ciao Alvise!
0: Ciao!
1: Allora, anch'io sono ancora in pantaloncini corti.
0: Bravo, è giusto.
1: Facendo il camionista, cosa vuoi?
0: Il sole picchia.
1: Alla mattina monto in camion, c'è freschetto, è vero, 12 gradi, 11.
0: È per la pepetta.
1: Però se ti imbotta è tempo di montare su, poi ci si muove, quindi ci si scalda.
0: Oh.
1: Adesso sono in maniche corte tranquillamente.
0: Bravo.
1: Quando viene freschetto la prima cosa che salta fuori,
0: sì,
1: è... Ho il cappuccio,
0: sì,
1: della felpa, ho il berretto, avendo la crepa peletta.
0: Ah, la crepa peletta.
1: Sento subito il freschetto.
0: Giusto.
1: Poi soffro di rinosinusite, quindi è meglio che mi tenga coperto la capoccia, perché sennò.
0: Certo.
1: Se mi blocco è un casino, mi viene poi fuori il febbrone, è meglio evitare.
0: Quindi
1: crepa peletta, crepa coperta.
0: Non siamo riusciti a fare la rima, però insomma abbiamo capito. Il fatto di avere una parte un po' più scoperta, se prendi freddo è un attimo. 393-7366-170. Qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano?
2: 393 73 66 170 è il numero per il

0: che Segue e Casini su Radio Belle Morella. Vi sto chiedendo al 393-73-66170 qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano. E stanno per arrivare temperature un po' più basse. C'è chi parla comunque del ciclone Niño, che è tutto il caldo che abbiamo subito in quest'estate. Chi invece dice no, fate attenzione che arriverà tanto tanto freddo. Comunque prepariamoci a un abbassamento delle temperature. E quindi qual è la cosa che vai a sfoderare tu?
1: Ciao, sono Laura.
0: Ciao.
1: Da zona Colli.
0: Ok.
1: Allora, sembrerà strano, però io mi metto i calzini di cotone perché
0: bello, giusto,
1: quando non ho qualcosa che mi copre i piedi mi vengono i crampi e fanno veramente male. Ciao, buona serata.
0: E poi aggiunge anche...
1: Ah, quando vado a letto.
0: Ecco, vedi, a me ad esempio una cosa che capita, il mio termoregolatore sono i piedi, cioè nel momento in cui è un po' più freddino e non ho un calzetto o magari un calzino di spugna, inizio a starnutire come se avessi il raffreddore, ma appena li metto, voilà, tutto sparisce. 393-7366-170, qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano?
2: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: tutto l'autunno, però l'inverno pian pianino sta arrivando. D'altronde ci sono le cose anche di Natale già nei supermercati. 393-7366-170, qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco, si truccherà la fila là, giù.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

0: grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Fred De Palma, Il cielo non ci vuole, Mango con La rondine, in conclusione Emma Marrone con Apnea. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso invece andiamo verso la conclusione del nostro argomento insieme.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 17:40 minuti con voi Alvise fino alle ore 18, anzi scusatemi, fino alle ore 19, di solito siamo abituati così, ma oggi non c'è Andrea, quindi prolunghiamo fino alle ore 19 al 393 7366 170, vi sto chiedendo qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature

0: si abbassano. E appunto vi stavo dicendo che ne stanno venendo fuori davvero delle belle al 393-7366-170. Sentiamo, vi dica As.
1: Ciao. La copertina sul divano. Finalmente non vedevo l'ora di tirar fuori il mio bel plaid e mettermi sul divano.
2: È molto
1: fantastico.
2: Bello.
1: Fantastico. Speriamo venga tanto freddo. Ciao Lara.
0: Però quantifica il quanto freddo vorresti,
3: ciao,
0: ok?
3: Sono Silvia.
0: Ciao Silvia.
3: Il primo freschetto io tiro fuori i foulard.
0: Ok.
3: Le fascette, i foulard da mettere sul collo anche ieri sera, abbinato magari al vestito, ci sta. Ci sta, ripara la gola e fa anche bello.
0: Vedi, io invece attendo e aspetto di mettermi lo scaldacollo, quello tendenzialmente in pile, bello grosso, perché appunto lavorando con la voce, se mi va via, viene meno il mio lavoro. Ancora pochi minuti per raccontarcelo al 393-7366-170. Qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano?
4: Radio Bella e Monella.
5: Fammi sapere. Ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: 1990 Vasco Rossi con Vivere su Radio Bella Monella. Andiamo in conclusione del nostro argomento al 393-7366-170 di qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano. Allora c'è lei che dice buon pomeriggio Alvisa, io ancora di mattina ho le maniche corte, ma come adesso ho messo il pile e sto bene perché sento freddo verso sera. Quindi la prima cosa che sfodera è il pile. Ma attenzione, perché tra il niente e il pile c'è anche il micro pile. Quindi una cosa un po' più adeguata, cioè più graduata, potrebbe essere la salvezza. Dica.
1: Il mio termoregolatore invece è il naso.
0: Okay.
1: Appena scende la temperatura comincio ad avere la punta del naso fredda.
0: E non va bene.
1: Comunque quando arriva un po' il freschino, che serve una giacchettina, tiro fuori il chiodo.
0: E voilà.
1: Non vedo l'ora.
0: E si vola.
1: La cosa che mi piace di più del cambio di stagione.
0: Brighella, brighella. Amici, avete veramente ancora pochi minuti se volete per raccontarcelo qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: 2005 in Subsonica con Incantevole su Belle Monella chiudono anche la nostra ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma non temete perché tra poco continuiamo insieme a voi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come...

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

0: fantastica. È la mia voglia di te.
1: Giovarotti e Samurai J, le foglie di te qui su Bella Monella in questo lunedì, dove arriva anche la notizia che Bandanara, non magari non tutti la conoscono, la moglie di Cardi,
2: ex moglie di Cardi,
1: ex moglie di Maxi Lopez, sì. Era un po' nei programmi sportivi, forse l'avete vista da quelle parti, sì. Sicuramente la conosceranno i tifosi dell'Inter, le hanno bocciato la richiesta da 100.000 euro al mese di mantenimento.
2: Per i giudici di Milano, infatti, l'ex moglie del calciatore ha un po' patrimonio sufficiente e la sua vita professionale non è stata sacrificata sicuramente dal matrimonio.
1: 100.000 euro sono tanti.
2: Sono tanti. Ma 100.000 euro al mese.
1: Se non dico una cavolata, forse la cifra più alta mai raggiunta era della moglie di Berlusconi.
2: Insuperabile. Queste sono state lungimiranti, capito?

0: Sara, nero gotico, sono andato un po' a curiosare tra i risarcimenti più grandi della storia tra le coppie.
1: Sì.
0: Al primo posto c'è Bill e Melinda Gates, nel 2021, pensa a 76 miliardi di dollari. Hanno raggiunto questo accordo perché non c'è soltanto un accordo mensile, tante volte vieni liquidato.
1: Certo, ti viene data una tanto.
0: Esatto, in questo caso ha raggiunto questa cifra record, rendendolo, pensa, il divorzio patrimoniale più costoso di sempre.
1: Della storia?
0: Della storia, beh, 76 miliardi, erano milioni, miliardi.
1: Miliardi. Cioè io appena dico miliardi, miliardi.
0: Poi secondo posto c'è Jeff Bezos con Mackenzie Scott, dove lui ha ceduto, pensa, il 4% delle azioni di Amazon. Al momento della firma valeva circa 38,3 miliardi di dollari, stabilendo anche in questo caso uno dei più alti record della storia, grazie poi alle rivalutazioni negli anni che Amazon ha preso.
1: Sì.
0: È arrivata a superare i 50 miliardi.
1: Porca miseria.
0: Terzo quanti posto per soldi? Loro che non conosco, magari tu li hai già sentiti, Alec e Jocelyn Waldenstein. Pare che lui sia un
1: principe, qualcosa,
0: un trafficante d'arte, miliardario.
1: No, non so chi sia.
0: Lui all'ex moglie ha dato 2,5 miliardi di dollari subito.
1: 2,5 miliardi di dollari cash.
0: Poi un mantenimento garantito di 100 milioni di dollari all'anno per 13 anni.
1: 100 milioni di dollari all'anno, quanti soldi sono al mese?
0: Sono 3,8 miliardi poi in totale. 100 milioni di dollari all'anno. Sono circa
1: un milione al mese, 800 mila euro.
0: Come
1: no,
0: milione.
1: Di più. Hai 200 milioni all'anno.
0: 100 milioni, come posso essere un milione?
1: Arrivo a 12.
0: A 30,
1: vero?
0: Sarà circa. Adesso siamo un po' in difficoltà.
1: Errore 404.
0: Tanti soldi,
1: tanti
0: comunque.
1: Skate, tanti
0: soldi.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Non so.

0: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya qui su Bella e Monella. Stavamo parlando di mantenimenti record,
1: sì.
0: Abbiamo citato Jeff Bezos, i Gates, questo trafficante d'arte miliardario. Per quanto riguarda l'Italia, avevamo citato Silvio Berlusconi, mm-hmm. con Veronica Lario, il mantenimento del 2012 fu di 3 milioni di euro al mese, pari a 100.000 euro al giorno. Non male.
1: 3 milioni di euro al mese.
0: 3 milioni di euro al mese, poi che vengono successivamente rimodulati in appello a 1,4 milioni di euro mensili. E poi a quanto pare, almeno da quello che dicono i social, da quello che dice internet, lei nel futuro poi è stata obbligata a restituire gran parte delle somme percepite perché risultava già ultramiliardaria.
1: Ecco, un po' il discorso di Vandanara e Icardi, insomma, visto che hai già tanti soldi, non ti servono questi 100.000 euro al mese. Però dopo dicono che i soldi non facciano la felicità.
0: Beh, sicuramente cambiano il modo di vivere.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: e Rolling Stones, sicuramente tanti soldi a priori, poi non so se siano dovuti, non dovuti, non vogliamo entrare in battaglie legali o schierarci da una parte o dall'altra, però tanti soldi. Beh, che possono cambiare lo status.
1: Io ho deciso.
0: È deciso?
1: È decisa, la mia vita è decisa, adesso andrò a suonare il campanello a tutti i miliardari. Vado vestita bene.
0: Non penso sia così facile.
1: Li provo a sedurre.
0: Ho visto un video di dei ragazzi che stanno girando il mondo in bicicletta e hanno provato a entrare a casa di Drake. C'era la guardia armata che mancava poco che
1: mi sparava a vista. Esatto. Può essere. Vabbè, non vado in quei posti. Okay. Dai.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato. C'è chi sente una voce alla radio. E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero alla fila.
9: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: pillola di Antonello Cerri con tre canzoni, una più bella dell'altra. Quali erano?
1: C'erano la rappresentante di Lisa con i Coldplay e Mar in the Sky, questo bel mashup, Mr. Rain e Paul Kalkbrenner con Super Sky and Sand e Ambra con T'appartengo.
0: Bella, grazie Matteo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Grazie Antonello, volevo dire grazie Antonello.
1: Infatti.
0: Antonello Cerri con la pillola di Italiamo. Va bene, si ritorna in diretta alle 13:42 dove si parlava un po' di mantenimenti. Era tutto partito da Vandanara, stavamo un po' giocando con i più grandi mantenimenti della storia,
1: che poi abbiamo sempre visto che sono gli uomini a dover sempre mantenere le donne, e adesso spezzo una lancia a favore degli uomini, no? Perché tanti dicono ma le donne poi si sposano solamente per avere gli alimenti. Allora, se si sposano questi miliardari probabilmente l'hanno pensata, ma se si sposano una persona normale non penso che vadano a pensare gli alimenti.
0: Beh, ci sarà sicuramente qualcuno nella storia del mondo, ci sarà uno che prende lui il mantenimento da lei.
1: Sì.
0: Sì.
1: Chi potrà essere?
0: Beh, qualche duchessa, qualche donna di qualche regime.
1: Dici?
0: Ecco.
1: Sì. Adesso andiamo a googolare a vedere chi potrà essere questa donzella miliardaria.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ma con

0: Tiro Mancino è Amore Impossibile, un po' si può collegare al nostro argomento, visto che sì, si parla di mantenimenti ex amori, ecco, quasi potremmo definirli così. Ecco.
1: Esattamente, abbiamo rovesciato un attimo la medaglia, abbiamo visto, ci siamo chiesti, ma queste donzelle miliardarie che hanno mantenuto i loro maritini, beh, in primo posto c'è Madonna. Dopo il divorzio del regista Guy Ritchie nel 2008, la stampa riportò, insomma, un accordo economico enorme stimato tra i 76 e i 92 milioni di dollari, però questi termini precisi non furono resi pubblici, quindi siamo rimasti a una cifra un po' indicativa.
0: Quindi lei ha dato questa cifra a lui?
1: Sì.
0: Che era regista comunque, quindi anche lui era ricco.
1: Sì, però sei un regista, tu sei Madonna, cioè sei la queen del pop.
0: Poi chi c'è? Poi chi c'è? Jane Fonda, giusto?
1: Sì.
0: Corretta. Quando si separò dall'attivista politico Tom Hyde nel 1989, secondo la stampa dell'epoca, gli versò circa 10 milioni di dollari. Beh, non male.
1: Durante la separazione c'è anche Jennifer Lopez, perché dopo il divorzio dal ballerino Chris Judd nel 2002, alcune ricostruzioni giornalistiche hanno parlato di un accordo da circa 14 milioni di dollari.
2: Radio Bella e Monella.

0: e Ali, qui su Pelle e Monella, vabbè, noi vi auguriamo ovviamente l'amore eterno e di non ritrovarvi mai nel dover fare cose di mantenimento, comunque mollarvi, che sono, sono cose tristi. Finisce la nostra seconda ora, ma non scappate perché il Past Lunch Time, lo sapete, dura fino alle ore 15.
1: Ovviamente qui su Pelle.

0: Radio Bella e Monella.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
3: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: nella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: ultimo è tutto qui su Bella e Monella nel nostro lunedì insieme fino alle 15, l'abbiamo detto, nell'ultima ora si ritornerà poi anche a cantare, quindi se vi piace in particolare una canzone, ricordatevi di farlo, di cantarla al 393 7366 170.
1: Ma tu che segui la Formula 1, hai visto che Kim Kardashian è andata a vedere Hamilton?
0: Ma era già successo settimane.
1: Ma io voglio parlare un attimo di questo. Cioè, quando gli atleti gareggiano, oppure comunque fanno delle prestazioni sportive così importanti.
0: Se possono portare a scrocco le persone.
1: Ma no, perché? Cioè, avere lì la fidanzata non è un momento un po'. Ti faccio un esempio. Io quando andavo ai concorsi di canto, comunque avevo dei concerti importanti, io non volevo nessuno con me, neanche il mio ex fidanzato.
0: Secondo me poi la cambia da atleta a atleta. Per me è una cosa bella avere la famiglia, la ragazza che ti vede, ti dà una marcia in più per far bene. Cioè, sei contento di mostrare che stai facendo un'ottima cosa davanti alle persone che ti vogliono bene.
1: A me agitava tantissimo.
0: È un po', scusa, quando tu fai un evento con la radio, non sei contenta che vengano i tuoi amici?
1: Allora, l'evento è una cosa.
0: Vabbè, ma è comunque
1: cioè, fare la vocalist è una cosa.
0: Vabbè, se io giocavo a calcio ero contento che veniva la mia famiglia, i miei amici a vedere, magari segnavo davanti
1: però,
0: a loro.
1: Sì, però io in un concorso, quando dovevo sentirmi giudicata, mi veniva un po' di ansietà da prestazione, capito?
0: Al tuo esame scolastico non è entrato nessuno?
1: Assolutamente no.
0: Da sola?
1: Da sola.
0: Da me c'erano 40 persone.

0: polemica. Anche questa ci piaceva, la cantavamo, mi ricordo. Era sì. Feeling di Elodie e Tiziano Ferro.
1: Allora, è il momento di cantare, ragazzuoli. Mandate un messaggio vocale al 393-7366-170. C'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: tocca di nuovo a voi. Avete mandato le vostre richieste musicali al 393 736 6170. Altra canzone che si può dire è passata la storia.
1: Sì, diciamo che quando parte questa durante una serata di festa impazziscono tutti.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella Monella, reduce da qualche giorno a Napoli con le mie amiche, bellissimo. Mi metteresti la canzone che fa con quella gonna corta, mi fa girare la testa, ho una voglia matta di baciarti ancora.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi qui su Bella Monella. Abbiamo ascoltato la canzone che fa, l'abbiamo detto noi che era una canzone abbastanza bella, soprattutto sul tema festa, no?
1: Sì, e poi vabbè, facendo le serate, insomma, vedi anche tu che le canzoni napoletane, comunque neomelodiche, sono quelle che uniscono di più.
0: Ma poi vengono un sacco richieste.
1: Tantissimo, sì, sì, veramente, sì, sì, veramente tanto. Sarà che fanno proprio clima festa.
0: Sì, fanno ambient.
1: Fanno ambient, sì. Quindi no, a noi ci piacciono le canzoni neomelodiche.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta

0: Antonella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: La selection in questo caso era ufficialmente degli anni, l'ultima era quella di Gianluca Grignani. Ciao e arrivederci.
1: C'era anche Annalisa con Bellissima e gli 883 con Il Grande Incubo.
2: Bella e Monella.
0: Torniamo in diretta alle 14.39, ultima mezz'ora, visto che prima eravamo un po' finiti nell'argomento Formula 1, non ricordo per quale motivo.
1: Per la Kim Kardashian,
0: prossimo Gran Premio, Kimi Antonelli potrebbe diventare campione del mondo.
1: Davvero?
0: Sì, devono incastrarsi un paio di cose.
1: Ma
0: però potrebbe esserci la possibilità.
1: Se succede, ma a me quel ragazzo mi fa emozionare, non lo so.
0: Sarebbe incredibile.
1: È una promessa, è veramente una promessa, è un ragazzo molto umile, simpatico, scherzoso, giovane. Ma guarda, non riesco a trovare difetti a sto ragazzo.
0: Si è sentito male anche Lewis nell'ultima gara.
1: Davvero?
0: C'è un problema che sai che a quelle vetture fa caldissimo, ci sono temperature davvero elevate e infatti non si è presentato neanche ai microfoni appunto perché ha avuto un soccorso, è stato soccorso dai medici. E in bocca al lupo ovviamente.
1: Esatto.
0: Per
1: invece
0: rimettersi.
1: Del campionato di calcio del weekend cosa dici?
0: Beh, l'Inter è troppo forte
1: siamo
0: ragazzi.
1: Troppo forte.
0: Il Milan pareggia col Sassuolo e anche la Juve pareggia col Cagliari.
1: Io mi sono innamorata
0: di chi?
1: Di Okoye.
0: Okoye, portiere Udinese, sì. Tanta roba. Sta con Belen, dicono.
1: Ah sì?
0: Dicono di sì.
1: Hai capito. Radio Bella e Monella.

0: anni fa.
1: Sì,
0: come vola il tempo. Ligabue e l'Happy Hour qui su Bella e Monella.
1: Io ho una domanda da farvi.
0: Vai.
1: Allora, stanotte ho dormito fuori. Mi sono svegliata di notte che avevo freddo e quindi ho dormito con la trapunta. Okay. Avete già tirato fuori la trapunta,
0: ma
1: il piumino?
0: Assolutamente no, fa caldo.
1: Cosa?
0: Fa caldo di notte.
1: Io ho già il pigiama lungo.
0: Cioè caldo esagerato.
1: E il piumino leggero. 393-7366-170. Ditemi che non sono l'unica.
0: Ma sei un po' esagerata, secondo me.
1: Io ho freddo.
0: A parte che tu tieni il riscaldamento acceso non ancora, giusto?
1: No, tua nonna l'ha già attaccato.
0: Non lo so, può essere.
1: Perché c'è potrebbe essere. Leggenda di nonna Maria che tenga circa 28 gradi in casa.
0: 28 no, 26 sicuri. Radio Bella e Monella.

0: sei l'unica, non sei l'unica. La buona notizia che arriva per te al 393-736-6170. Sei contenta?
1: Che notizia è arrivata?
0: Per l'altra punta. Hai chiesto? Cosa?
1: Perché c'è scritto Forza Milan.
0: Vabbè, tu ormai sei diventata anche rossonera, mi hanno detto.
1: No, non è vero.
0: Sì, mi è arrivato un messaggio ieri che eri alla...
1: No, alla fiera di Brescia.
0: All'antica fiera.
1: Fiera di Brescia.
0: E non avevi niente dell'Inter, quindi sei diventata rossonera. Con i braccialetti
1: Mi hanno dato il bracciale originale del Milan. Radio Bella e Monella.

0: testa gira, gira, e sarà ancora lungo il vostro lunedì, però mi raccomando, non mollate perché è solo il primo giorno della settimana.
1: Esattamente, infatti io e Damiano Menta vi diamo appuntamento a domani come sempre dalle 12 alle 15 con la pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella.
0: Chissà cosa ci sarà in palio domani, chissà se qualcuno riuscirà a vincere.
1: Vedremo,
0: chissà.
1: Vedremo, oggi ci siete riusciti, ciao ragazzuoli.

0: abbiamo le multe, tutti belli e cantanti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.

0: app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: secondo giorno della settimana, che significa che siamo arrivati a...
1: a martedì!
0: Brava, brava!
1: Perché prima c'è lunedì, ragazzi, poi martedì, poi mercoledì, mm-hmm, giovedì, venerdì, sabato, domenica.
0: Ok, potremmo chiudere la trasmissione qua, perché insomma c'è, cioè, voglio dire, già...
1: abbiamo fatto il ripasso!
0: Benvenuti a Bim Bum Bam! No, non è
1: no,
0: Bim Bum Bam!
1: Buongiorno un ca!
0: Già, l'anteprima di Buongiorno un ca tutte le mattine fra le 5 e le 6, che ci consente di chiacchierare un po', di stare insieme, di dare il buongiorno anche agli amici che si svegliano molto presto e che ci consente anche di ripescare un po' cose carine che sono successe ieri.
1: E ieri cosa è successo nella primissima ora, quella più difficile della mattinata? Ah, tra l'altro, pioggia, intemperie.
0: Sì, beh, ieri è stata una giornataccia. Ieri ho coinvolto un sacco di gente perché ho proposto un gioco sostanzialmente. Siccome venerdì avevamo parlato di colazione, ho detto dai, parliamo ancora di colazione e mettiamo che domani tu ti debba svegliare e hai la possibilità di fare colazione, ma da quel momento in poi puoi fare colazione solo ed esclusivamente con quelle cose là. Cioè, scegli pane, burro e marmellata? Per tutta la vita dovrai mangiare pane, burro e marmellata. Scegli la colazione salata? Per tutta la vita. Scegli crackers con la Nutella?
1: Sì.
0: Ed è stata così una discussione.
1: Ma che meraviglia, voglio sentire tutti i messaggi.
0: Tu cosa avresti?
1: Cioè, ah, beh, brio.
0: Per tutta la vita, però, per tutta la vita. Cioè,
1: sì,
0: devi scegliere una colazione.
1: Ah, una sola?
0: Sì, una.
1: Cioè, che tipo, non posso fare pane, burro, marmellata più una brioche?
0: No, assolutamente no. Devi scegliere una colazione.
1: Eh vabbè, la brioche.
2: Ciao, sono Chiara da Montecchio. Io vorrei tanto, tanto, tanto fare colazione un panino, un salame o prosciutto e al bar col cappuccino. No, invece, siccome vado via a quest'ora, di bar che hanno già il pane, porca miseria, non ce n'è, perché lo prendono tutti più tardi e io vorrei mangiare il panino a quest'ora, panino cappuccino, quale brioche? Brioche ti dà il picco glicemico e dopo mi viene fame. Panino, panino, panino! Ciao a tutti!
3: Ciao Paolo, buongiorno Luca. In assoluto la mia colazione è top: caffè, latte, miele e fette biscottate. Rinuncio a tutto, ma non a questo. Ciao, buona settimana.
4: Radio Bella e Monella.

0: l'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

0: eccoci qua nell'anteprima di Buongiorno Unca con Paolo Zippo ed Elisa. Stiamo ricapitolando quello che è capitato ieri, e ieri abbiamo parlato di amicizia.
1: Sì, perché sembra, da ricerche fatte da illustrissimi scienziati, psicologi, pedagogisti, sì, e chi più ne ha più
0: sociologi,
1: ne mette,
0: sociologi, antropologi,
1: ginecologi, quelli non fanno altro lavoro.
0: Meglio pochi amici ma buoni che tanti, ma soprattutto nel corso del tempo l'amicizia ha un'evoluzione. Se un tempo, quando eravamo più giovani, avevamo tutte quante le compagnie, quindi gli amici erano numerosi, con il corso del tempo, i cambiamenti di vita, trasferimenti, figli, famiglie, c'è una scrematura.
1: Anche se io trovo che anche quando eravamo giovani, da tipo 14, io mi ricordo la grande compagnia attorno ai 14-15 anni, no? Si era in 20, però fra quei 20 c'erano sempre quei 2-3 che erano amici.
0: Ma quella è psicologia. È psicologia delle relazioni. Uno più di un tot di gente a livello di rapporto un pochino più
1: non ce la fa.
0: Più grosso.
1: Pensavo di essere io il problema.
0: Ma no, siamo tutti così. Ma senti i nostri ascoltatori.
2: Buongiorno Unca, la radio ascoltatore silenzioso ex falegname. Gli amici non esistono, esistono solo conoscenti. I pseudo amici sono quelli che te la mettono in culo per primi. Buona giornata da radioascoltatore silenzioso, torno nel mio silenzio.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno e buon lunedì. Quella pioggia, ma va bene così, avanti. No, niente, sì, un po' di anni a questa parte che due coppie / tre, quelli che usciamo proprio una volta al mese o due volte al mese a cena assieme, ci divertiamo, possiamo contarci. Gli altri persi lungo il cammino di vita, ecco, ma adesso diciamo queste sono rimaste, queste restano, che si può contare, ci divertiamo. Ciao ragazzi, buona giornata.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Ma la domanda pregnante che ci poniamo a questo punto della nostra mattinata, sono le 5 passate da poco, per cui ragazzi, cioè, stiamo
1: facendo. È difficile, è una mattinata difficile.
0: Cioè, un'amicizia dura veramente per tutta la vita? Cioè, quante amicizie riescono a durare per tutta la vita?
1: Secondo me pochissime.
0: Anche secondo me pochissime. Io poi sono sfortunato, no? Lo dico sempre quando parliamo di amicizia, sono da quel punto di vista, perché molti amici li ho lasciati nelle città che, in cui ho vissuto, ho cambiato tipo 3 volte città, per cui ogni volta devi ricominciare da capo. Sì, resti in contatto con gli amici della scuola, però questa amicizia diventa sempre più lenta.
1: Ti vedi di rado.
0: Sì.
1: Però io ho un'amica che vedo veramente pochissime volte, una volta all'anno se mi va bene.
0: Che però...
1: siamo amiche, rimaniamo amiche anche se non ci aggiorniamo sempre.
0: E poi abbiamo discusso sul fatto che ad esempio la vita ti faccia cambiare le amicizie, e che ci sono determinati punti della vita che ti fanno switchare magari gli amici, cioè il matrimonio può essere uno, oppure abbiamo scoperto anche dai messaggi dei nostri ascoltatori, i figli
1: esattamente.
0: Cioè tu hai figli, invece che frequentare gli amici con cui andarti a farti la birretta al venerdì sera, frequenti le coppie di amici con le quali discorri amabilmente su come cambiare i pannolini. Che argomento di...
2: Radio Bella e Monella. Monella.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste e su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: tempo di stelle in questa mattinata di Buongiorno Unca. Tempo di... Oh, ieri questo pezzo, questo gran
1: pezzo, due ha dato alla bilancia, tre due. Ai pesci non è che sia andata meglio.
0: Sì, cioè io e te dovremmo essere veramente incavolati neri e punirlo fisicamente non mandando in onda stamattina l'oroscopo.
1: In realtà anche quest'oggi non siamo tra i segni più favoriti.
0: Ovviamente, non avevo dubbi sulla cosa, ma vabbè, andiamo avanti. Quale sarà invece il segno?
1: Il segno più fortunato è quello del Sagittario.
0: Cari amici del Sagittario, godete, perché di solito questi godimenti non durano a lungo per il nostro oroscopista. Fate attenzione, i voti verso le 7:50.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: questo tum tum non lo faccio bene.
1: No,
0: tum, tum. Come fa?
1: No.
0: Come fa?
1: Tum tum tum tum tum tum.
0: Ma perché tu nasci da famiglia di musicisti e di conseguenza sei più brava. Io invece non nasco da
1: Beh, ragazzi, Harry Potter, dai, che l'abbiamo visto praticamente tutti quanti. È quella saga che ha appassionato generazioni di bambini, ma anche di adulti.
0: Mamma
1: che adesso ritorna, adesso a dicembre.
0: Il 25 dicembre HBO lancia la nuova serie. C'è già il trailer, Angel. Sì. Se tu lo vai a cercare tipo su YouTube, trovi il trailer della nuova stagione, che ha lasciato alcuni interdetti, perché alcuni personaggi non sono come nelle descrizioni dei libri. Ad esempio Piton, cioè, che viene descritto come uno dal volto pallido, con questi capelli lunghi neri, che cioè noi ce ne immaginiamo, né, nell'attore che lo faceva, è un attore di colore, e di conseguenza dici
1: cosa è successo?
0: Per cui creeranno un po' che discussioni, secondo me. Fatto sta che abbiamo cercato di indagare sul fatto che fosse attesa questa cosa, oppure se tutti noi rimaniamo legati alla cara vecchia saga che tutti i Natali ci accompagna.
1: Se volete interagire, se volete dire la vostra su questo,
0: anche adesso,
1: se volete
0: anche
1: dirci:
0: adesso.
1: Non ho mai visto Harry Potter in tutta la mia vita, però andatevi a nascondere o prendetevi avanti. 393 7366 170.
0: Noi siamo di parte, siamo due amanti di Harry Potter.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: finisce qua l'appuntamento, ma solo quello con l'anteprima di Buongiorno Unca. Abbiamo riepilogato rapidamente tutto quello che è successo nella giornata di ieri.
1: Ma tante cose sono ancora da raccontare, quindi al 393-7366-170 fatevi sentire, accogliete il buon Paolo Zippo che ha suonato come la sottoscritta. Io torno alle 7, adesso vado a dormire, ho fretta.
0: Oh, mancano 9 giorni al mio compleanno, no, volevo ricordare così in caso
1: mai. Mancano 9 giorni alle brioche!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere, aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Sono le 5:57.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
9: Sì, ma tanto c'è tempo.
10: Sì, sì, ci vado domani.
9: Ma va, che mica scappa,
10: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
9: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
10: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF!
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh. Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Intanto ce l'abbiamo fatta superare l'inizio della settimana e adesso preparatevi perché oggi abbiamo per voi in serbo una puntata

se c'è qualcuno che batta un colpo, che faccia sapere che c'è, che ci dia un segno di vita stamattina. Voi sapete la mia teoria, io la ripeto spesso e volentieri quando siamo qua al mattino a farci vicendevolmente compagnia tutte le mattine. Dico, secondo me il martedì è un po' peggio del lunedì, così, ma così di massima. Poi insomma stiamo a vedere se si tratta della verità o no, o non della verità. Per il momento vi accolgo a braccia aperte all'interno di Buongiorno Unca, la trasmissione del mattino di Radio Bella e Monella. Io sono Paolo Zippo e come di consueto cercheremo di affrontare i primi momenti della nostra giornata così faticosamente, aggrappandoci a qualche notizia interessante, chiacchierando del più e del meno, anche grazie alla vostra partecipazione, alla vostra amicizia. Ormai abbiamo un sacco di amici che sono degli affezionati ascoltatori di questo nostro Buongiorno Unca e che partecipano tutte le mattine, ma io stimolo anche coloro che magari non hanno mai partecipato, che non hanno mai mandato un messaggio, che non hanno mai scritto, ad essere dei nostri, a far parte di questa meravigliosa community del primo mattino. Buongiorno.

canzone di oggi, la cosa di cui parlare la mattina presto è semplice. Mi faccio subito la domanda, così vado subito al sodo, come suol dire. Quando non sapete una cosa, a chi chiedete? No, perché è nato questo dubbio ieri, così qui parlando con un amico, insomma, perché negli anni sono cambiate le cose, sono cambiate di molto le cose, no? Una volta quando eravamo giovani, no, vabbè, le possibilità non erano tantissime, insomma, alla fine chiedevi a qualcuno che ne sapeva di più. Era semplice, no? Se avevi un problema, cioè, cercavi su un'enciclopedia se avevi una cosa, oppure telefonavi l'amico che secondo te era esperto in quella cosa là. Cioè, era semplice da fare. Poi è arrivata internet. E con, diciamo così, l'avvento di internet un po' tutto è cambiato, no? Quando è nato San Google, tutti quanti a googolare qualsiasi domanda, qualsiasi risposta, anche se c'è qualcuno che è rimasto ancorato alle care vecchie tradizioni, ovvero di solito quando non sa una cosa chiede a qualcuno che ne sa di più, anche perché abbiamo scoperto che internet non alle volte ci azzeccava bene, alle volte ci azzeccava male. Poi siamo entrati da qualche anno nell'era del l'intelligenza artificiale che sa tutto, che risponde tutto, che può darci tutte le risposte, per cui tutti la interrogano, anche perché ce la troviamo ormai, no? Nel telefonino, nel computer, ormai è automatico praticamente, tu digiti una cosa, cerchi una cosa e la risposta che ti viene data non è data più dal trovare un sito che ne parli, ma è data dall'intelligenza artificiale che va a cercare le cose. Per cui io stamattina mi chiedo, lo so, la domanda complicata da 6 del mattino, lo so Giuseppe, lo so Maria, lo so Francesca, lo so Asdrubale, però è semplice. Quando avete un dubbio, qual è la prima cosa che fate? Cercate su Google? Chiedete a ChatGPT? Andate su YouTube a cercare un tutorial oppure telefonate a qualcuno? Secondo me quest'ultima non la fa più nessuno. C'è manco di pinta, anche perché quello a cui telefoni non ti rispondi. Insomma, avete un dubbio, dovete fare qualcosa che non sapete. Qual è la prima cosa che fate? Telefonino e ChatGPT? Telefonino e Google? Telefonino e YouTube? Beh, insomma, vi ho messo un dubbio in testa. Il numero al quale mandare il vostro messaggio, possibilmente vocale, perché ci piace un sacco sentire le vostre voci al mattino presto, è 393-7366-170. Sono proprio curioso di sentire e leggere le vostre risposte. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: quarto del mattino su Bella e Monella a chiacchierare a chi ci rivolgiamo quando abbiamo un dubbio, se interpelliamo persone che ne sanno di più, se interpelliamo Google. Secondo me quella di Google ormai è diventata un'abitudine, cioè, ma anche quando alle volte magari non ditelo ai medici questa cosa qua, perché se c'è qualche medico l'ascolto mi darà assolutamente ragione, anche quando si ha un po' di mal di testa, anche quando si ha qualche sintomo strano, ormai uno non telefona più al medico, no? Anche perché, diciamocelo, signori medici, è difficile trovarvi alle volte, no? Per cui si cerca su Google, si googla o sul motore di ricerca o su una delle varie intelligenze artificiali che ci sono adesso, c'è ChatGPT, c'è Claude, c'è Meta AI, c'è Gemini, c'è più chi più ne ha più ne metta. Ma al di là di quello, quando si ha un sintomo si va a cercare lì, e da lì puoi scoprire che il brufolo che volevi schiacciare intanto non va schiacciato assolutamente, ma che poi potrebbe essere assolutamente nulla, un brufoletto dovuto a, che ne so, un pelo incarnito, oppure tu sia in procinto di lasciare questo mondo, perché chissà che cosa può essere. Ma voi, quando avete un dubbio, a chi chiedete?
1: Buongiorno Paolo.
0: Buongiorno.
1: Allora, io ho la fortuna di avere ancora vivo mio papà, quindi tante cose gliele chiedo a lui.
0: Sì.
1: Poi le stupidaggini magari guardo anch'io internet e cerco di capirne, però il 90% ecco chiedo a mio papà.
0: Ok,
1: ciao a tutti.
0: Allora, bella questa cosa, cioè fidarsi delle vecchie generazioni, di coloro che magari ne hanno, poi dipende dagli argomenti, credo, immagino, caro ascoltatore, che dipende un po' dagli argomenti. Ovvio che se devi chiedere di medicina piuttosto che di fisica quantistica la cosa diventi un po' complicata magari. Beh, però c'è gente veramente che va a cercare robe stranissime su Google. Allora, abbiamo capito, no? Abbiamo il mondo intero in tasca, è facile sta roba qua adesso rispetto ad una volta. Chi è nato negli anni 60, negli anni 70, ricorderà che, voglio dire, scoprire una cosa era abbastanza complicato, perché anche se erano robe di storia, le enciclopedie, due palle, altre cose, adesso bastano pochi secondi digitati sul telefonino e si ha una risposta veloce. Ma c'è anche chi continua a preferire il vecchio metodo, chiedere a una persona, abbiano appena sentito questo messaggio, magari perché si fida di più, magari perché vuole un consiglio, oppure perché con la tecnologia non ha proprio voglia di litigare subito di primo mattino, e non è veramente il caso. E voi come fate?
2: Radio Bella e Monella.

0: facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.
1: Scusa, non so se si è sentito, ma ho acceso il microfono e stavo ridacchiando perché leggevo uno dei messaggi che è arrivato al 393-7366-170 a proposito di questa pregnante domanda del martedì mattina che ho rivolto agli amici dell'Alba, ovvero: ma voi quando avete un dubbio, qual è la prima cosa che fate? Cioè, l'idea era: vi rivolgete alla tecnologia, vi rivolgete a Google, vi rivolgete a ChatGPT, a quelli che sono, oppure chiedete a persone che ne sanno di più. La risposta di Lori, devo dire la verità, è stata meravigliosa, perché ha detto: buongiorno, io chiedo a mio marito che non sa. E già partiamo così, dice, ma la soddisfazione di dirgli: ma non sai mai un cazzo te, è meraviglioso. Lo so, Lori, quelle cose là che dice: scusa, ma secondo te questa cosa come si sviluppa? Guarda, non lo so, a me chiedi, io faccio tutto un'altra cosa. Non sai mai un cazzo. Lo so, deve essere. Cioè, sono quelle cose che ti prendono, che poi dopo anni, tu andrai a dirgli: ma quella volta non lo sapevi mica. Cioè, io te l'avevo chiesto, non lo sapevi mica. Poi, attenzione, questa storia della tecnologia un po' ci ha sconvolto la vita, no? Anche perché, diciamocelo, ve lo diciamo magari a quelli che non sono tanto ferrati in materia, non è che, voglio dire, San Google ci azzecchi sempre, o San ChatGPT, adesso per quelli che lo usano, perché non lo usano, magari se non usate queste cose, ditemi anche quello. Dice: guarda, io proprio quelle cose non le uso, non le voglio sapere, io sono vecchia maniera, vado direttamente dalle persone a chiedere le cose. Vogliamo sapere, insomma, sostanzialmente chi è il mio consulente. Attenzione, perché Lori sta avendo un sacco di grandi fan. C'è anche un'altra ascoltatrice che scrive: grandissima, tutta la mia stima, poveri mariti. Oh, ma non suggeriamo queste cose qua, che poi, voglio dire, adesso vado a casa oggi pomeriggio, mia moglie mi chiederà qualcosa e mi dirà: Zippo, perché mi chiama Zippo ogni tanto, sei mai un cazzo tu. Radio

0: Buongiorno signore, dove sta andando di bello a quest'ora del mattino il martedì? Sono solo le 7.
1: Da nessuna parte, mi piace creare traffico e dar fastidio a chi sta andando al lavoro.
2: Sono in tanti. Noi abbiamo il nostro amico del martedì mattina, un super classico, viene a disturbare. Allora, intanto volevo ringraziare ancora una volta Lori per questo messaggio, perché sono arrivati 4 messaggi di signore che dicono tutte sì, sì.

0: oppure se siete ancora quelli fisici che preferiscono magari chiedere a qualche persona, interpellare qualcuno che ne sa di più. Tutto qua, insomma, se avete voglia continuate a mandare i vostri messaggi. Poi ci siamo spostati su sta storia che le donne interpellano i mariti e dopo gli dicono ecco, beh, tu pensi di saper tutto, sai invece una beata mazza. 393 73 66 170, annotate questo numero se non l'avete ancora memorizzato, perché tra poco potrete usarlo anche per la canzone sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da €16,900. Info su nissan.it.
6: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
8: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
12: C'è chi sente una voce alla radio.
11: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
14: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
16: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Venerdì 30 ottobre, corri nella notte di Padova. Torna alla Padova Night Run.

10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.

0: Adesso il gallo. Ma dai, ma dove siamo? Ma dove siamo finiti? Ok, abbiamo cercato di dare la sveglia a quelli che ancora ronfano un po'. Sono le 6:38 del mattino, buongiorno amici, questo è Buongiorno Unca, siete nella mattinata di Bella e Monella. Stamattina stiamo cercando di capire quando abbiamo un dubbio qual è la prima cosa che facciamo, ovvero a chi ci rivolgiamo. Saluto Elisabetta che dice: io vado su Google, poi su ChatGPT ed infine cerco i tutorial su YouTube. Alla faccia! Beh, per cercare la conferma, assolutamente, cioè ci sta capire chi è il vostro consulente di fiducia. Cioè, ad esempio, un'altra cosa, no, per la quale una volta si acquistavano i libri. Io mi ricordo che la mia mamma aveva un libro che si chiamava, era praticamente la Bibbia delle ricette. Adesso magari qualcuno mi può aiutare in merito. Cos'era? Il cucchiaio d'argento? Può essere, cioè vado a memoria, stiamo parlando di parecchi anni fa, per cui dove c'erano tutte le ricette, tutte le cose da fare. Invece adesso le ricette trovi i tutorial su YouTube o su Google e vai là senza nessun problema, anche se anche lì, cioè ragazzi, qual è dei, cioè, trovi, cioè, cerchi una ricetta, no? Io una volta ho cercato la ricetta per fare il guacamole, volevo farmelo a casa, poi ho cambiato idea, me lo compro al supermercato, ho scoperto che mi costa di meno. No, vabbè, quello è un altro discorso. Cioè, cercavo una ricetta per fare il guacamole e tre tutorial ho trovato su Google e tre erano diverse le ricette, per carità, non del tutto, ma un po' sì. Vabbè, allora sto cercando conferma da voi, aiuto da voi. Quando avete un dubbio, qual è la prima cosa che fate? Ovvero a chi vi rivolgete? Alla tecnologia, oppure cercate persone che ne sanno di più, oppure magari avete una copia, ad esempio nel caso della ricetta avete una copia del cucchiaio d'argento a casa. Ma noi siamo arrivati anche alla canzone Sotto la doccia, amici.
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Ovvero il momento in cui il popolo di Buongiorno Unca è chiamato a cantare. Intanto c'è Alberto che ha scritto: io ho il cucchiaio d'argento. Guarda che è una cosa storica, credo, non so se lo facciano più, però insomma, dicevo, siamo arrivati al momento della canzone Sotto la doccia, il momento in cui tutto il popolo di Buongiorno Unca è chiamato all'appello, è chiamato a mandare un messaggio vocale al 393 7366 170, cantando la canzone che sto per mettere in onda. Oggi sarà molto facile cantarla, perché se non sapete le parole non ha nessuna importanza, e adesso ve lo suggerirò tra poco, cioè vi dirò cosa basta fare in teoria. Come sempre, questa non è una gara di canto, non è una gara di karaoke, non è una gara di bravura, chi è il cantante più bravo, è una gara, è un motivo di partecipazione solidale a noi che la mattina siamo un po' rincoglioniti, siamo un po' assonnati, ragazzi, anche se stiamo lavorando da ore, c'è buio fuori, di conseguenza la situazione è sempre la stessa. Per cui l'appello è come sempre: partecipate tutti, partecipate numerosi. Se non conoscete la canzone di oggi, ve lo dico, basta fare dan dabadan dabadan dabadan dan dan dan dan dabadan dabadan. È semplice, no? Da adesso avete 3 minuti circa per mandare il vostro messaggio al 3937 3937366170.

0: Vietnam. Era, cioè, la cosa più semplice del mondo. Sentiamo cos'è successo qui tra i nostri ascoltatori.
1: No, vabbè, zitto, la modalità aereo non me ne ero accorto.
0: Come succede?
1: Da da da da da da da.
0: Ok.
1: Da da da.
0: Sì.
1: Da da da da da.
0: Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, questo era il senso.
2: Basta di che tu, sì, come vuoi,
0: sì,
2: fossi mia.
0: Sì.
2: Se le fai l'amore tu,
0: da
2: come se fosse una canzone canterò.
0: Ma che bravi che siete.
3: Zippo, più spesso.
0: Sì, avanti, prego, si accomodi.
3: Come me, sei qui, sveglio più che mai.
0: Insomma,
3: sì. E aspetti che arrivi questa sera per stare sul divano. Oh, oh, oh,
0: sì.
3: Ah, ah.
0: Sì.
3: Buongiorno, un caro.
0: Erano tutte le vocali, vero?
2: Canterò.
0: Sì.
2: Intanto sì. Veglierò. Chi sta suonando in udite?
0: Ci sta tutto, ci sta tutto. Qui abbiamo qualcuno, qualcosa. No, qui il messaggio non è arrivato.

0: siete?
1: Senti va, il mio letto è forte e tu pensi poco di più della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei, io mi sto spogliando,
0: ma che meraviglia, che meraviglia. Quanti siete?
2: Siamo io e te, ragazza triste e canterò.
0: E poi invece io pensavo non lo sapesse nessuno il testo, invece lo sanno tutti, lo sanno tutti.
3: Zinco piombo, zinco piombo, zinco piombo, io e te. Zinco piombo, zinco piombo, zinco piombo.
0: Sì, sì, zinco piombo mi piace. Zinco. Sì.
4: Ma quando è che me la dai? Davadì, io ho sempre voglia, sai.
0: Sì.
4: Davadì, aspetterò.
0: La vita è così, la vita è così. Oh. Ancora uno, sì, sì, sono sempre, sì, sono pronto. Dai,
4: così avanti. Bello.
0: Sì.
4: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, eccolo qua.
0: Ma perché mi chiedo io? Perché mi chiedo?
4: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va. Oh. Tu non amare, finché la barca va, lasciala andare. Sì. Quando l'amore viene il campanello suonerà, trin trin. Quando l'amore viene il campanello suonerà, trin trin. Buongiorno unca.
0: Io mi chiedo perché? Perché? Io mi chiedo perché?
5: Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno.

0: che hanno cantato insieme a noi la canzone Sotto la doccia. D'altronde è sempre un top, insomma, ed è un simbolo del fatto che ci siete, che siete con noi, che battete il vostro colpo la mattina per dire ci siamo anche stamattina. Per un attimo, per qualche minuto che abbiamo a disposizione, volevo tornare anche alla cosa di cui abbiamo parlato, no? Abbiamo cercato di parlare stamattina, ovvero degli strumenti che usiamo quando abbiamo un dubbio, perché una volta c'era l'enciclopedia, oppure si chiedeva a persone che ne sapevano di più, adesso invece c'è San Google.
1: Ciao Zippo. Buongiorno. Oggi proprio buongiorno Unta.
0: È martedì.
1: Allora, io se ho una domanda, mi sorge un dubbio, se ho qualcuno intorno a me chiedo sempre.
0: Ok.
1: A voce, a una persona, anche perché è un buon motivo per fare conversazione innanzitutto, e poi
0: ci
1: ragioni un attimo, cerchi di far lavorare il cervello,
0: ci sta.
1: Adesso col telefono ormai non lo si usa più, e poi se non è una domanda urgente la tengo in sospeso.
0: Ok.
1: E continuo a chiedere a altre persone che conosco finché non mi stufo e cerco su internet. Sennò sarà una cosa urgente. Intelligenza artificiale ormai, quella di Google è ottima. Sì, puoi chiedergli qualsiasi cosa in qualsiasi modo e lei trova sempre una risposta.
0: Allora, qui siamo a metà, un po' fra le persone che ne sanno qualcosa di più e quelli che invece San Google, che è sempre lui.
2: Ciao Bonino Moreno.
0: Buongiorno Moreno.
2: Oggi sono come la Chiara Montecchio, in ritardo, quindi non ho sentito il tema della giornata. Comunque, augurandoti buona giornata a te e agli ascoltatori. Ciao Bonino Moreno.
0: Grazie Moreno, grazie a te e a tutti gli amici che sono arrivati.

0: di Max Fezzali è uscito contemporaneamente alla serie su Sky che racconta la storia degli 883, una serie molto bella, io ne ho visto un pezzo, mi piace, mi diverte, mi dà lo stimolo di guardarlo. Allora c'è un messaggio ancora che volevo sentire insieme a voi prima di chiudere questa prima ora.
1: Ciao Paolo.
0: Buongiorno.
1: Ti faccio un quesito, no?
0: Sì, sentiamo.
1: Questo fine settimana sono stato a Parigi, bellissima. Mi è piaciuta tantissimo, non ero mai stato.
0: Bella Parigi.
1: Poi io quando vado nelle città vado sempre a visitare l'arte, i monumenti, tutto quello che perché mi piace. Non ne capirò un cazzo, però mi piace, mi entusiasma.
0: Sì.
1: Io volevo che la gente desse una risposta. Noi oggigiorno andiamo a vedere i monumenti, l'arte di una volta e rimaniamo impressionati, stupefatti, contenti. Ma al giorno d'oggi, che cazzo fa la gente? A parte far guerre, distruggere, rubare, io non vedo più che ci siano questi personaggi. Una volta veniva tutto creato a mano, dipinto a mano, fatto a mano, vedi i controsoffitti che sono cose, non dico spettacolari, ma cose d'altri tempi, d'altro mondo, non so nemmeno come facciano. Al giorno d'oggi sarebbero capaci di farli a mano tutto quello che è stato fatto non tanti anni fa.
0: Allora, ciao Paolo, grazie. Grazie a te, una bella cosa richiederebbe ore e ore e ore. Io posso dirti soltanto, secondo me c'è ancora l'arte e anche una volta c'erano purtroppo le guerre perché l'uomo è sempre stato stupido, non c'è niente da fare.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare, c'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Soggiorno conveniente negli alberghi della Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Radio Bella e Monella.
10: Io sono magico, italico, romantico.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 7:03.
11: Radio Bella e Monella, traffico.
12: Buongiorno, c'è un aggiornamento traffico sulla 1 Milano-Napoli, code di 2 km tra Sasso Marconi Nord e Bivia 1 variante per lavori, il tempo di percorrenza stimato è di 24 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla 24 Roma-Teramo code di 2 km tra Via Fiorentini e Bivia 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, una buona giornata.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
15: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
20: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
21: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
23: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
24: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
25: Bella e Monella.

0: casa.
1: Buongiorno un cane.
0: È ancora buio fuori dalle finestre. L'alba appare lontana.
1: Beh, freddo.
0: Lia, sì.
1: Gradi.
0: Sì, stamattina c'è un freddo cane. Io mi sono messo ancora il giubbottino, quello leggero, quello cosa. Ma mi sa che domani mattina metto il piumino.
1: Ma no, qua vabbè, si forse... sta bene. Sì. Ma sai, la mattina e la sera sono i momenti critici. Poi
0: soprattutto a una certa età che ti viene lo scagotto, no?
1: Sì, o la sciatica
0: non ti viene col freddo.
1: No, guarda che basta un colpo d'aria, dici. È un attimo.
0: Grazie. Allora, questa mattina facciamo un piccolo sondaggio che è molto semplice, cioè che è capitato a tutti, ragazzi, sta roba qua è capitato a tutti. Cioè, una mattina sali in macchina, dice bene, perfettamente, sono in orario, vado alla grande, arrivo al lavoro presto, giri la chiave.
1: E succede qualsiasi, perché o non parti direttamente
0: e fa
1: o parti e ti lasci a piedi.
0: Peggio quello. Parti e arrivi ad un certo punto e può essere la batteria, può essere una gomma forata,
1: sì,
0: può essere la cinghia dell'alternatore,
1: sì,
0: può essere che ti sei dimenticata, perché questa è una cosa che fanno le femmine, di mettere l'olio. No, è una cosa che fate voi femmine solitamente, questa.
1: Senti,
0: cosa
1: non
0: qua.
1: Non c'è la spia che si accende.
0: Sì, appunto. C'è scritto. No, vabbè, lasciamo stare. C'è una barzelletta sull'oil. Che c'è scritto 710. Sulla... vabbè, insomma, lasciamo stare.
1: Mm-hmm.
0: Però è capitato a tutti che la macchina ti mollasse per la strada.
1: Voglia!
0: Stamattina indagheremo su questa cosa, cioè la cosa più assurda che vi è successa con la macchina.
1: Cioè, se siete rimasti come la sottoscritta a piedi in un luogo praticamente di salita.
0: Sì,
1: sotto,
0: ma
1: la pioggia battente.
0: Senza nessuno che passasse.
1: Volte.
0: Ecco, sì.
1: Ho fatto un incolonnamento pazzesco.
0: Tutti dietro a
1: che
0: te.
1: Che è partito, sì, dal ponte di Vidor.
0: E
1: io ero un po' più avanti. Per fortuna un buon uomo pioveva, ma a dirotto.
0: Proprio tanto.
1: Sì. Un buon uomo mi ha spinto verso la discesa e io ho detto speriamo bene, ma non potevo più metterla in moto, quindi l'ho parcheggiata in un posto a caso.
0: Insomma, avete detto, siete rimasti a piedi in un posto, già avete bucato una gomma. A me è capitato di bucare una gomma in autostrada, non lo auguro a nessuno.
1: No, infatti.
0: A nessuno, in autostrada è una roba pazzesca. Si è scaricata la batteria quando avevate fretta, eccetera, eccetera. Insomma, un incidente del genere è capitato assolutamente a chiunque abbia guidato una vita.
1: Raccontateci il vostro 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: tanti racconti, tanti messaggi. Ragazzi, mi raccomando, 40 secondi se riuscite. Sì. E se riuscite, non registrate a 2 chilometri di distanza dal microfono. Altrimenti non capiamo niente noi, ma neanche i nostri ascoltatori, non riusciamo a mettervi in onda.
1: Quindi usate il viva voce, ma usatelo
0: bene.
1: Urlate! Siate veloci e circoncisi. Ah no, quella
0: come
1: è un'altra
0: lei.
1: Cosa.
2: Buongiorno, sì. Io 2 chilometri dall'entrata in autostrada, macchina appena uscita dal meccanico, ho fatto vabbè cose meccaniche, i freni, quant'altro.
1: Classico italiano.
2: Macchina morta a 2 chilometri dall'entrata in autostrada.
0: No.
2: Col pieno dentro e tutto, morta definitivamente, non più ripartita. Non vi dico le bestemmie, poi recuperarla, la spesa economica e quant'altro.
1: Sì, perché poi...
2: macchina morta. Io sto ancora bestemmiando.
1: Ecco, avete capito che oggi vi facciamo ricordare i brutti eventi della vostra vita automobilistica. No, quelli che...
0: Ma ce ne sono tantissimi.
1: Meno male, meno male. Mamma mia, che tutti gli ascoltatori ce li stanno... Allora, è proprio vero, tira più. Vorrei vedere se fossi rimasto tu, intende io, probabilmente, a piedi con la macchina, se trovavi un buon samaritano che ti spingeva sotto la pioggia. No, io no, non solo, so già...
0: No, ma non è quello.
1: Ma io sono un uomo forte, l'avrei spinta da solo.
0: Sì, il problema è che poi c'era la discesa, quindi doveva esserci qualcuno in macchina.
1: No, più che altro uno non ne poteva più.
0: Non solo recuperavi l'auto.
1: L'unica per passare qui è spingere questa, perché ci lasci passare, quindi diamole una mano.
0: È andata così, ragazzi, anche perché sotto la pioggia chi è che voleva spingere una persona, una macchina, un
1: però
0: disastro.
1: Però quanti chilometri di coda avevi fatto? Eri entrata nei notiziari di viabilità sulla statale
0: per
1: XY,
0: no.
1: Ci sono 14 chilometri di coda a causa di una signorina che è rimasta in panne.
0: 3 volte mi è capitato di rimanere a piedi con quella macchina che poi chiaramente ho cambiato.
1: Era il caso.
0: Tirando le cuoie, come si suol dire. E ogni volta pioveva, ma pioveva di rotto. Quindi ci si metteva pure la pioggia. Quindi oltre al danno mi prendevo pure la lavata dalla testa ai piedi.
1: Io ricordo quando ero ragazzo e ho usato la macchina di mio papà. Mio papà aveva una splendida Ritmo 75, una meraviglia. Sono andato con la mia morosetta del tempo a fare una gita verso Treviso. Fra l'altro, io vivevo ancora a Trieste quella volta, e ci si è rotta la cinghia dell'alternatore. E tu sai cosa ha fatto Paolo Zippo?
0: E non lo so.
1: Ha usato un collant e ha sostituito la cinghia dell'alternatore.
0: Mamma mia, ma qui c'è professionismo.
1: MacGyver mi fa un...

0: ma non stiamo parlando solo di guasti, stiamo parlando di quei piccoli incidenti che con le automobili ti capitano di tanto in tanto e ti costringono a esperienze strane,
1: a prendere delle decisioni repentine.
0: Cioè veramente, io una volta ho forato in autostrada, ragazzi, forare in autostrada è una cosa, cioè per fortuna avevo una piazzola, sulla piazzola ti fermi e riesci a far qualcosa, ma lì passano veloci, cioè,
1: certo,
0: perché a te non fa, cioè, sembra che i camion vadano piano, no, quando sei in macchina, invece quando sei fermo al bordo dell'autostrada hai un'altra impressione completamente.
1: Senti,
0: penso,
1: qui
0: sento,
1: a proposito,
0: sento
1: dell'olio, tu dici le donne mai l'olio,
0: siete voi,
2: allora,
0: che lo sapete.
2: Buongiorno a tutti. No, io non sono, cioè sì, sono rimasto a piedi, batteria o non batteria, con una macchina e sotto la grandine, mi ricordo che ha sfondato parabrezza, ma a parte questo, la cosa più bella è stata quando ho sentito un rumorino strano nella mia macchinina, la mia prima macchinina utilitaria, pace all'anima sua, bellissima. Dopo 10 anni sento questo rumorino strano, vado dal meccanico, lui fa tutti i controlli, tutto a posto, dice: però c'è, la coppa dell'olio è praticamente vuota. Cioè, ma tu da quando è che non cambi l'olio? La mia risposta è: ah, perché si deve cambiare l'olio. Era 10 anni che non cambiavo l'olio, però è bastato rimettere l'olio e è andata bene, quindi sono stato fortunato. Ciao a tutti.
1: È così. Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
4: Basta che sia un cascai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!

0: ordini su Dechi.it.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
13: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: Bella e Monella, tutta da casa.

0: tutti, a tutti è capitato almeno una volta nella vita di rimanere fermo con la propria automobile per motivi stranissimi, per dimenticanze o semplicemente perché le macchine, le automobili si rompono ogni tanto. Anche se una volta, io ho raccontato ad esempio l'avventura mia, no, con la cinghia dell'alternatore, una volta era più facile ripararle, adesso aprite il cofano di una macchina.
1: Ah, oh, impossibile!
0: Che c'hanno tutta la protezione e soprattutto devi attaccarci il lettore del computer un po'. Cioè, infatti, molte macchine non hanno neanche più la ruota di scorta. Hai notato questa cosa qua?
1: No.
0: Cioè, la mia macchina non ha la ruota di scorta.
1: Mi hai visto? Io sono una femmina.
0: Non sai cambiare la ruota!
1: No.
0: Dai!
1: Per fortuna, allora, quella volta che ho bucato la ruota.
0: Hai trovato anche lì uno saggio.
1: No, Massimiliano, il nostro tecnico.
0: Ah, ecco che.
1: Ho messo un ruotino e poi.
0: Vedi, che, vedi se buchiamo noi uomini, col cacchio ci viene qualcuno a salvare, a cambiare
1: anche
0: la cosa.
1: Che ci vuole anche un po' di forza.
0: Ma non ci vuole niente! No, una chiave a X.
1: Guardate, io non so fare queste cose.
0: Attenzione, per favore.
1: Mettetemi a pulire, a stirare, a non so, tutto quello che vuoi. A cucinare, ma non mi
0: per favore, per niente. Favore, qualcuno che in 20 secondi di messaggio.
1: No, ma io so che ci sono ascoltatrici nostre che sono bravissime.
0: Sì, sì, mandi un'istruzione, un vademecum su come si cambia la ruota.
1: Ok.
0: Però quello che stavo dicendo è che adesso le macchine nuove non ce l'hanno più la ruota.
1: Ecco.
0: Cioè, non ce l'hanno più la ruota di scorta. Non, è una cosa che non esiste più. Cioè, se buchi.
1: Sa so fare i tuoi.
0: So ammazzi i tuoi.
1: Nella sfortuna, la fortuna. Paola di Stra dice: buongiorno anche ragazzi, a noi è successo che tornando da una vacanza il mio ragazzo non si è accorto che eravamo in ristorante.
0: E come non si è accorto? Se si accende una spia grande come ci dice in
1: non si è accorto. Okay. La macchina è morta in autostrada mentre corravamo 130 km orari sopra il cavalcavia della Limanella a Padova. La cosa buona è stata che essendo sopra il cavalcavia siamo riusciti a scavallarlo, quindi essendo in discesa abbiamo preso velocità per arrivare dritti alla pompa.
0: Dai,
1: di benzina nella stazione di servizio che si trova subito dopo. Comunque a diverse centinaia di metri.
0: Sì, io ho presente quel punto là. Sì, ce l'hanno fatto. Questo si chiama chiulo, sì. Direi, assolutamente.
2: Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Tutta da cantare.
4: Ho bisogno

0: buongiorno, autoservizi Zippo, come posso esserle utile?
1: Ho forato una gomma.
0: Non c'è problema, 60 euro, siamo da lei fra poco.
1: Abbiamo chi ci dà le indicazioni, ecco qui.
0: Meno male.
2: Buongiorno, un caro.
1: Buongiorno.
2: Sergio Bassano. Allora, spiegazione in 10 secondi, sì, come cambiare una ruota.
0: Oh, meno male, meno male, sentiamo.
2: Punto primo, ti accorgi che hai forato.
0: Sì,
1: fin là, ok.
0: Fin là.
2: Prendi il telefono, okay, chiami, sì, immediatamente in sequenza. Tuo papà, no, che quello viene sempre.
0: No. Okay.
2: Se non c'è, marito barra compagno, sì, che prendi un sacco di parole perché sicuramente si incazza.
0: No.
2: Terza opzione, che è quella più utile, l'amico. L'amico arriva sempre in velocità. Fine spiegazione. Sempre riguardo le donne.
0: Ah, ok, d'accordo.
2: Ciao a tutti.
0: Sì, vabbè.
1: Guarda, probabilmente o l'amico o il compagno per me sarebbe la soluzione migliore, perché secondo me nemmeno mio papà sa cambiare la
0: No, dai.
1: Guarda,
0: dai,
1: io non ci metto la mano sul fuoco. Abbiamo invece delle donne bravissimissime.
0: Oh, sentiamo. Meno male, sentiamole allora.
3: Buongiorno, cara ragazzi. Allora, io sono Silvia e la ruota riesco a cambiarmela. Magari mettendoci tutto il mio peso sopra per riuscire a mollare i bulloni, ma ce l'ho fatta. Ciao a tutti.
0: Alla grande, alla grande. Tanto il cricchetto.
1: Sì, ma non è facile, dai. Senti qui invece,
0: sento,
1: lei,
0: sento,
1: che mi capisce, per fortuna. Fortuna, non sono l'unica.
4: Buongiorno, Luca. Elisa, tranquilla, neanche io so come si cambia la ruota,
1: ecco,
4: per mettere quella di scorta, anche perché non ho quella di scorta, ma ho l'affare per gonfiarla, almeno
0: il compressore,
4: ma non ho ben capito. Ma guardate, giusto ieri la mia macchina ha ben deciso di dire: ops, sono senza olio, ma non per avvisarti che era proprio il minimo, proprio che non ce n'era.
1: No,
4: la spia dell'olio è molto simpatica. In più, cioè, arrivata a casa, bella, parcheggio, faccio per tornare via, dopo un'ora si accende la spia del motore e ho detto: va bene, non è lunedì, ma oggi è martedì. Ciao, ciao.
0: Sono piccoli incidenti che capitano.
5: Radio Bella e Monelli.

0: mia, quanti racconti abbiamo fatto volare quest'ora in maniera super veloce, ma abbiamo tempo ancora per sapere di qualcuno, di qualcosa, vero?
1: 42 anni che guido la macchina, mai successo di cambiare la ruota, non saprei come fare.
0: Dai, impossibile, non ti sia mai successo di forare una gomma? No, succede a tutti nella vita. In 42 anni, cioè, veramente fortuna, guarda, cioè, no, ti credo, nel senso che ti credo, però, mamma mia, cioè, è che adesso i pneumatici di adesso sono migliori, secondo me, rispetto a quelli di una volta, no? Anche questo, in questo la tecnologia, anche nel a parte che esistono quelli run flat che ti permettono di correre anche con la gomma bucata.
1: Ah, sì?
0: Sì, io li avevo su una macchina che costano una botta. Mm. Non guardarmi così, non è perché sono ricco, è perché c'erano già sulla macchina.
1: No,
0: mi ha guardato strano, come dire, eccolo qua.
1: No, non
0: capitalista.
1: Perché io e pneumatici, io automobili.
0: Cosa servono i pneumatici?
1: L'automobile serve solo per venire qua al lavoro, per andare in giro. Quando va bene.
0: D'altronde,
1: quando non va
0: bene. D'altronde lei arriva qui con la macchina di Ritorno al Futuro, vola!
1: Io arrivo qui con la macchina dell'anteguerra, ragazzi. Un disastro, e spero che non mi abbandoni. Sentiamo qui.
0: Un messaggio.
2: Ma ragazzi, ma voi è mai successo che vi fanno il gasolio al posto della benzina?
0: L'hai fatto tu, però.
2: Tanti anni fa con la 127 mi fecero il gasolio al posto della benzina, non vi dico altro.
0: Io ne conosco uno che ha fatto sta roba qua, che lavora là, qui.
1: Davvero?
0: Vuoi che faccia il nome e anche il cognome?
1: No, aspetta, è successo recentemente.
0: No, è successo molti anni fa.
1: Molti anni
0: uno che può la notte, tornando da una discoteca, fare gasolio.
1: Ah, beh, c'è solo una persona che può fare ste cose.
0: Ciao!
3: Su Bella e Monella ci sono le stelle. Buongiorno.
1: Beh, ne ha combinate tante con
0: l'altro. No, ma li vogliamo bene per quello.
1: Sempre.
0: Allora, attenzione, l'oroscopo di oggi.
1: Ariete, 7, giornata promossa. Parti con il piede giusto, qualche tentennamento il pomeriggio, ma tutto superabile.
0: Toro, attenzione, siete a 5. La giornata non è delle migliori. Diciamo che i tuoi nervi sono già in un subbuglio.
1: Gemelli, 8. Oggi gira tutto per il verso giusto. Approfittane prima che Mercurio cambi idea.
0: Per il Cancro il voto è 8. Giornata col vento in poppa. Oggi puoi chiedere quasi tutto, tranne forse un aumento. Quello non è il caso, non andate piano.
1: Leone, 5. Il tuo ruggito oggi è un po' scarico. Per affrontare la giornata servono caffè, pazienza e possibilmente delle ferie.
0: Vergine, siete al top. Come direbbe qualcuno, il vostro voto è 9. Praticamente imbattibili, hai tutto sotto controllo, persino quello che non avevi intenzione di controllare.
1: 6 per la bilancia.
0: Beh, meglio
1: giornata
0: del 2 di ieri, insomma.
1: Sei in recupero.
0: Ma meno male.
1: Giornata senza drammi, però nemmeno fuochi d'artificio.
0: Ok, d'accordo.
1: Insomma, una giornata da 6, ma non facciamoci prendere troppo dall'entusiasmo.
0: Non andrà benissimo allo Scorpione, il voto, ahimè, è 4. Giornata complicata, diciamo che oggi c'è qualquadra che non cosa.
1: Per il Sagittario, una bella giornata, buone notizie in arrivo. Oggi puoi stare sereno con qualche bella notizia che arriverà.
0: Capricorno, sì,
1: un bel 7.
0: Il voto è 5, la giornata ti mette alla prova. Prima di affrontarla fai colazione con pane e pazienza.
1: Acquario, 8, giornata al top, le stelle sono dalla tua parte, oggi puoi anche permetterti di ignorare qualche messaggio.
0: Per i Pesci, infine, oggi ti va bene, il voto è 7, giornata positiva, oggi puoi sognare ad occhi aperti, purché qualcuno non ti svegli con una bella call o una bella riunione, una bella, facciamo una, dobbiamo fare la riunione della radio, noi no, nei prossimi giorni.
1: Nei prossimi giorni?
0: Nei prossimi giorni facciamo la riunione, tutti insieme appassionatamente, così poi il capo offre da bere.
1: Ecco.

0: noi su Radio Bella e Monella non siamo riusciti a mettere tutti quanti i messaggi perché siamo davvero in tantissimi.
1: E d'altronde di sventure, chiamiamole così, o di sfighe con la macchina, ce ne sono capitate veramente tante. Potremmo fare un elenco lunghissimo, tant'è che mille amici ci hanno mandato dei messaggi. Aspetta, vi siete dimenticati anche le auto con accensione automatica, che basta avere le chiavi in tasca, no, bisogna premere il pulsante. Però è capitato un amico che aveva le chiavi in garage, l'auto si è accesa e quando ha spento la macchina per andare dove doveva andare non è più riuscito a accenderla perché le chiavi le aveva lasciate in garage a casa sua. No, ma bisogna avere bisogna premere il pulsante. Anche la mia macchina non ha bisogno più delle chiavi, però cioè, se il mio telefono è in tasca mia, la macchina si chiude da sola, si spegne e via.
0: Disavventure abbiamo capito che sono all'ordine del giorno, perché poi sono arrivati tanti messaggi. Mi è capitato la scorsa settimana, mi è capitato ieri, mi è capitato l'altro giorno. Ragazzi, è così.
1: Però nessuno ha spiegato bene alla nostra Eli come cambiare la ruota.
0: Motivo per cui chiederò sempre aiuto, ma speriamo di non forare.
1: Va bene, la vita capita però qualche volta, dai.
0: Beh, è già capitato, basta una volta.
1: Ah, come l'amica 42.
0: L'esperienza, esatto, sì, l'esperienza sì. L'ho fatta, basta.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
8: Un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
2: Radio Bella e Monella.
8: Sulla luna, noi fumo tutto nudo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: le 8 in punto.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il prodotto interno lordo dell'Italia, più 0,8% nel 2026, con una inflazione al 3,3. La crescita nell'area euro rallenterà all'1,1% quest'anno, per poi registrare una lieve accelerazione nel 2027. L'invito di Giorgetti: usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari nelle bollette. Il responsabile dell'economia lancia un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con l'UE per contenere il costo del gas. Così Meloni ad Asso Lombarda. Sulla nuova legge elettorale presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno giorno di entrata in vigore del testo. Prime udienze a gennaio. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa, previsto il ricorso a tecniche poco invasive con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi. L'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana. Sull'agenda si naviga a vista. Calcio, la sesta di A si chiude con due vittorie casalinghe. Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
9: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: Bella e Monella, tu

0: nella terza ora di Buongiorno Ca con Paolo Zippo ed Elisa. Oggi ragazzi, argomentone.
1: Ti voglio dire una parola.
0: Procrastinare. No.
1: No, non è quella, no, è una nuova parola. La nuova parola è procrastinating.
0: Sì, vabbè, più o meno.
1: Procrastinating.
0: Ok.
1: Che è un misto fra procrastinare e pulire. Il cleaning è ovviamente perché pulire non stava. Procrastinating invece suona molto meglio. Ogni tanto l'inglese ci viene in aiuto su queste cose qua. Cosa significa procrastinating?
0: Sì. Quando hai una scadenza, parlo a Paolo Zippo che ha spesso scadenze importanti, cose da fare.
1: Due maroni.
0: E tu cosa mi dici la mattina? Non ho voglia di fare niente.
1: È vero, no? Cioè glielo dico tutte le mattine.
0: È vero. Non sto parlando di cose fasulle.
1: No, ragazzi, io tutte le mattine qui in trasmissione dico: guarda, io, a me piacerebbe finire la trasmissione e non fare più niente durante tutto il giorno. Invece no, cioè proprio alle volte hai quelle incombenze di lavoro, di un lavoro magari che ti piace, ma sono incombenze fastidiose, tipo le cose burocratiche, no? Cioè, e dico a chi è la partita F24.
0: E allora a volte cosa fai? Ti inventi qualcosa di più bello,
1: esatto,
0: da fare.
1: No, di più bello, no? Dici, devo pulire. Cioè,
0: è più bello, sì, è qualcosa che fai per te magari e non per se è una cosa a livello burocratico.
1: Sì, magari non so, cioè devi preparare, devi mandare una mail, devi fare la contabilità, devi gestire, ma anche i conti di casa, se posso essere. No, guarda, prima c'è la lavastoviglie, prima c'è la lavatrice, cioè tendi a procrastinare appunto, cioè, pulendo e trovandoti degli impegni che magari non avevano quell'urgenza clamorosa.
0: A quanti casi?
1: Oh, a me sì, io sì. Cioè, alle volte arrivo, cioè, faccio le cose perché devo farle.
0: Sì.
1: Perché già c'hai le scadenze, cioè non è che puoi spostare più avanti.
0: Ma vale per tutte le attività, tipo oggi sono prefissata di andare in palestra, ho voglia, secondo voi? Assolutamente no. Preferirei mettermi, non so, a stirare, a fare qualcos'altro.
1: Ecco!
0: No, parola brava!
1: Ecco, quello è il procrastinating! Cioè il fatto di trovare qualcos'altro da fare quando hai un'attività che proprio non hai voglia di fare assolutamente.
0: Se a voi è capitato, raccontateci, poi approfondiamo anche la questione.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: a tutti di rimandare una cosa importante, un compito, dedicandosi a un'altra attività, magari utile, magari un'attività concreta, un'attività che dovevate fare, anche un'attività lodevole, ma non quella primaria.
1: No, c'è una spiegazione a questa cosa qua. Attenzione, non siamo tutti imbecilli, non siamo tutti gente che ha poca voglia di fare del bene, ma esiste una spiegazione psicologica al nostro procrastinare le cose, magari trovandoci qualcosa da fare. Non è che stiamo là seduti sul divano, diciamo, guarda, prima di fare questa cosa qua devo necessariamente, che ne so, la lavastoviglie. Devo tirare fuori le cose.
0: O fare il cambio armadio.
1: Il cambio armadio richiede mezza giornata, però.
0: Vuol dire che questa attività ti metteva tanto nervosismo, tanta ansia, tanto che piuttosto che realizzare questa cosa qui ti metti a fare il cambio armadio.
1: E allora attenzione, quando un'attività ci provoca ansia, che sia anche un'attività che svolgiamo normalmente, può essere un'attività lavorativa, cioè noia o paura di sbagliare, perché c'è anche quella la cosa, no? Il paura di fare una cazzata magari e dici magari mando quella mail, sbaglio, quella presentazione la faccio un'altra volta. Questo capita soprattutto a chi lavora anche molto in ambito creativo, no? Cioè, che ne so, io penso a gente che lavora con video, con presentazioni, con diagrammi.
0: Gente che scrive anche spot televisivi.
1: Certo. Ma anche chi lavora in un ufficio, cioè devi fare la presentazione di tal progetto e sei in ansia. Ecco, quando capita sta roba qua, cerchiamo, il nostro cervello cerca un modo per allontanarci da quella sensazione.
0: E quindi si occupa di altro.
1: E riordinare è perfetto.
0: Sì.
1: Ma sai che io una volta ho fatto una roba del genere? Cioè, dovevo fare entro un paio di giorni una presentazione per un cliente, una cosa abbastanza importante, tra l'altro. E il giorno prima ce l'ho fatta all'ultimo proprio, perché il giorno prima mi sono messo a pulire tutta la cucina. Cioè, giuro, ma sai a fondo quelle cose là con lo spazzolino da denti, anche per grattare i vecchi spazzolini da denti, non quello che uso quotidianamente, per pulire le fughe della. Ho fatto sono stato 3 ore a pulire la cucina.
0: Beh, ci sta.
1: Cioè, la cucina era bella, ma la mia presentazione no.
0: Ma ce l'hai fatta alla fine.
1: Sì, alla fine, ma all'ultimo, questo è il problema.
0: Sì, ma forse quel tempo lì ti è servito.
1: Boh.
0: E riordinare inconsciamente anche un po' le tue idee.
1: Ma insomma, non lo so. Voi amici, se dovete fare una cosa importante, vi inventate qualcosa di secondario, oppure siete bravi, ligi al dovere, fate esattamente tutto nei tempi dovuti? Io sono una frana in questo. Una frana.
0: Sì, poi dipende da quello che uno deve fare, dai.

0: dice no, ma è un disturbo dell'attenzione. No,
1: no, non è così.
0: Non vi è mai capitato, anche quando eravate magari studenti, di iniziare una cosa, non riuscire a portarla a termine, aver bisogno di un po' di tempo e quindi mettersi a fare un'attività che esulava completamente dalla scuola? Non guardare i cartoni animati, chiaramente, magari qualcosa di diverso per riordinare, no, per filmini, poi riprendere
1: filmini porno lì. Cioè, io no, vabbè, cioè, per rilassarsi.
0: Sì. No, stiamo parlando di altre attività diverse, come riordinare, pulire, o sistemare una cosa, quindi mettersi a fare un'attività completamente diversa per poi riprendere quel progetto, quell'argomento di
1: sì, secondo me funziona ogni tanto. Cioè,
0: funziona per staccare un attimo la mente.
1: Sì, esatto.
0: E poi quando ti senti
1: sei più concentrato.
0: Più pronto, sì.
1: Ma questo secondo me funziona anche nella vita lavorativa, ad esempio. Cioè, staccare ogni tanto non fa male. Cioè, il fatto, ad esempio, che dicono che fare una pausa dal lavoro nelle 8 ore ogni tanto faccia bene, io sono convinto che sia reale. Cioè, il fatto che uno devi lavorare 8 ore, produrre, cioè tu delle 8 ore che lavori poi alla fine ne produci veramente per 4, perché 4 cazzeggi, guardi il telefono, vai su internet, adesso, ma tutti facciamo un po' così, dai. Cioè, se uno, allora, se sei concentrato sul lavoro e ti piace, ma devi fare una pausa ogni tanto, cioè la pausetta a caffè, la chiacchiera con il collega, perché alla fine rendi molto di più. Cioè, alle volte produci di più in un'ora di lavoro tosto che in 4 ore di lavoro con la testa che magari viaggia da altre parti, magari pensi agli affari tuoi e alle cose che devi fare dopo,
0: quello
1: alla casa.
0: Motivo per cui secondo me dovrebbero, a parità di stipendio, portare a 6 ore il tempo pieno e a 4 il part time.
1: Ma sai, il problema, sì, ma sono d'accordo con te, purché la gente non ne approfitti, perché poi alla fine ci sono quelli che ne approfittano.
0: Certo, ma lì dappertutto
1: i cazzeggiatori seriali
0: sono
1: ovunque.

0: Procrasti cleaning.
1: Sì, questo è il termine che abbiamo imparato oggi, che è un procrastinare insieme a una pulizia vera, sì, e propria, anche mentale.
0: Cioè, più che altro impegnarsi a fare alcune cose che non c'entrano nulla con la cosa che dovresti fare, per allontanare il fatto che devi farla e non hai nessuna voglia di farla. Cioè, io credo che sia capitato a tutti almeno una,
1: sì,
0: volta nella vita. Cioè, io dico, io ho confessato, sono uno che è piuttosto soggetto a queste cose qua, per questo.
1: Viva la sincerità!
0: Via libertà! Ah no, quella era un'altra cosa, era un'altra cosa.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
7: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
6: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
8: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Solo spray CIF. E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
12: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile, con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
7: Speciale promo anniversario

Rosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.

0: cleaning, cioè il rimandare delle attività, il fare delle pulizie, un ordine non soltanto magari nella propria abitazione, nel proprio ufficio, nel proprio luogo di lavoro, ma un ordine mentale.
1: Sì, assolutamente. C'è una scadenza, qualcosa di importante. Abbiamo capito che è un meccanismo del cervello questo, che ci dice: no, non hai bisogno di farlo, non hai tempo per farlo.
0: Anche
1: no.
0: Perché il nostro cervello funziona sempre.
1: È pigro.
0: A semplificazione.
1: Il nostro cervello è pigro, cioè non ha voglia di far niente, assolutamente più pigro di noi.
0: E se può adagiarsi sugli allori lo fa.
1: Eh sì, spetta a noi, ad esempio, no? Oggi dovresti andare in palestra, ma non hai voglia.
0: No, ci va.
1: E allora tu devi dire, no, cervello, non l'avrai vinta.
0: Passo davanti allo specchio, mi guardo e dico, ma forse è meglio che
1: dai,
0: ci vada.
1: Dai, no, dai, non è che tu abbia tutti questi problemi, per carità, non cioè, puoi anche saltare, adesso faccio puoi anche saltare un giorno alla palestra.
0: Se tu mi dici così. Siamo io e Monica che ci motiviamo a vicenda.
1: Devi andare, devi fare, devi così. Vabbè, succede. Io non so se... Io di solito quando devo andare a correre mi piace andare a correre, però ho scoperto che ad esempio se ci vado tipo 3 volte alla settimana,
0: sì,
1: mi piace, sono contentissimo di andarci perché mi dà la scarica, produce anche adrenalina, poi le famose serotonina, tutta quella roba là, no? Che è l'ormone del buon umore. Se sgarro una settimana e non ci vado per una settimana, riprendere è difficilissimo.
0: È quello.
1: È perché il cervello è stronzo.
0: Sì. Sì.
1: Diciamolo.
0: Che dice, ma quanto bene stai, ma sul divano.
1: Esatto, c'è una bellissima serie.
0: Che sì. Poi non è che io stia sul divano, premetto. Dico,
1: io sì.
0: Devo fare questa cosa qua, devo stirare, devo pulire qua, devo fare. E divento una maniaca della pulizia che
1: vedi,
0: già sono.
1: Procrasti cleaning si chiama.

0: Sembravo
1: più un signor Potter.
0: Sì, dici?
1: Eh beh sì.
0: Io sembravo, pensavo di sembrare Macbeth che interpretava Otello.
1: Esatto.
0: Tutta una cosa bella. Vabbè, attenzione, è arrivato il momento di Hector Studio e non a caso la nostra Elisa ha citato il signor Potter, perché ieri abbiamo parlato di Harry Potter, ragazzi, poi noi siamo andati avanti a parlare di quanto ci piace,
1: sì,
0: di, del fatto che ci spariamo questi 46 film di seguito, che non siamo molto convinti di questa nuova serie HBO e bla bla bla bla.
1: E
0: bla,
1: che
0: bla,
1: vorremmo
0: bla
1: salire chiaramente sul treno binario,
0: sì,
1: 9 3/4.
0: Per andare a Hogwarts, che poi c'è a Victoria Station a,
1: sì,
0: Londra, il binario 9 3 quarti, infatti tutti fanno la fila per andarsi a fare la foto, però non passano attraverso, d'altronde non sono maghi.
1: E infatti, sono tutti babbani.
0: Esatto, attenzione. Perché allora questa frase l'avevamo già fatta ad Hector Studio, va detto, dobbiamo specificare prima che qualcuno dice: ma questa l'avete già fatta? Sì, l'abbiamo già fatta, ma la ripetiamo perché siamo convinti che voi sarete ancora più bravi dell'ultima volta.
1: Sì, anche perché in palio quest'oggi c'è un premio pazzesco che vi permette di passare anche attraverso il binario 9 3/4.
0: Non provateci, non ci prendiamo nessuna responsabilità. Però rischiate di vincere la gloria eterna. E allora attenzione, perché entriamo nel magico mondo di Harry Potter e dovete recitare questa frase, inviarla con un messaggio vocale al 393 7366 170. Siete
1: andiamo,
0: pronti?
1: Sì,
0: andiamo,
1: sì.
2: Expecto Patronum.
0: Dai.
2: Expecto Patronum. Expecto Patronum.
1: Se siete in macchina potete anche urlarlo al vicino di auto,
0: sì,
1: se siete fermi potete abbassare i finestrini,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: dire,
0: sì,
1: a tutti Expecto Patronum.
0: Per fortuna abbiamo scelto quello là invece, cavolacadavra, che era quell'altra cosa, che
1: un'altra volta,
0: che un'altra volta
1: di un'imprecazione.
0: Esatto. Allora
1: sì, vediamo che è
0: insieme,
1: più veloce
0: allora.
1: Sì, click e flock,
0: esatto,
1: lo facciamo dopo.
0: 393
1: è la magia di Harry Potter.
0: Esatto. 393 7366 170. Fateci sentire quanto siete bravi ad interpretare Expecto Patronum.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 8:54 minuti, ma ti abbiamo quasi finito. Mannaggia.
1: Quanti potteriani all'ascolto.
0: Ah, expecto patronum. Oggi siamo rimasti per un po' così. Un po' così perché, voglio dire, ci aspettavamo 1000 expecto patronum, invece ne sono arrivati solo 500.000.
1: Esattamente, ma siccome abbiamo pochissimo tempo.
0: Sì, abbiamo due minuti.
1: Facciamo sentire subito il vincitore o vincitrice, lo scopriamo
0: chi
1: insieme.
0: Chi l'ha fatto meglio l'expecto patronum stamattina?
1: Ci ha messo più sentimento.
0: Chi è la...
2: Expecto patronum!
0: Questo era meraviglioso, di conseguenza tua per tutte le 24 ore.
1: No, però chi sei?
0: Aspetta,
1: non lo sappiamo.
0: Vabbè, no, pazienza, insomma, no, è una cosa che non si sa.
1: Paola!
0: Hai vinto la gloria eterna! Che ti accompagnerà per le prossime 24 ore. Gli altri, così così.
1: Gli altri niente, gloria
0: eterna.
1: Era
0: un esperto patron un po' floscio.
1: Sì.
0: Esperto patron.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: anche per oggi la puntata di Buongiorno un Com.
1: Amen. Ragazzi, è solo martedì e sì, c'è già il delirio.
0: Sì, abbastanza. Noi non so se arriveremo a venerdì, ma nel frattempo.
1: Ma neanche a domani.
0: Dici no.
1: Citando la cara Ornella Vanoni.
0: Cara Ornella Vanoni, non so se arriva Natale. Sai che ce l'ho quella frase? Io credo che la useremo ancora in vita,
1: certo,
0: a Natale, perché
1: Ornella, è il periodo giusto.
0: Ornella Vanoni ha lasciato un ricordo meraviglioso. Io la seguivo sempre
1: a
0: Che tempo che fa. Ed era, cioè, era una che a un certo punto della sua vita ha smesso di preoccuparsi di quello che diceva, e io l'ho amata per questo, non gliene fregava niente.
1: Eh no, è vero, è vero.
0: Amici, ci risentiamo domani mattina a partire dalle 6 alle fino alle 9 con Buongiorno un Cam.
1: Io rimango, fra poco arriva Monica.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno un Cam.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.

0: tutte da cantare.
1: Ora 9:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa, previsto il ricorso a tecniche poco invasive, con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi, l'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana, sull'agenda si naviga a vista. Lavoriamo con Bruxelles per contenere il costo del gas, così Meloni ad Assolombarda. Dirò all'UE cosa non va su flessibilità ed energia, aggiunge, ammettendo una crescita ancora troppo debole. Salvini si dimette da segretario della Lega in vista del congresso e annuncia un nuovo simbolo. Il leader del Carroccio fa il passo indietro formale per arrivare alla rielezione del 25 ottobre. Orgogliosi delle nostre radici, dichiara, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro. A 34 anni muore R.J. Mitty, il Walter White Jr. di Breaking Bad. L'attore statunitense recitò nella popolare serie TV per la quale fu premiato nel 2014. Aveva 3 anni quando gli fu scoperta una paralisi cerebrale. Dedicò parte della sua vita al sostegno delle persone con disabilità. Calcio, la sesta di A si chiude con 2 successi casalinghi. Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
11: Denaro è tempo il?
12: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
14: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
13: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai.
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba.
13: Tranquilli, intendeva l'offerta.
15: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: collegati, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi e il pubblico in studio che abbiamo voluto mantenere. Perché ieri ha fatto questa esibizione.
1: Sembra una cornacchia.
2: Bravi!
1: Ah no, adesso meglio.
0: Sei meglio. Meglio, sì! Puoi migliorare, sì, puoi migliorare.
1: A posto, grazie.
0: È che oggi gli abbiamo dato la torta, quindi capito, sta facendo una performance un po' più importante. Va bene, buongiorno.
1: Parliamo di mamme, la mamma che è sempre la mamma che ci rimprovera, perché come ci rimprovera la mamma non ci rimprovera nessuno, la mamma che se ne esce con quei detti o con quelle frasi che poi è ereditato dalla mamma, dalla nonna, eccetera, eccetera, eccetera, e ci sono frasi che abbiamo sentito talmente tante volte che possiamo recitarle praticamente a memoria.
0: E sai che quando te lo dice tua mamma, no? O te l'ha detto tua mamma, insomma, te lo diceva tua mamma. Raccontateci qual è quella frase lì di vostra mamma che vi ha detto un milione di volte, che voi sapete essere quella, la frase di vostra mamma. Cantateci anche già, se volete, la canzone che fa in un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram con una bella canzone italiana, e noi ve la facciamo ascoltare.
3: Radio Bella e Monella.

0: sentiamo qui.
1: Ciao ragazze.
0: Ciao.
1: Buongiorno, sono Cinzia da Padova. Io mi ricorderò sempre quando faceva arrabbiare mia mamma, che era proprio nera. Mi inseguiva dicendo: ricordati che come ti ho fatto ti spaccio. Me la ricordo sempre. Io ovviamente oggi quando mi fa arrabbiare mia figlia non glielo dico, però all'epoca era l'ordine del giorno. Ciao.
0: Ciao. Non glielo dice, ma lo pensa.
2: Ma lo pensi, sì. Ma diglielo anche, che è sempre bello minacciare la gente, capito?
0: Mia nonna materna Assunta mi ripeteva sempre: quando scoprivamo qualcosa di nuovo, fino alla bara sempre si impara. Mia mamma invece tuttora, quando non troviamo più qualcosa, dice: dove man non prende canton di casa rende.
2: Vedi? Oh, tutte sono tutte verità, le ripeto, dice anche ai miei figli. Buona giornata a tutti dall'Ale. Vogliamo sapere qual è quella frase che vostra mamma vi ha sempre detto e anche qual è la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina.
0: Esattamente, avete 6 minuti per inviare il vostro messaggio audio al 393-7366-170. Vogliamo sentire le vostre voci e sentire quale canzone italiana bella frizzante volete ascoltare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
4: Nel mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Cosa

0: Giulia su Radio Bella e Monella. Allora, stiamo parlando di tutte quelle frasi che vi diceva vostra madre e che vi sono rimaste nel cuore e nella mente, che magari utilizzate anche con i vostri figli. Sentiamo.
1: Buongiorno, Alessandra da Padova. Una frase che collego molto a mia mamma è che quando mi parlava e faceva rima, mi diceva sempre: ho fatto rima senza pensarvi in cima, se che pensavo sora, pensa cosa che veniva fuori.
0: Quindi ho fatto una rima a caso, praticamente senza pensarci, pensa se ci avessi pensato cosa sarebbe venuto fuori.
2: Esatto, traduciamo per tutti quelli extra Veneto che ci stanno ascoltando in tutte le regioni vicino, anche insomma in tutto il mondo, un sacco di gente che ci ascolta dall'estero. Poi
0: altro messaggio,
2: canzone che fa, cosa vuoi,
0: come vuoi,
2: canzone che fa, dai,
0: canzone che fa, e voi continuate a raccontarci quelle che sono le frasi iconiche di vostra madre.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa Nord, Sud, Ovest, Est, e forse quel che cerco neanche c'è. Oh, Nord, Sud, Ovest, Est. Ciao, grazie.

0: quella frase che vostra mamma vi diceva tanto spesso che ve la ricordate ancora?
1: Pensateci su e poi ditecela al 393-7366-170.
2: Salvati questo numero, 393-7366-170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. I tech electric full

0: un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
6: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
7: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
6: E adesso?
7: Aspetta, in frigo...
8: I salumi dei fratelli Guerriero!
6: Siamo salvi!
9: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Venerdì 30 ottobre, corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
13: HIT Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi HIT Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
14: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
15: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
16: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto è la prova.
19: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
20: Ageo!
19: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
21: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
22: Tu lascia fare, sempre polemico.
23: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco, si zuccherò la fila là, giù.
27: Antonello Cerri suona Italia.

0: Ciccio Bello, il nostro Antonello Cerri con la sua pillola di italiano è andato a pescare per noi 3 super successi.
1: Giovanotti Act Juice con E si fa bello per te, questa dedicata proprio al nostro Antonellino. Annalisa con Bellissima per Monica e Lorella Cuccarini e Ice Mac con Think About e Vola.
0: Tutti insieme in questo bel mashup.
2: La musica italiana tutta da ballare.
0: Anche per te che per me, per noi due.
1: Sì,
0: anche
1: bellissime,
0: poteva dire
1: basta.
0: Bellissime tutte e due, era un po' così, ho detto bellissima perché suonava meglio, ma parlava di noi due.
1: Poi vorremmo anche noi vestire Yves Saint Laurent.
0: Certo, vorremmo anche noi avere il fisico di Annalisa per quello, ma insomma vabbè ragazzi.
1: Ma noi mangiamo torte.
0: Noi mangiamo torte tutto il giorno e beviamo dell'alcol e di conseguenza non ci verrà mai quel fisico lì. E che ci vuoi fare?
1: Pensa all'idea che si possono fare i nostri ascoltatori da noi.
0: È vero.
1: Beh, beviamo dell'alcol adesso.
0: Ogni tanto. E comunque voglio dire, se anche noi non mangiassimo le torte, non bevessimo l'alcol, non avremmo comunque il fisico di Annalisa. Però vogliamo raccontarci che sia perché mangiamo le torte.
1: Ma come dice la signorina Paola, noi non siamo brutte, siamo solo povere.
0: Questa è la verità.
1: E questa è la massima della signorina Paola, che però non è madre, perché stiamo parlando di mamme. Stiamo parlando delle frasi iconiche della vostra mamma. Sentiamo.
3: Ciao belle Monella, sono Davide da Vicenza. Una delle frasi che ricorderò sempre è quando io e mio fratello siamo entrati in età, diciamo, adolescenziale, che abbiamo cominciato a uscire con gli amici. La frase che ricorreva spesso era: guardè che sta a casa, non sei in albergo. Ancora adesso mi viene da pensarci e credo che un domani lo dirò anche ai miei figli.
0: Sì, perché arriva quel punto, no, della vita in cui il figlio decide che va e viene quando vuole, non ti avvisa se torna o non torna a cena, capito? Arriva all'ora che non si sa, parte un'altra ora, tu non sai se quello c'è, non c'è, se è lì, insomma, è, tua mamma è stata gentile a dire così, io dico cose peggiori.
1: Davvero?
0: Sì, sì, faccio anche le minacce.
1: Ah.
0: Sì, poi ti racconto.
4: 393 73 66 170 e

0: meraviglioso, un'estate italiana, l'estate che se ne sta andando, però l'estate anche dei ricordi, come i ricordi delle frasi che vostra madre vi ha detto all'infinito. Sentiamo qualcuno, buongiorno. Una cosa, fate attenzione quando mandate gli audio, intanto non mettete la radio a
1: sì,
0: palla,
1: a volume,
0: altrimenti non vi capiamo.
1: O non fate altre robe che non si capisce un tubo, vai.
2: Una frase che mi diceva sempre la mia mamma era: come ti ho fatto ti distruggo. Lo sentivo spesso.
0: Ecco, come ti ho fatto ti distruggo, sì.
1: Io parto sempre con, specialmente con quello di mezzo, che dico: per metterti al mondo sono quasi morta, guarda tu cosa fa. Sempre glielo dico, allora quando parto con sta roba, per metterti al mondo, tutti in coro: sono quasi morta, così come ti ho fatto ti distruggo, eccetera eccetera. Poi ho sperimentato negli anni anche forme di violenza che avrei voluto attuare, non sono riuscita, tipo dagliele col battipani ma non riuscivo a prenderli.
0: Ma come?
1: Perché sono veloci quelli, capito?
0: Sì.
1: È stato un periodo che erano in quell'età delle medie dove andavano bene sculacciati, ma non riuscivo a sculacciarli, quindi insomma, allora gridavo.
0: Sì.
1: Perché insomma, dove non arrivi, no, con la potenza con la paura.
0: Sono cresciuti comunque, sono cresciuti, tutti bravi ragazzi.
1: Guarda, proprio. Sì.
0: Debbie da Castelvigno dice: buongiorno ragazzi, mia mamma quando combinavo marachelle mi diceva: non ti corro dietro, tanto prima o poi arrivi a pettine.
1: Ecco, sono qua che
0: frase
1: ti aspetto.
0: Della signora classico. Loredana, sì. Tanto prima o poi arrivi. Passava un'ora e comunque le prendevi. Dopo un'ora e tu non ti ricordavi nemmeno più.
1: Perché,
0: motivo,
1: infatti,
0: sì,
1: quello
0: sì.
1: È bello perché tu non sapevi più perché, ma quella se lo ricordava,
0: certo.
1: Che tu l'avanzavi.
3: Salvati questo numero 393.

0: ringrazio sempre le mamme che si sono lanciate nei detti più strani, nelle minacce più creative. Le vostre cosa dicevano, cosa dicono?
1: Ciao ragazzi, sono da Treviso. Mia mamma sempre diceva: con l'acqua tocca il culo, tutti imparano a dar, cioè tradotto, con l'acqua tocca le ciapette, impariamo tutti a nuotare o a farcela. Ciao, buona giornata.
2: La Roby dice: stasera quando torna tuo papà vedrai cosa ti succede. Logicamente lo diceva in dialetto,
0: perché lei minacciava per procurata persona, no? Quindi dice: non ti picchio io, ma stasera quando torna tuo papà. Poi ora che tornava suo papà non si ricordava più che doveva, capito, la figlia prendere un paio di sculaccioni, quindi bonus.
2: La Roby salva.
0: C'era l'amnistia. E ci vediamo domani.
2: A domani, ciao.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
8: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
9: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: Le 10 in punto.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno. A Napoli è stato sottoscritto l'accordo relativo alla seconda tranche da 30 milioni di euro per l'economia sociale. L'impatto complessivo stimato sarà pari ad oltre 165 milioni e i progetti da finanziare riguardano i rifugiati e i richiedenti asilo, l'imprenditoria femminile e lo sviluppo di aree fragili all'interno delle regioni. Prevista anche una quota residuale per il sostegno ad altre PMI ad alto impatto sociale e sostenibilità ambientale. La Costa Veneta punta a diventare il distretto del benessere del Mediterraneo. È questo quanto emerso dalla quinta edizione del Summit del Mare. Tra le proposte c'è quella di una app e ce ne parla il vice sindaco di San Michele al Tagliamento, Pierluigi Grossetto.
15: Una applicazione dove il turista può descriversi, dove può dire quali sono i suoi desideri.

0: canzone da cantare.
1: Bollettino di Chiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buon martedì, Monica Morgan con voi come sempre a quest'ora. Stiamo insieme un'oretta con la canzone che fa, con la notizia che oggi ci ha colpito di più tra quelle uscite nelle ultime due ore, con il vero falso e come al solito, insomma, tutta la nostra fantastica compagnia di questa oretta insieme. Partiamo subito dalla canzone che fa. Qual è quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, lo mandate via WhatsApp o Telegram al nostro numero che è il 393 7366 170.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Marcella Bella nell'aria nel remix di Samuele Sartini. Allora ragazzi, siamo al 13 di ottobre in pieno autunno, tempo di weekend lunghi, di viaggi nelle capitali europee. Se state preparando la valigia per Parigi, oggi vi diamo una dritta fondamentale sul souvenir da portare a casa. Basta con le calamite per il frigo, le cartoline ormai povere hanno fatto il loro tempo, la Torre Eiffel in miniatura ce l'avete ormai dappertutto, ma c'è un souvenir che va molto molto più di tendenza in questo periodo storico. È l'ultima novità che arriva dai social, soprattutto TikTok e Instagram, che sono letteralmente intasati da creator che fanno la spesa nei supermarket parigini e pubblicano guide dettagliate su come acquistare questo souvenir e farlo arrivare a casa vostra senza farlo sciogliere. Stiamo parlando del burro. La gente si porta a casa da Parigi il burro. Talmente diffusa sta mania in questo ultimo anno che la grande pizzeria, lo storico tempio della gastronomia, ha venduto nel corso degli ultimi 12 mesi ben 19 tonnellate di burro. Ormai le persone non vanno più al mercatino delle pulce a comprare questo o quell'altro, ma si portano a casa un pezzo di burro, peraltro un po' particolare. Tra poco vi racconto esattamente di che cosa si tratta. Prima però, tra poco c'è la canzone che fa, mandate il vostro audio cantando un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina al 393 7366 170 via WhatsApp o Telegram, e noi ve la facciamo sentire.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo su
1: Ernia con Dedica. Allora, nuovo souvenir sbloccato da Parigi, portare a casa il burro. Questa è una tendenza di questo periodo. Ci sono anche una serie di marche, non è che compri il primo burro che passa, cioè devi andarti a cercare quello più interessante, quello migliore. Allora, visto insomma un po' la tendenza che c'è stata sui social, c'è un articolo che ci racconta quali siano le marche più interessanti in assoluto. Per esempio c'è la Maison Bordier, che è famosa per la lavorazione e battitura a mano, c'è Bel-Iver direttamente dalla Loira, c'è Bourdoupont e Chiret, ce ne sono diversi. E se pensate al burro, quello classico, siete un po' fuori strada, perché parliamo di burri gourmet aromatizzati. C'è il burro allo scalogno, quello aglio, quello al pepe, quello alla fragola, quello al cioccolato e molti altri. Perché questo burro è migliore del nostro? Perché è più cremoso, è più intenso, ha più grasso, insomma diventa veramente un tocco in più nel tuo piatto, è una cosa veramente assolutamente speciale. Il problema è come te lo porti a casa per non farlo sciogliere. Questa è una cosa che non so come abbiano risolto, ed eventualmente se lo scopro ve lo dico, ragazzi. Intanto andiamo a scoprire qual è la canzone che fa, che avete chiesto stamattina
2: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
3: Ciao, Rabbi Bella e Monella, mi faresti ascoltare la canzone che fa? Si dice in giro, farfallina, che tu l'anima non l'hai. Ciao, grazie.
1: Te l'abbiamo scelta in versione live, senti che meraviglia.

0: tutti a comprare il burro, ragazzi. Tra poco giocheremo insieme con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia.

0: Energy, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Come mi immagino il Black Friday?
2: Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pepe.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni, un sacco di belle canzoni tutte quante da cantare, da ballare, come facciamo sempre qui su Bella e Monella. Tra poco si gioca con il vero o falso, preparatevi, anche oggi c'è in palio una bellissima maglietta.

0: ricominciamo tutto 10:49, belle Monella, giochiamo con il vero falso. Anche oggi vi racconto tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete dirmi la sequenza corretta ed essere il primo o la prima che arriva dopo che avrò finito di dire le notizie per vincere la maglietta di Radio Belle Monella. Mi raccomando, aspettate il mio via, ok? Vado con le news, sigla maestro, grazie. Notizia numero uno: Arturo Brachetti è stato riconosciuto dal Guinness dei primati come il trasformista più veloce del mondo. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due: Camilla Rasdovich ha trascorso una parte importante della sua infanzia vivendo all'interno di un'autentica comunità spirituale in India. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero tre: Sacha Baron Cohen, durante i controlli di sicurezza per un volo di Stato, si è finto un vero diplomatico del Kazakistan, riuscendo a firmare un trattato commerciale segreto con la Nuova Zelanda. Sarà vero, sarà falso?
1: Salvati questo numero 393.

0: sentiamo un po'. Pronti? Chi sono i primi che ci provano?
1: Ciao, io dico che sono tutte e tre vere.
0: No, non è questa la soluzione giusta.
2: Falso, falso, vero.
0: Ciao Gigio, no, non è questa la soluzione corretta.
3: Ciao Balemonella, sono Mattia. La sequenza è vero, vero, falso.
0: Ma non sei stato il primo, Mattia. Purtroppo l'hai indovinata, era corretta. Ma non sei stato il primo che è arrivato. Perché era corretta? Perché Arturo Brachetti, con 80 cambi di personaggi in una sola serata, è il trasformista più veloce del mondo. Vero. Camilla Lasnovic da piccola è stata in un'autentica comunità spirituale in India. Vero. Sacha Baron Cohen non ha mai avuto un trattato commerciale con la Nuova Zelanda, ma usava i suoi personaggi per creare interviste satiriche e film comici, senza mai in realtà però interferire con la vera diplomazia internazionale. Il più veloce di tutti ad indovinare la sequenza corretta è stato veramente molto molto rapido il nostro ascoltatore Jason, a cui ho mandato già il messaggio di risposta: mandaci i tuoi dati, sei tu a vincere la maglietta. Complimenti a te per essere stato il più veloce. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco c'è Sorelle.
4: Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Radio Bella e Monella.

0: Ora, le 11 in punto.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno. Muffe in oncoematologia pediatrica all'ospedale di Padova. I bambini sono stati trasferiti e avviata una commissione di indagine. I piccoli ora sono nel vecchio reparto. Nel frattempo l'azienda ospedaliera ha informato la procura che deciderà se aprire un fascicolo o attendere ulteriori sviluppi. Nato nel 2022, il Summit del Mare si è progressivamente affermato come laboratorio di progettazione condivisa con i sindaci del litorale veneto. Il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, ci spiega i punti messi in agenda nell'edizione di quest'anno.
3: Rigenerazione, isole di calore, capacità di creare luoghi che siano vivibili sia per i residenti che per i turisti 12 mesi l'anno, all'insegna dell'esperienza, esperienza sensoriale, esperienza del benessere e di una vacanza che è staccare dalla routine quotidiana.
2: A Venezia il 15 e 16 ottobre si terrà una 2 giorni su lavoro e relazioni industriali. L'iniziativa è organizzata con la collaborazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro dell'ONU. La prima giornata è dedicata a lavoro e sviluppo sostenibile. È tutto.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pecorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci. Buongiorno, amici. Allora, buongiorno disagiate e disagiati dalle Sorelle d'Italia, alias di nomi?
2: Paola Cavinato e Monica Morgato, alias cosa? Ho detto chi?
1: No, non lo so, magari.
2: Pensavo avessimo un altro nome da oggi.
1: Pier Silvio ci chiama.
2: Allora, Paola Cavinato e Monica Morgato.
1: Allora, grazie. Titolo della notizia di oggi: la chiesa, il club e la caserma.
2: Ma non abbiamo detto che facevamo una roba simpatica oggi?
1: Cronaca di un paese diviso. Sì, roba vera, ragazzi, che avrete letto sul giornale. Da giorni non si parla d'altro in una piccola frazione di 600 anime a Carmignano Sant'Urbano, un paesino della bassa padovana, è stato aperto questo club privé da qualche tempo, un locale per scambisti.
2: Tu come fai a saperlo?
1: È perché
2: avanti.
1: Aperto solo il venerdì e il sabato. A fare scalpore, però, non è che è un club per scambisti, è la collocazione, perché l'hanno aperto proprio davanti alla chiesa dedicata a San Giorgio e il paese è un po' diviso.
2: D'altronde,
1: no?
2: Se il paese è piccolo, dove lo dovevano fare?
1: Quello è il 600 anime.
2: Il titolare ha detto: non facciamo niente di brutto. Il prete Don Cristiano ha detto: beh, insomma, ragazzi, però davanti alla chiesa non è proprio il massimo.
1: Sì.
2: A pochi metri, peraltro, stanno costruendo anche la nuova caserma dei carabinieri, quindi nel giro di 50 metri ci sta tutto sacro, profano e forze dell'ordine.
1: Meraviglioso, adoro.
2: Beh, non vi manca niente come si chiama? A Sant'Urbano.
1: Allora,
2: Carmignano Sant'Urbano,
1: sicuramente abbiamo qualche ascoltatore che abita vicino a Carmignano Sant'Urbano, provincia di Padova. Oggi ce la giochiamo così: di che team siete? Ognuno faccia ciò che vuole, oppure non proprio davanti alla chiesa? Hanno fatto bene, hanno fatto male, dateci anche qualche ragione.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: amici per sempre.
1: Allora ragazzi, nel piccolo paese della bassa padovana arriva un club privé,
2: sì, dove c'è la discoteca.
1: Come
2: sotto
1: fatto? Raccontami.
2: C'è la discoteca sotto, discoteca, sì. Sala da ballo, mangi qualcosa, balli, sì. Poi vai sopra, al piano sopra ci sono le stanzette per fare gli scambi, per fare insomma lo scambio culturale quello che è tuo è mio, quello che è mio è tuo, capito? Un club per scambisti, non ci sei mai stata?
1: Sì,
2: la Verginella
1: non
2: è mai stata a Vicenza, pullulavano 20-30 anni fa,
1: una volta era nata io.
2: Una volta a me un accompagnatore,
1: sì,
2: io
1: una mia persona,
2: dopo allora avevamo io e un'amica, avevamo due accompagnatori, però insomma non di un'amicizia lunga, conosciuti da poco, ci hanno portato. So che era nella zona industriale di Vicenza, all'epoca erano tanti,
1: sì,
2: è vero,
1: sì,
2: no?
1: C'era
2: Vicenza,
1: nella zona della fiera ce n'erano, adesso non so
2: e
1: quanti.
2: E ci ha portati su sto posto bellissimo, discoteca un po' anni 80,
1: sì.
2: E io non avevo capito.
1: Voi non avevate, perché voi poveri fanciulli innocenti che non sapevate.
2: E entri, c'è la pista rotonda, il divanetto, anni 80, non avevo capito.
1: Poi ho detto, guarda che bella discoteca.
2: Guarda che bella, guarda che bravi.
1: Sì.
2: Poi le scalette che andavano giù, dai andiamo a vedere anche
1: andiamo
2: il piano
1: andare
2: sotto.
1: Giù, vieni giù che ti
2: a
1: faccio
2: certo
1: vedere.
2: A un certo punto vedevo delle stanze,
1: sì,
2: naturalmente oscurate con delle tapparelle,
1: sì,
2: e tu camminavi in questo corridoino stretto.
1: Sembra
2: e potevi
1: un film dell'orrore.
2: No, ma ti giuro, è vero, e potevi tu aprire la tapparella e scegliere la coppia più conforme.
1: Dove aggiungerti,
2: dove ti piaceva, dove andare a fare
1: lo scambio culturale,
2: l'ingroupation show. E quindi io sono rimasta, ragazzi, non ho partecipato, sia chiaro.
1: Vabbè, ma se anche tu avessi partecipato,
2: ma
1: puoi farlo, sei libera di vivere la tua vita come vuoi.
2: Ma era la prima esperienza non sessuale, ma visiva, nel vedere.
1: È stato un po' un trauma.
2: Una coppia che faceva l'amore e tu
1: potevi,
2: da guardona, la osservavi. Sono rimasta traumatizzata.
1: Ed è là che non ti sei più accompagnata.
2: Allora che non ho
1: nessuno.
2: Di sì.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: fare l'amore. Lì vanno a fare l'amore.
1: Ben collegati, amici, Sorelle d'Italia, Paola Cavinato e Monica Morga. Ricordiamo intanto chi siamo e cosa volevamo essere con questa canzone.
0: Sì.
1: Stiamo parlando di questo fatto: in un piccolo paese della Bassa Padovana è stato aperto un club privé, sì, dove tu vai, balli, mangi, ma se vuoi vai su, ci sono delle stanze private, eccetera. Sì. Di fronte alla chiesa era un ex pub, c'era il pub lì una volta del paese. Sì. Lo hanno rifatto, insomma, rimesso a posto, vicino ci costruiscono la caserma dei carabinieri, tutto lì a un passo.
0: Ma è tutto regolare. Massimo da Vicenza, sì, si chiede una roba, Massimo. Dimmi, Massimo.
2: Ma le notizie mi risulta anche che il proprietario della casa abbia chiesto al parroco, sì, di andare a benedire proprio la,
0: il locale,
2: la struttura, insomma,
0: certo, l'attività.
2: Poi non lo so come andrà a finire la storia, è molto interessante, so, molto.
0: Sì, sì, perché è andato. Come tutte le attività commerciali, di solito il prete va a benedire quando apri un negozio in un paese, no?
1: Sì,
0: io mi ricordo, certo, una volta si faceva,
1: sì, sì,
0: per augurare tanta
1: prosperità,
0: fortuna. Andiamo a sentire da Bassano il vostro di tutti, Sergio.
3: Moralmente non è tanto una bella cosa, cioè chiesa e di fianco cosa, tutte le zozzerie. Però tecnicamente è un affarone, cioè uno va lì,
1: sì,
3: fa quello che deve fare,
1: sì,
3: dopo si sente in colpa,
1: sì,
3: va in chiesa si confessa.
1: È vero.
3: La caserma dei carabinieri, utilissima, perché uno va a fare sempre le zozzerie.
1: Sì.
3: Non si trova bene perché uno ha alzato le mani qua e là,
1: no.
3: Subito denuncia.
0: Sì.
3: Cioè dai. È comodo,
1: è tutto a portata di mano.
0: La catena della produzione, una catena corta, no?
1: È una filiera corta.
0: E quindi è un attimo.
1: Capito? Mi porta benessere economico.
0: È sagace.
1: È una bella idea.
4: Bravo. Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Facciamo lo sconto comitiva.
1: Sì, allora stanno arrivando tanti messaggi. Chi dice non va bene aprire un privé davanti alla chiesa, chi invece dice insomma
0: dai, ragazzi,
1: va bene, sì, ognuno fa quello che vuole. Allora Francesca da Jesolo, la salutiamo, dice: ma stiamo ancora a fare questi discorsi nel 2026? Ognuno faccia ciò che vuole tutta la vita. I privé sono locali super discreti, non hanno vetrine trasparenti, dentro non si vede nulla. Di giorno sono chiusi, di notte la chiesa è vuota. Dov'è il problema? Beh, è vero, perché ho visto una foto di questo privé, sembra una casa normale.
0: Da fuori non sai.
1: Non sai da fuori, però. Vania da Porcellengo. E i paesi, specie quelli piccoli, vivono di tradizioni. La piazza della chiesa è da sempre il centro della vita comunitaria, anche per i bambini. Ci sono tante zone industriali perfette per questo tipo di attività. Perché farlo proprio lì, questo
0: Forse
1: privé?
0: Perché c'era la licenza lì?
1: Perché c'era già un pub, c'era la licenza e quindi hanno potuto...

0: Le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: Ciccio Bello, Superstar, Sal Da Vinci e Argi, Per Sempre Aria Mashup, Emma con L'Amore Non Mi Basta e Samurai J con Ossessione.
1: Ma dai, non male, bella spinta.
0: Bravo Ciccio Bello, oggi voto
1: il 7 e mezzo. Dai,
2: musica italiana tutta da ballare.
1: Titolo della puntata di oggi: tra campane e privé, Sant'Urbano in subbuglio. Questo
0: bello
1: paese.
0: Che abbiamo un titolo.
1: Mi piace.
0: Sì,
1: così.
0: Dai, adesso quest'anno facciamo i titoli.
1: Allora, si parla, no, di questo paesino, ne hanno parlato tutti i giornali, i telegiornali, Verissimo, La Vita in Diretta.
0: Mamma mia,
1: la Ciccia Baffetta Esposta, è una nuova trasmissione.
0: È bello, la conduci tu?
1: Esatto.
0: Su Sorriso TV.
1: Allora, ognuno può aprire un locale dove vuole, oppure proprio vicino alla chiesa aprire un privé non è la roba sua. Di che partito siete? Sta arrivando un po' di tutto di più, ma mi piace quando siete propositivi, come appunto il nostro Gian Pietro da Dueville.
0: Sentiamo.
1: Senti cosa dice.
3: Ciao sorelle.
1: Ciao.
3: Il privé è una buona cosa, peccato che sia sicuramente frequentato solo da uomini o da coppie un po'... non dico perverse, però
0: zuzzune, vabbè, gente con delle abitudini,
1: con delle particolarità estreme.
3: Sarebbe bello aprire in zone industriali un campanone di incontri tra uomini e donne, singoli o separati o divorziati,
0: tutti insieme,
3: più portato verso il conoscersi, creare amicizie, affetti e eventualmente unioni, sia fisiche che mentali.
1: Che sentimentali.
3: E non certo stanze adibite a porcellaggine varie.
0: Porcellaggine varie. Cioè tipo una specie di circolo di quelli delle mocce, ma dei separati, scusa, singoli divorziati.
1: Posso dire, fanno un sacco di aperitivi tra single, pizzerie, pizzate tra single, locali per single.
0: Tra single.
1: Il problema è che voi maschi non avete più coraggio di venire lì a conoscere noi donne. È quello il problema.
0: Perché non andate voi donne a conoscere loro maschi?
1: Ma di solito è bello nel corteggiamento che siano separati i ruoli,
0: okay,
1: come una volta.
0: Fai tu che io sto qua a aspettare, dai, va bene.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: fosse senza parole.
1: Senza parole.
0: Allora, ragazzi, io vi consiglierei di prendere i telefoni tutti quanti, andate su Instagram,
1: sì,
0: seguite Radio Bella e Monella, scritto tutto attaccato, mettete segui e guardate l'ultimo reel che abbiamo appena pubblicato, perché c'è la nostra guru del fitness.
1: Ma non ti ho dato il permesso.
0: Dell'alimentazione, della nutriceutica, che lancia la sua nuova dieta.
1: Guarda che se mi girano le palle ti faccio una puntura, ti faccio una mugiaro puntura. Stai
0: magari,
1: attenta.
0: Magari,
1: allora, Sergio da Monfalcone, a proposito del privé aperto in un piccolo paese molto vicino alla chiesa, c'è il dibattito che incombe, dice: secondo me il prete di quella chiesa, il prete, ha solo paura della concorrenza, per questo storce un po' il naso al contrario, ha il terrore che il club privé sia più frequentato rispetto alla sua parrocchia.
0: Ma poveretto, anche
1: vabbè,
0: il prete,
1: sono due cose,
0: cioè,
1: diverse.
0: Sti tempi qua,
1: Sergio,
0: poverini, anche loro c'hanno la crisi,
1: Madonna,
0: capito?
1: Cioè, veramente.
0: Cioè, fan fatica.
1: Io farei una così, una strategia pubblicitaria.
0: Tu che sei anche regina del marketing, oltre che del
1: mi fai cinque messe, ti do un'entrata gratuita al privé. Mi vieni a 5 mesi.
0: 5 volte a messa ti do i ticket.
1: Ti do i ticket.
0: Quando fai su 5 ticket
1: hai un ingresso omaggio al privé.
0: Bonus. Potresti fare
1: e vai al privé.
0: Una collaborazione con gli ragazzi del locale.
1: A fare lo sporcaccione o la sporcaccione, a peccare nel privé.
0: Poi torni
1: a chiedere. Esatto. Ti confessi, fai altre 5 partecipazioni alla messa, magari di domenica.
0: Con delle belle offertine.
1: Anche con l'offerta. Esatto. E ti do un altro ingresso per il privé. No, non è una roba stupida, ragazzi, perché ormai la chiesa, si sa, è un po' arranca, no?
0: Poverini, anche loro fanno un po' fatica, no?
1: Adesso quando se ne andranno gli ultimi vecchi degli anni 30-40,
0: già, ma lo fanno ancora la
1: si
0: messa.
1: Si svuoteranno le chiese.
0: La messa la mattina presto, che mia nonna andava a messa prima. La fanno ancora la messa?
1: Certi posti
0: presto?
1: Sì, certi altri posti
0: non hanno più clienti.
1: No, perché non hanno più clienti, sono tutti morti.
0: Sono tutti sono a lavorare.
1: La fanno all'aldilà, la fa il Signore.
0: Tutti insieme.
1: Esatto.
0: È più facile.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. Ti piace?

0: puoi lanciare un'idea vincente.
1: Ma tu perché sei regina delle diete.
0: Io sono regina.
1: Che è uscito il reel, sì, con l'ultima dieta che consiglia a tutti quanti noi.
0: E come si chiama?
1: Si chiama la dieta di Paola.
0: Ah, ok. Allora, dicevamo, ma perché non premiare quelli che vanno più spesso in chiesa con un ingresso omaggio al privé che è sorto vicino alla
1: cinque,
0: parrocchia?
1: Abbiamo detto 5 volte in chiesa, esatto, e ti dai ticket, raccolti 5 ticket, dopo se non fai sui punti come al supermercato,
0: vabbè,
1: dici, lo lascio quell'altro,
0: esatto,
1: quello che viene dopo.
0: Sta avendo un successone, quindi io farei
1: chiama
0: un appello
1: Don Cristiano,
0: a Don Cristiano Giacon,
1: dici,
0: Don Cristiano,
1: dici, faccia così Don
0: faccia
1: Cristiano
0: così. Anche Laura da Treviso dice premiare con un abbonamento al privé chi fa più presenza in chiesa.
1: Brava.
0: E poi insomma lo confessi, che male c'è, levi lontano di
1: sì,
0: aver
1: ti
0: fatto
1: del lavoro,
0: queste cose sporche,
1: che quello torna a confessarsi,
0: esatto,
1: poi tu gli dai le 20 Ave Marie, quello resta lì a pregare,
0: poi
1: lo porti dentro nel club anche tu, capito?
0: Molti hanno detto sì, è vero, gli uomini non vengono più a conoscere le donne, per quello insomma ci sono tanti single in giro, lo dice anche Silvia da Cassola.
2: Ho acceso adesso la radio perché sono salita in macchina
0: veloce
2: ora.
1: Dai che tardi.
2: Penso di essere in argomento, comunque
1: sentiamo.
2: Volevo dirvi che io sono una donna intraprendente,
0: brava,
2: e i miei compagni, perché ne ho cambiati 2 o 3, sono sempre
0: brava
2: andata io a conoscerli.
0: Che brava.
1: Brava Silvia,
0: brava Silvia, allora, una di noi.
1: Paola lancia
0: brava
1: le diete, guardatevi il reel su Instagram.
0: Brava
1: Silvia, lancia le sue teorie. Bene.
0: Silvia la disonesta, ma anche un po' manigolda, come vorremmo essere. Ciao.
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.

0: che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: E chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Radio Bella e Monella.
7: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ora. Le 12:02.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buona giornata da Federica De Boni. In Parlamento l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti alla Camera. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato, spiega. Proseguiamo sul consolidamento. Lo scostamento è un passo consapevole, ma l'aula è deserta. Papa Leone XIV è l'intervento al Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Oggi il ricovero. Il segretario di Stato Vaticano Parolin rivela l'annuncio della sua malattia, un fulmine a ciel sereno. Ci siamo parlati con molta serenità, spero il problema si risolva al più presto. In Francia proseguono le proteste degli studenti, quinto atto della mobilitazione che va avanti da 3 settimane. A Parigi c'è anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Si è detta molto orgogliosa della gioventù francese, giusto rivendicare i propri diritti. Calcio, il Venezia esonera l'allenatore Giovanni Stroppa, fatale KO di ieri sera a Bergamo. Questa sera torna la Champions League alle 21 via Real Napoli e Interclub Bruges. Tennis, esordio positivo per Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio al Wuhan Open 1000 in corso nella provincia cinese di Hubei. Le azzurre hanno battuto la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Fammi toccare la luna ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
18: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
19: Mantenere il veicolo nella corsia.
20: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
19: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
21: Chiama 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura.
19: Mantenere il veicolo nella corsia.
20: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
19: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
21: Chiama 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto.
18: Bella e Monella, tutta da cantare. Ti ho chiamato.

0: Annalise Madame è amica. Qui su Belle Monelle è martedì ed è tempo di pausa pranzo.
1: Paciarotta e scocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Belle Monelle la pausa pranzo è paciarotta e scocchiarella.
3: Paciarotta e scrocchiarella.
0: Ciao amici, buon martedì 13 di ottobre, 12 e 11 minuti sul cronometro. Inizia il nostro martedì insieme, inizia la nostra pausa pranzo.
1: Allora, io vorrei fare tanti auguri al mio migliore amico Martino, che oggi compie gli anni.
0: Tanti auguri
1: Marti!
0: Quanti ne fa?
1: 34.
0: Mamma, che vecchio.
1: Cosa dici? Che quelli che hanno 34 anni sono vecchi?
0: Beh,
1: e io che devo compiere 33 a gennaio.
0: Agli anni di Cristo. Arrivati anche per te, vedi. Beh, buona fortuna.
1: Grazie. Buona fortuna. Farò un mega festone, vi invito tutti quanti.
0: Speriamo, siamo qui ad attendere. Tutto gratis, vero?
1: Certo.
0: Dobbiamo fare il regalo, spendere soldi.
1: No.
0: Tutto spesato.
1: E se volete fare un pensierino. Una bustina.
0: Ma che bustina? Siamo tutti alla carne.
1: Tipo matrimonio.
0: Va bene, ragazzi, voi potete cantare se volete tra pochissimo con la canzone che fa al 393-7366-170.
1: Nella mezz'ora successiva appunto si gioca. Noi iniziamo subito, ci sono Frank A. Energy, MC, quelli che ben pensano.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: il dito nella piaga è che è fastidio. E adesso, se il vostro martedì è un po' fastidioso, potete cantare e scegliere voi la canzone da mettere in diretta su Bella e Monella. Libero arbitrio.
1: Esatto, l'importante è che non ripetiate un artista che è appena passato. Per esempio, non potremo mettere in onda una canzone di dito nella piaga. Un messaggio vocale che dovete mandare al 393-7366-170 dicendo: ciao Dami,
0: ciao
1: Dallan, vorrei ascoltare la canzone che fa, e mandate un pezzettino di una canzone.
0: Sì, 40, 50, un minuto e mezzo.
1: No, 20 secondi, tipo ricorderò e comunque, anche se non vorrai.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo.

0: l'indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Bella e Monella. Niente paranoie perché ci sentiamo la canzone che fa.
1: Bella canzone.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei sentire la canzone che fa. Con un canto d'amore che vi vendicherà. Anche se in tempo doppio ore, ma con questo dolore dimmi cosa ci fa.

0: Articolo 31 con Oi Maria. È un po' come quando chiamo mia nonna. Oi Maria. Va bene, ragazzi, nella prossima mezz'ora si gioca. Avete la possibilità di portare a casa una t-shirt di Belle Monella.
1: Dovete giocare al 393-7366-170. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura

0: Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: La tua vista a me...
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
13: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Bella e Monella. Tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Pillolina, in questo caso degli anni, con tre canzoni. L'ultima era Tu sei l'unica donna per me. La voce era quella di Gianni Morandi.
2: Poi c'era anche Jovanotti con Ciao mamma, Antonello Venditti. Che fantastica storia la vita. Ragazzuoli, pronti? Perché adesso giochiamo.
0: Bella e Monelli. Ed ora su Bella e Monelli. Bella e Monelli. Si gioca con...
1: È il momento di giocare, sì. Di provare a vincere la t-shirt di Bella e Monella. Ci provate tutti i giorni. Ieri abbiamo regalato i biglietti per le Lupe Basket. Mm-hmm. Oggi la nostra maglietta. È tutto semplice, molto facile. Dovete trovare, indovinare una parola. Noi la chiamiamo la parola misteriosa. È una sesta parola, a parte delle cinque che vi stiamo per dire, che vi aiuteranno a trovare la soluzione.
2: Esatto, e ora ve le dirò. Le parole sono: solo, punteggio, posizione.
1: Punteggio, eh?
2: Sì, cosa ho detto?
1: Non avevo capito punteggio.
2: No, le ripeto. Solo punteggio. Posizione.
1: Punteggio.
2: Fanculo. Livello e caso.
1: Le ripetiamo. Solo punteggio. Posizione, livello, caso.
2: 393 7366170. Qual è la parola misteriosa di oggi?
0: Salvati questo numero. 393

0: 2018, noi stiamo giocando con voi, c'è una t-shirt di Belle Monella in palio, le parole sono solo, punteggio, posizione, livello e caso. Sentiamo un po' e leggiamo un po' di messaggi.
1: Lui dice finale, ciao, potrebbe essere classifica, no.
2: Parole, gioco.
1: Gioco, tanti hanno detto la parola gioco, ma non è quella.
0: No, mi
1: ciao,
0: spiace.
1: Sono Chiara da Casale sul Sile, potrebbe essere calcolo?
0: No, niente da fare, gioca anche Fabio con noi, con la parola numero, ma non è questa. C'è chi gioca con record, no, pronto, sentiamo.
3: Ciao, sono Inno Pordenone,
0: ciao.
3: Ho fatto casino con gli invii prima, scusate.
0: Tranquilla.
3: La parola può essere esame? Ciao.
0: No.
4: Ciao, per caso la parola di oggi è passaggio? Ciao Silvia da Treviso.
0: Ciao Silvia, niente da fare, poi chi c'è?
1: Ciao, la parola potrebbe essere voto? No, c'è Massimo che dice Massimo, scusa, Marianna che dice Massimo. Ciao, sono Alessandra da Creazzo, potrebbe essere test? C'è
0: no.
1: Qualcuno invece che ci
5: ciao,
1: riprova?
5: Ci provo con?
0: Con?
5: Aspetta che ricominci. Eccoci qua, sei
0: vai.
5: Tornato
0: vai.
5: Incontro. Ma non è lei. Comunque prima
0: sì.
5: Era Sorrenti, non era Gianni Morandi.
0: Sì.
5: Solo per questo dovrei avere la maglietta.
0: Cosa abbiamo
1: ma
0: fatto?
1: No, allora nella pillola era la versione di cantata da Gianni Morandi della canzone Alan Sorrenti, tu sei l'unica
0: qui
1: donna per me.
0: Abbiamo risolto
1: il
0: dilemma. Poi l'ultima al volo, dai.
1: Chi facciamo sentire?
0: Vai.
1: Pronto, chi c'è?
6: Potrebbe essere anche record.
0: No, non è record. Ragazzi, le ripetiamo, solo, punteggio, posizione, livello e caso.
1: Diteci un po' qual è la parola misteriosa di oggi. Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: punteggio.
1: No, punteggio è una delle cinque parole di oggi, non può essere la soluzione.
2: Per caso la parola di oggi è singolo o partita, singolo.
1: No, no, no, no, niente da fare. Poi chi c'è?
3: Ciao Radio Bella e Monella, sono Ibrahim.
1: Ciao.
3: La parola giusta potrebbe essere unico.
1: No.
4: Ciao, può essere partenza. Ciao Antonella da Udine.
1: Ciao, un bacione. Poi
5: potrebbe essere testa. Ciao Loredana,
1: adesso me la ripiamo. Ciao, ciao, ciao Loredana. Risposta sbagliata, mi spiace.
6: Monica dice estremo. Rosy dice qualificazione. Fabrizio dice set. Ciao potrebbe essere aggiunto, limite. La parola di oggi potrebbe essere aumento. C'è chi dice partenza, chi dice
0: punteggio.
6: Ancora, no, Mimmo ci riprova.
7: Ma non è che è riferimento,
1: no,
6: ma non è,
1: no, no,
6: ma non è,
1: no,
6: che è riferimento, no, no, no. No,
1: ragazzi, io sono un po' stranito perché secondo me oggi era davvero molto molto semplice,
6: perché però l'hai scelta tu,
1: niente da fare, la t-shirt di Bella e Monella rimane qui a casa nostra. Bella e Monella, tutta da
8: cantare. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
10: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
11: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
10: E adesso?
11: Aspetta, in frigo...
12: I salumi dei Fratelli Guerriero!
10: Siamo salvi!
12: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
13: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
14: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 13 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. In funzione per 130 operatori sanitari dell'ULS 3 nuovi braccialetti antiaggressione che permetteranno al personale di allertare immediatamente a qualsiasi ora del giorno e della notte un control room durante gli eventuali eventi violenti. Si tratta di dispositivi smartwatch destinati ai lavoratori dei pronto soccorso, delle psichiatrie e delle radiologie di Mestre, Venezia, Milano, Dolo e Chioggia, compresa la neuropsichiatria di Dolo. Nel Trevigiano oltre 5 kg di marijuana nascosti in un ricovero in lamiera e una coltivazione di 8 piante in un'area boschiva sulle pendici del Montello è quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Crocetta del Montello nel corso di un'attività investigativa. L'operazione si è conclusa con l'arresto in flagranza di un trentenne originario del Casertano e residente in zona.
4: Violenza nel veneziano, un uomo ha picchiato la compagna appena i carabinieri erano usciti di casa. L'uomo è stato arrestato. La donna, maltrattata da tempo, non aveva mai denunciato. Dopo la sconfitta di ieri in campionato a Bergamo contro l'Atalanta, il Venezia, ancora fermo a 0 punti, ha deciso di procedere con la sostituzione dell'allenatore Giovanni Stroppa. Tra i candidati come sostituto Zanetti e Nicola.
3: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
8: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: Giornate perse, Marco Mengoni, nuovo singolo che apre la nostra seconda ora qui alla pausa pranzo, Paciarotta e Scorchiarella.
1: Tutto esatto.
0: Tutto esatto.
1: Si va un po' indietro nel tempo, perché prendiamo un po' lei come esempio, visto che ormai sono passati 5 anni, però poi sarà modo per chiedervi al 393-736-6170 chi vi manca del grande palcoscenico. Di chi
0: esatto,
1: stiamo
0: parlando della Giva per eccellenza, colei dal caschetto biondo, quindi Raffaella Carrà, perché torna sul palco a Roma il primo spettacolo con il suo ologramma. Quindi 5 anni purtroppo dalla sua scomparsa, questa artista che comunque ci ha fatto vivere dei momenti indimenticabili a livello della TV, perché lei è la showgirl per eccellenza.
1: Sì.
0: Ballare, cantare, recitare, sapeva veramente fare tutto, e arriva appunto con questo bellissimo spettacolo che si chiama Raffaella Carrà, The Show Must Go On.
1: Bello, bello. Verrà lanciato come la prima esibizione autorizzata basata sull'ologramma della showgirl, l'abbiamo
0: esatto.
1: appena detto. Lei a che giorno cadrà, mi pare? A dicembre.
0: A fine dicembre, quindi il 28 dicembre saranno nell'Atlantico a Roma. La notizia è stata diffusa quindi tramite i profili social dedicati alla Carrà, e c'è stato anche un filmato che insomma fa vedere questo avatar tecnologico che si avvicina moltissimo a lei.
1: Bello, bello.
0: Ma vi rendete conto cosa siamo diventati, cosa siamo riusciti a fare? Quindi vi chiederemo anche al 393-736-6170 qual è quell'artista che vorreste un po' riportare in vita.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: respira piano.
1: È la voce di Gali e Niente Panico, brano del 2024, qui su Belle Monella.
2: Allora, come ci siamo lasciati, sembrava che dovessimo fare veramente un rito esoterico per riportare in vita degli artisti che vi mancano. No, in realtà era un modo per dire chi vorreste rivedere, chi vorreste magari vedere che non avete fatto in tempo a vedere.
1: O magari anche che avete visto e vi manca così tanto quel concerto perché vi eravate divertiti così tanto, era stato stupendo, incredibile, che dite cavoli se mi potesse ricapitare.
2: Sì, o cavoli se mi fosse capitato, se avessi potuto andare mi sarebbe piaciuto veramente veramente tanto. Perché ridi?
1: No,
2: stavi pensando ai riti esoterici.
1: No, stavo pensando a un'altra cosa, una tua faccia mi ha fatto un po'
2: una mia faccia,
1: una tua espressione.
2: Vabbè, io sono molto espressiva, infatti.
1: Sì, come coso, come
2: come chi?
1: Quello di The Mask.
2: Ah sì, ok.
1: Jim Carrey.
2: Beh, fare le sue facce è un po' difficile. Comunque, tutto questo perché appunto tornerà in vita, in questo caso Raffaella Carrà, ma con un ologramma per il suo spettacolo che si chiama The Show Must Go On.
3: Radio Bella e Monella. Tutto

0: arrivata una carrellata di nomi importanti. Se solo si potesse rivedere un artista, abbiamo detto un cantante, poi se volete allargare la nostra ricerca va bene. 393-7366-170. C'è chi ha buttato nel grande recipiente Lucio Battisti.
1: Mamma mia.
0: Pensarci due volte.
1: Mi toccate proprio nel vivo, io lo adoro, lo adoro. Poi altra grandissima che ha segnato la musica italiana è Mia Martini. Insomma, sappiamo tutti un po' com'è andata a finire. Altro grandissimo artista che purtroppo per un po' di egoismo dico non c'è più è Pino Daniele. Si poteva salvare, mannaggia Pino.
0: Va bene, va bene. Poi vabbè, hanno citato Rino Gaetano, questo è il messaggio di Giovanna. Hanno detto anche Fabrizio De André, tanti.
1: Sì, lui è proprio messaggio. Fabrizio che ha citato Fabrizio De André. C'è qualcuno che è andato fuori dall'Italia e ha detto Michael Jackson.
0: Beh, grande Michael.
1: Ma anch'io.
0: Michael penso sia il piacere e la voglia di tutti sentirlo almeno una volta dal vivo.
1: Io ho anche Fred Mercury comunque.
0: Sì, sì, sicuramente anche lui rientra nella maxi recipiente, anche se quello che ha preso più insomma momi è stato Fabrizio De André. Sì. Sulla nostra chat WhatsApp.
1: Ho capito. Potete continuare insomma questa lista al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Elena Brancale, Levante, Delia, al mio paese, altra mezz'ora che se ne va. Abbiamo parlato di grandi icone della musica passata, che però comunque rimangono tutti i giorni, anche nella nostra radio.
1: Esatto, che vorreste rivedere? Per esempio, Lucia ha detto: a me piacerebbe tanto rivedere Ornella Vanoni.
0: Altro grande nome. Ragazzi, continuate con la vostra mini classifica.
1: 393-7366-170.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe insieme a 349 euro. Un euro
6: fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale, design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
16: Il buongiorno si vede dal mattino.
17: Buongiorno Unca!
18: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
19: Non potete perdere!

0: Da Padova, info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19:30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
0: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice e lavasciuga. Asciuga pavimento professionali da 40 anni.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
5: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: ad Antonello Cerri e la pillola di Taliamo, e tre sono state le canzoni.
1: Abbiamo ascoltato Mischietta con Scandalosa, i Bundabash di Fel 65 con Heaven, e all'inizio c'era Paki, James Hype, Dark Polo Gang con Blower Disconnected.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Torniamo in diretta affrontando un altro discorso, sempre abbastanza importante, perché al giorno d'oggi ce ne sono sempre di più di attacchi hacker. Ce n'è stato uno anche in dei supermercati in Francia che hanno tipo manomesso i frigoriferi, però è capitato anche ad un hotel a Venezia, dove sono state messe le stanze di un hotel abbastanza importante vicino a Piazza San Marco a 15 euro a notte
1: su Booking,
0: Non ricordo adesso la piattaforma, comunque dai 15 ai 30 euro un hotel dove una stanza costa almeno 300
1: almeno,
0: 400,
1: sì.
0: 500 euro, più di 2000 persone si sono ritrovate davanti l'hotel,
1: non è vero,
0: convinti di avere la prenotazione.
1: Ma è successo veramente?
0: È successo davvero. Quindi,
1: e quindi
0: ragazzi,
1: come hanno fatto?
0: Come hanno fatto? Ovviamente è stato un disagio sia per quelli che avevano prenotato convinti di avere una stanza low cost a Venezia.
1: Ma dai, ma come, ma neanche un ostello ormai costa 15 euro a notte. Io avrei fatto la telefonata.
0: Sì, io poi sono sempre titubante quando si fanno le cose online e preferisco sempre chiamare avere la voce dell'operatore.
1: Chiamo l'hotel.
0: O almeno dire, ma mi risulta che ho una prenotazione.
1: Esatto, esatto. Ma poi l'hotel, anche per non pagare le commissioni della piattaforma, ti fa sicuramente uno sconticino.
2: Radio Bella e Monella.

0: immagino il trauma, cioè tu hai prenotato tutto contento la vacanza low cost a Venezia, ti sei fatto i calcoli, vabbè amore allora abbiamo speso per 4 notti 15, 30, 45, 60 euro, paghiamo il viaggio, sì. Magari vieni dall'altra parte del mondo, arrivi lì e dicono guardate qua non c'è nessuna stanza, se volete c'è un hotel qui convenzionato a noi e i prezzi sono 500 euro, no. Cioè ti ritrovi davvero spiazzato, cioè, pensa quante persone si sono trovate in questa situazione, è davvero, davvero un grande disagio.
1: Ma ripeto, come cavolo fa a costare una camera 15 euro se sei in un 5 stelle lusso in centro a Venezia?
0: Vabbè, ma magari tante volte sei turisti, non è che guardano, cioè magari gli è capitata l'offerta a Venezia, non è che hanno visto dove, ma hanno visto semplicemente che era all'interno di Venezia, hanno detto sì sì prendiamo, anche se è una catapecchia 15 euro e ci facciamo magari 3,
1: ma come fa a essere una catapecchia? Ci sono anche le foto sul sito.
0: Sì sì, beh ovvio, ovvio.
1: Come abbiamo detto noi, facciamo una telefonata.
0: Però vabbè, non è così facile, dai, è capitato tutti di essere truffati qualche volta.
1: A me fa troppo ridere.
0: Che poi in questo caso cosa succede? Cioè loro hanno pagato, ma i soldi non sono andati all'hotel, quindi sono andati a questa piattaforma hacking.
1: Ma allora, beh sì.
0: E quindi si sono fatti, sono fatti soldini.
1: Fai due conti.
0: E beh, metti anche
1: allora,
0: che
1: 15
0: metti,
1: euro.
0: Metti che di media magari la gente ha speso 30 euro.
1: Per 2000
0: sono più di 60.000 euro.
1: Mizzega.
0: Belli. Belli.
2: Radio Bella e Monella.

0: Raff in tutti i miei giorni erano 22 per l'esattezza.
1: 22 anni fa. Non male, come data. Sembrano comunque canzoni dell'altro giorno.
0: Sì, di ieri.
1: Di ieri. Di oggi e di domani.
0: Ragazzi, ci fermiamo un altro attimo. Altra mezz'ora che giunge al termine. Nell'ultima ora, come sempre, il post lunch time. Tante altre cose da dire. Al 393-7366-170 potete interagire con noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.

0: Molto bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 14.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Al Festival della Sostenibilità, un workshop dal titolo Le buone reazioni. Il 15 ottobre a Roma, presso il centro commerciale Domus. Stefano Bernardini, responsabile della comunicazione dell'agenzia di marketing Creare e Comunicare, organizzatrice degli eventi e lui stesso creatore dell'intero progetto.
6: Buongiorno a voi.
5: Le buone reazioni conclude il Festival della Sostenibilità, che ha affrontato e affronterà il tema della cultura della parità di genere. Ci dica di più.
6: Tutto il percorso che abbiamo fatto con il Festival è nato proprio da un concept che abbiamo lanciato soprattutto nei confronti degli artisti e degli appassionati d'arte e di riciclo creativo. E il concept infatti era arte, voci e visioni per la parità di genere e per una cultura di contrasto alla violenza di genere. Abbiamo realizzato un incontro dedicato alla pubblicità vintage degli anni 70 e 80 e agli stereotipi di genere, che vuole invitare un po' il pubblico a sviluppare uno sguardo consapevole sul rapporto tra pubblicità, figura femminile, ruoli di genere. Quindi ci sarà questo workshop, che sarà un workshop davvero innovativo, e poi consegneremo i riconoscimenti a tutti quegli artisti che hanno risposto e partecipato.
5: Grazie a Stefano Bernardini, che ci ha parlato del workshop Le buone reazioni. Lui è l'ideatore del progetto.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
9: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
10: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
11: Vuoi riprendere gli studi? O cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Mi toccare la luna ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Qui su Bella e Monella, altra ora, altra corsa, altra ora fino alle ore 15. Nel post lunch time di Bella e Monella con Damiano Mentela dall'Anna.
1: Allora, se avete voglia di ascoltare Bella e Monella anche quando vi spostate, quindi non solo in macchina, non solo in ufficio, potete farlo tramite lo streaming. Quindi andate sul sito bellamonella.it oppure vi potete semplicemente scaricare l'app sul vostro smartphone.
0: È gratuita, quindi la trovate su tutte le piattaforme che siano iOS o Android. E vi permette di essere sempre a 360 gradi, a 365 giorni all'anno con noi.
1: Certo, certo, sapete, la radio non si ferma mai. Infatti arrivano i Bondabash insieme ad Annalisa. Questa è Tropicana su Bella Monella, tutta da cantare.

0: Ok, dimmi, diteci voi al 393-7366-170 con un messaggio vocale.
1: Che canzone volete ascoltare? Perché c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

0: carina. Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: bella vi.
1: Stiamo cantando.
2: Che bella vi.
1: E che bella canzone che arriva tra poco.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ora di Bella Monella, ciao a tutti, mi fate ascoltare la canzone che fa. Spingi forte, salta fuori.

0: Madame e mamma non mamma, qui su Belle Monelle abbiamo anche ascoltato la canzone che fa Il Gigante di Piero Pelù.
1: Ci ricordiamo proprio di questa canzone che ha portato a Sanremo, un bellissimo messaggio che appunto ha calcato il palco dell'Ariston. Continuiamo, Paola e Chiara, fino alla fine.
2: Radio Bella e Monella.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
17: Perfetto, a dopo.
18: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
19: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
18: E adesso?
19: Aspetta, in frigo...
20: I salumi dei fratelli Guerriero!
18: Siamo salvi.
20: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
21: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga. Asciuga pavimento professionali da 40 anni.
22: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
23: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
24: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
25: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
26: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata.

0: Stefano, gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La pillola degli anni firmata Matteo Monti. Abbiamo ascoltato San Giovanni con Farfalle, c'era anche Anna con Bababando sopra il booster, sì. E poi c'era anche Arisa con Mi sento bene.
0: Bella e Monella.
2: Noi torniamo in diretta anche perché oggi torna di nuovo la Champions League.
1: Vero,
2: chi gioca l'Inter, vediamo se sia una brava
1: tifosa. Ma che ne so. Non lo so, fra.
2: Una squadra
1: importante?
2: No, no, non di primo cartello. Il Milan ha comprato lì Yashari e Charles de Catelare. È una squadra belga.
1: Belga?
2: E si chiama Club.
1: Club
2: Brusaporto.
1: Bruce. A che ora?
2: Oggi giocheranno alle 21. Invece mi pare ci sia un'altra italiana. No, anche il Napoli alle 21. Quindi entrambe alle 21 il Napoli giocherà contro il Villarreal.
1: Va bene.
2: A vedere, vabbè, ovviamente andrà a fare il tifo per le italiane. Speriamo bene.
1: Lo sapete che Damiano è bravissimo a fare le telecronache?
2: Ma non è vero.
1: Sì, è vero, è vero. Gli ho detto, fai dei video dove fai le telecronache, degli highlights. Highlights di questa sera, domani voglio la telecronaca.
2: La telecronaca?
1: Sì,
2: finirà 0-0 qui.
3: Radio Bella e Monella.

0: Miss Blanco Salmo, la canzone nostra, l'anno il 2021.
1: Ah, la canzone nostra, bella. Bella. Sì, questa piace. Qui sì, era una dedica.
0: Una dedica? Mm. Di chi? Te l'hanno richiesta in scuola?
1: No, me l'hanno dedicata.
0: Ah, te l'hanno dedicata?
1: Quando dedichi le canzoni, e poi basta, è finito.
0: Ah, dunque c'è stata solo la dedica e poi basta.
1: No, c'è stato
0: un bacio.
1: Sì, vabbè.
0: Ho più di un bacio.
1: Sì.
0: Stai scappando.
1: No, sincera, non è successo niente.
0: Neanche il bacio?
1: Il bacio sì, il resto no. No,
0: solo bacio, no. Solo
1: però quando dedicate le canzoni dovete stare attenti.
0: Perché? Perché l'avete poi già dedicata a un'altra ragazza. Sempre la stessa che si dedica a rotta di collo, finché capiterà una che si emoziona e che dice.
1: No, nel senso che passeranno gli anni e quella canzone vi ricorderà sempre quella persona.
2: Radio Bella e Monella.

0: E Gianna Nannini, I Maschi, l'anno il 1987, lo sapete, a noi piace tornare un po' indietro nel tempo e poi sempre anche nelle nuove canzoni, anche tanti dischi novità che avete sentito in questi giorni e nell'ultima settimana.
1: Sì, tra l'altro abbiamo anche ascoltato il nuovo singolo di Marco Mengoni, che stanno un po' chiacchierando in giro sulla difficoltà di cantare quella canzone. Beh, Marco Mengoni comunque
0: sia uno dei migliori in Italia.
1: Sì, sì. Poi chiacchieravo con una
0: Marco.
1: Persona, no? Sull'aspetto di Marco Mengoni che è cambiato negli anni. Insomma,
0: è stato rapito anche dagli alieni anche lui.
1: No, ha fatto anche lui sicuramente qualche punturina.
0: Hai visto che ci sono tante news sui social che parlano di grandi famosi che sostengono che siano stati rapiti dagli alieni e che noi stiamo vedendo un clone?
1: Ah sì, mamma mia, ma ci sono di quelle teorie dietro che veramente non abbiamo la minima idea
0: ma
1: di che
0: parlano,
1: cosa si tratti.
0: Ne parlano davvero tanto,
1: sì,
0: sempre più
1: convinti
0: che ci sono i tatuaggi che non si vedono, la faccia che è cambiata.
1: Vabbè, di sicuro non sono stati rapiti Giulia Bresch, perché c'è Serena Mento.
2: Radio Bella. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono Giulia e Brescia con Serenamente, l'ultima canzone del nostro post lunch time. L'appuntamento, come sempre, è a domani, dalle 12 alle 15, come sempre, su Radio Belle Monella.
1: Oh yes, domani è mercoledì, siamo a metà settimana, quindi abbiamo anche un weekend carichissimo, un sacco di persone stanno ancora partendo per le ferie, lo sai?
0: Beati loro.
1: Beati loro, ciao, ciao. Ragazzuoli, a domani. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
9: Radio Bella e Monella.
10: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
9: Radio Bella e Monella.
11: Siamo come Troia Panda.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora le 15 da un minuto.
12: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
13: Oggi parliamo di consulenza a società per quanto riguarda l'innovazione e la sostenibilità. Lo facciamo con Intelligo, azienda di Perugia, e con l'Innovation e Sustainability Manager Mario Cucchia.
14: Sì, noi aiutiamo le aziende a creare valore e lo facciamo supportandole nei processi di innovazione, avendo sempre un orizzonte di lungo termine. Quindi per creare valore a lungo termine in questo momento non possiamo che pensare a sviluppare dei progetti di sostenibilità all'interno delle aziende.
13: Come è nata l'attività e come si è evoluta?
14: Allora, l'attività di Intelligo è nata come attività di consulenza direzionale, quindi noi affianchiamo l'imprenditore nel definire le strategie dell'azienda, no? Nel definire l'impostazione della governance, e nel fare questo poi nel tempo ci siamo specializzati nei processi di cambiamento. In questo momento i cicli aziendali sono sempre più veloci perché seguono i cicli del mercato, e quindi le aziende hanno bisogno di modificare prodotti, processi, quindi la loro offerta al mercato, ma anche la loro organizzazione interna, spesso anche il loro modello di business, quindi come collegano il rapporto con il cliente e il modello di erogazione dei servizi o di produzione dei prodotti.
13: Ringraziamo Mario Cucchia, Innovation Manager e Sustainability Manager di Intelligo, che ha sede a Perugia, ricordiamo.
14: Grazie.
12: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: italiane da cantare.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

E ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise e fino alle 19 insieme anche oggi. Tante le cose da fare, sono ancora di più rispetto al solito. Io vi ricordo il numero 393-7366-170 perché inizieremo a interagire tra pochissimo, perché torneremo nel passato. Ma adesso è arrivato il momento di concederci questi 3 minuti di tempo per riequilibrarci con il nostro pomeriggio. Torniamo nel 2001 con Vasco Rossi e quindi lo facciamo tutti quanti insieme cantando un bel respiro profondo e quanti ricordi.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con It Parade su Radio Bella Monella. Adesso andiamo a vedere quali erano le canzoni prime in classifica il 13 ottobre di 3 anni completamente diversi. Poi sarete voi al 393-7366-170 a decretare chi andremo ad ascoltare, quindi chi ci farà tornare in quell'anno là. Se volete possiamo tornare il 13 ottobre del 1994, quando i primi in classifica c'erano gli 883 con Come Mai, o se volete possiamo tornare al 13 ottobre del 2008 con Giusy Ferreri, Non ti scordar mai di me, oppure con Tiziano Ferro nel 2014, sempre il 13 ottobre, con Senza scappare mai più. A voi l'ardua sentenza se volete tornare al 1994 con gli 883, nel 2008 con Giusy Ferreri o nel 2014 con Tiziano Ferro. Come? Mandando un messaggio al 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Tira Mercomi sulla pelle su Radio Bella Monella. Abbiamo dato voi la possibilità di scegliere quale canzone ascoltare tornando al 13 ottobre del 1994 con gli 883 con Come Mai, oppure magari nel 13 ottobre 2008 con Giusy Ferreri Non ti scordar mai di me, oppure nel 2014 con Tiziano Ferro Senza scappare mai più. Beh, non torneremo nel 2014 con Tiziano Ferro, non torneremo neanche al 2008 con Giusy Ferreri, ma preparatevi, torniamo nel 1994 con gli 883 Come Mai.
1: Radio Bella e Monella.

0: Shiva con Bugie su Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri Italiamo e poi giochiamo insieme a voi con il cruciverbo Ami Questo, a tra poco.
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino?
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece...

0: 0243 7367.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
5: Antonello Cerri suona. Ti ritagliamo.

0: Focaccia con Stessa spiaggia, stesso mare, e Amadeus con Tutti al mare. Grazie mille perché queste canzoni ci hanno riportato un po' all'estate. Adesso però su Belle Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo!
0: E ritorna il cruciverbami questo. Come si gioca? Allora, fondamentalmente io qui a fianco ho un cruciverba cartaceo che stiamo facendo pian pianino. E questa pillolina del nostro Antonello Cerri casca giusto a fagiolo, perché la settimana enigmistica è una di quelle cose che fai molto spesso in spiaggia. Due definizioni, voi al 393-7366-170 mi dovrete dire quali parole stiamo cercando. Fate attenzione che stiamo cercando una parola, ovvero la prima di 10 lettere, la seconda invece ne ha solamente 6. Quali sono le definizioni di oggi? Attenzione, segue il tramonto e precede la notte. 10 lettere. Ha la radice, ma non è una pianta. 6 lettere. Segue il tramonto e precede la notte, 10 lettere. Ha la radice, ma non è una pianta. 6 lettere. Quali sono le parole di oggi?
3: Radio Bella e Monella.

0: Tiziano Ferrellazza con Perdono su Radio Bella e Monella. Abbiamo giocato con voi al cruciverbami questo in palio. C'era una maglietta. Le definizioni di oggi erano: segue il tramonto e precede la notte e ha la radice, ma non è una pianta. Allora, in tanti avete detto dente. Non stavamo cercando la parola dente. C'è chi è andato un pochino più nello specifico, ha detto molare. No, assolutamente. Non stavamo cercando la parola numero. Andiamo a sentire che cosa comunque avete risposto voi al 393-7366-170.
1: Crepuscolo, parola.
0: Potrebbe essere, dica.
2: Crepuscolo e dente.
0: No, abbiamo detto che non è dente. Non è dente.
3: Crepuscolo,
0: no.
3: E dente.
0: Eh no, l'abbiamo detto. E poi qui che abbiamo? Dica pure.
4: Ciao, sono Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
4: Allora, la prima del segue il tramonto è il crepuscolo.
0: Ok.
4: E poi la seconda, cos'era la domanda?
0: E alla radice. Alla radice, ma non è una pianta. Ecco, questa era l'altra. Se vuoi ancora rispondere. Ciao.
5: Allora io provo con crepuscolo e parola.
0: Allora c'è anche chi ha detto orizzonte, c'è anche chi ha detto linea, c'è, insomma, veramente sono state dette anche unghie. Bravi, bravi tutti quanti, davvero. Però le parole che stavamo cercando oggi sono il crepuscolo e la parola a parola. Scusate il gioco di parole che qua continua costantemente. Quindi crepuscolo e parola sono state, o meglio, erano le parole che stavamo cercando oggi. Facciamo le congratulazioni a Thomas da Treviso, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
6: Radio Bella e Monella.

0: Con il nuovo singolo di Levante, Ruggine, su Radio Bella Monella, chiudiamo la nostra prima ora insieme. Tra poco torniamo, perché vi ricordo, siamo insieme fino alle ore 19 anche in questo martedì. Quindi piccola pausa e tra poco torniamo insieme.
1: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
6: Radio Bella e Monella.
7: Ehi, bozza di me. Amore, 100.000 dediche.
6: Radio Bella e Monella.
7: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 16:02.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Radio Bella e Monella, traffico.
11: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e il bivio A1, variante per traffico intenso. Per ora è tutto.
12: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso uso parole

attimo con tutto su Radio Belle Monella. Amici, eccoci qua, io sono Alvise e fino alle ore 19 insieme apriamo ufficialmente la seconda ora insieme di queste quattro e ovviamente non possiamo non partire da una cosa fondamentale. Lo sapete, di solito questo appuntamento prevede due persone, ma è giusto portarlo avanti sempre e comunque. Uno non c'è già da ieri perché insomma sta così risistemando la sua flora batterica, ma noi siamo qui a portare avanti queste due ore insieme e quindi

0: eccoci qua, 16:08 minuti, siete su Radio Bella e Monella. Tra poco arrivano i nostri titoli di notizie casuali, poi insomma, lo sapete, abbiamo altre 3 ore davanti, arriveranno anche le domande più assurde, chiacchiereremo insieme a voi, avremo modo anche di regalarvi dei biglietti con l'andar della serata, ma adesso ritorno alla musica su Bella e Monella. Dal 2002 ci sono gli Articolo 31.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: è una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: Radio Bella Molesta.

0: Matteo Stramazzotti, il mio giorno preferito su Radio Bella Monella. È arrivato il momento, signori miei, dei titoli di notizie casuali, quindi preparatevi perché potremmo sentirne delle belle. Io giro la ruota della fortuna intanto, gentilmente prestataci dal buon Jerry Scotti, chissà che numero verrà fuori, e è correlato un titolo. Numero 99, incredibile, per uno arrivavamo al 100. Giulia Bevilacqua, la casa con la famiglia a Roma, il quartiere nel cuore della capitale, il salone eclettico, la cucina vissuta e gli elementi d'arredo. Un titolo che ci dice tutto e non ci dice niente. Io andrei, mi soffermerei sulla cucina vissuta. Uno può dire è una cucina di seconda mano, volevano dirlo così, ma l'hanno detto in maniera più poetica. No. E invece no, perché sicuramente sarà nuova, ma con uno stile vintage. Vedi, ho anche risposto. Adesso metto che sono tipo designer di interni delle case.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Bella Monella. Andiamo con il secondo titolo di notizia casuale per vedere quale uscirà. Il primo è stato così, un po' tutto e un po' niente, ci raccontava di Giulia Bevilacqua. Chissà il prossimo. Ah, eccolo qua, 194.000, Grande Fratello VIP, e qua entriamo in grandi ambiti. Alessandro Roncaccia fa un passo indietro, non sono innamorato di Piera, sta vivendo un momento delicato. Quindi, amici, se speravate in un flirt all'interno della casa, in questo momento il buon Alessandro ha fatto un passo indietro.

0: Dal Sanremo 2024, Mahmood, tutta gold su Radio Belle Monella. Chiude questa nostra mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa. Tra poco torniamo con gli anni di Matteo Monti e ovviamente l'ultimo titolo di Notizia Casuale. A tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
8: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
12: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
13: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
12: E adesso?
13: Aspetta, in frigo...
14: I salumi dei fratelli Guerriero!
12: Siamo salvi.
15: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
16: E-Ones, spazzatrici industriali, celebra BMW Italia Ceccato Racing. 3 titoli in 4 anni, una storia di performance, passione e risultati. BMW Italia Ceccato Racing conquista ancora una volta il campionato italiano GT3 Sprint. E E-Ones è orgogliosa di condividere questo importante traguardo al fianco del team. Una partnership nata da valori comuni, eccellenza, sportività, performance e orientamento al risultato. E-Ones entra nella storia della categoria insieme a BMW Italia Ceccato Racing. Complimenti a tutto il team. E-Ones, smart, green, always on. Scopri tutte le spazzatrici industriali E-Ones su www.e-ones.com.
17: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
21: La cassa.
22: Radio Bella e Monella è anche in video.
23: Musica.
22: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
23: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli. Bella
1: e
0: Monelli.
1: E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare i Finlay con Diventerai una star. Chiello e Sciablo con Quanto ti vorrei e le vibrazioni in conclusione con Insolita. Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Thank you, thank you.
0: Bella e Monella.
1: 16:38 minuti, siete su Radio Bella e Monella, con voi Alvise fino alle ore 19 insieme. Andiamo in conclusione dell'argomento, i titoli di notizie casuali, con la nostra ruota che sta girando e pian pianino verrà fuori un numero al quale è associato un titolo e noi ve lo leggiamo. Attenzione, il numero è il 4999. Giancarlo Danto, la danza, la trasformazione fisica, il flirt con Paola Caruso. C'era uno status economico diverso e abituata ad altri standard. E quindi anche in questo caso, come nel titolo di prima, per quanto riguarda il Grande Fratello VIP, probabilmente c'è un passo indietro.
2: Radio Bella e Monella.

0: 1999, Luciano Ligabue è Una vita da mediano su Radio Bella Monella. È arrivato il momento, signori miei, di parlare di quali sono state le domande più assurde cercate online, e quindi attenzione, perché in mezzo a voi ci potrebbe essere qualcuno che ha fatto proprio questa domanda, come ad esempio quali insetti possono essere tenuti come animali domestici. Allora, io non lo so, vedo tanta gente che magari ha allevamenti in casa all'interno di quadri di vetro, di formiche, blatte e quant'altro. Non so se effettivamente possano essere considerati animali domestici. Ecco, io me lo immagino magari che uno porta una mantide religiosa a spasso o al parco a giocare con i bimbi, ma non credo che funzioni così la vita reale. Detto questo, la seconda è: perché un piccione che mi schitta addosso dovrebbe portarmi fortuna? Bisogna vedere chi te l'ha raccontata. Se te l'ha raccontata una persona vestita tutta a pois, con un naso rosso grosso grosso grosso e una grande parrucca di svariati colori in testa, allora non la prenderei per buona come cosa.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh.
1: Ernia con dedica su Radio Belle Morella. C'è chi dice: oddio, quella del piccione mi è successa domenica e mia madre mi ha detto la stessa identica cosa. Ecco, se hai capito l'identikit che ho dato, ovvero vestito a pua, un naso rosso e dei capelli grandi, no, ovviamente si scherza. Dicono che porti fortuna, però se posso evitarmela, sinceramente mi va un pelo meglio. Ecco,
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: caffa.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Radio Bella e Monella.
11: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
10: Radio Bella e Monella.
12: Fatemi fiorello e pannariello alla TV.
13: Sono l'italiano meglio
12: nel blu dipinto.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
8: 17 in punto.
14: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Un 22enne ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'azienda ospedale Università di Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è stato posto in isolamento. Summit del mare ad Albarella, Costa del Veneto, e in rappresentanza anche il comune di Venezia. L'assessore al bilancio Michele Zuin.
16: Costa del Veneto è già avanti sugli stabilimenti rigenerativi, che sta già pensando al relax, alla cura delle persone, alle zone all'ombra, a inserire elementi di verde, nel senso che poi anche l'ultima estate, che è stata molto calda, ha portato tutti gli operatori, albergatori, gestori di concessioni verso queste idee innovative che sono molto apprezzate dai clienti, molto apprezzate anche dai giovani. Meno confusione, più relax, più tranquillità.
15: Il Venezia FC ha ufficializzato in una nota l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica, il club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa, ma dopo il risultato nella gara disputata a Bergamo c'è stato l'epilogo. È tutto.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
9: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
10: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
10: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
14: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Anna con White Girl Wasted su Radio Belle Monella apre la terza ora insieme. Io sono Alvise fino alle ore 19 insieme a voi anche in questo martedì. Allora amici, è uscita la classifica dei cartoni animati televisivi, no, quindi cinema e quant'altro, più amati di sempre. Un po' di settimane fa, forse anche qualche mese fa, con Andrea Ferrara avevamo parlato invece dei cartoni animati quelli proiettati al cinema. Adesso però è venuta fuori anche quella dedicata alla serie, alla televisione sostanzialmente. Quindi tra poco parliamo di queste 10 posizioni che sono arrivate, poi ovviamente ognuno di voi è chiamato anche a dire quale è il suo cartone televisivo preferito, però io vorrei più concentrarmi su un qualcosa che accadeva ogni singola mattina di quando eravamo bambini, ovvero il fatto di svegliarci e fare colazione con un cartone animato. Ecco, tornando indietro alla nostra infanzia, qual era questo cartone che guardavi appena sveglio al mattino? Ma soprattutto magari ti piaceva o te lo facevi andare bene pur di svegliarti? 393-7366-170
1: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Ciao Fio Noemi con farfalle nello stomaco su Belle Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 quale cartone animato guardavate appena svegli alla mattina. Prima vi raccontavo che appunto è uscita questa classifica dei cartoni animati legati alla televisione più amati di sempre, ma qual è questa classifica? Alla decima posizione troviamo Peppa Pig, quindi insomma un cartone non dico neanche troppo recente, però sicuramente io non lo guardavo da bambino, perché è molto molto più piccolo rispetto a me. Scooby-Doo potrebbe essere, i Flintstones alla ottava posizione, alla settima posizione troviamo i Pokémon, alla sesta posizione c'è SpongeBob, alla quinta posizione troviamo i Looney Tunes, alla quarta posizione ci sono i Puffy e attenzione perché adesso abbiamo il podio. Terza posizione per Dragon Ball, più specifico Dragon Ball Z, ok? Perché poi ci sono i puristi che vedono solo Dragon Ball Z e non il GT e tutti gli altri. Beh, quelli lasciamo i discorsi ai puristi. Alla seconda posizione troviamo Tom e Jerry, mentre alla prima ci sono i Simpson. Favorevoli contrari a questa classifica 393-7366-170, ma soprattutto quale cartone animato guardavi appena sveglio al mattino?
1: 393-7366-170 è il numero per cantare, giocare o dire la tua a Radio Bella e Monella.

0: Giorgio Antonacci e Seif con Spirituale su Radio Bella e Monella. Quale cartone animato guardavi appena sveglio al mattino? Quello che ti dava la giusta carica insieme magari al latte caldo con la cioccolata o che ne so, a un caffè, magari da piccoli qualcuno di voi beveva anche il caffè, al 393-7366-170. Ad esempio c'è chi dice: se alla mattina appena sveglio non guardavi Franklin Tartaruga non eri nessuno. Ciao da Samuel. In effetti grandi ricordi con il mitico Franklin Tartaruga. Dica.
1: Ciao, sono Lorenzo.
0: Ciao,
1: io
0: Lorenzo.
1: Quando ero piccolo appena svegliato mi guardavo Peter Pan assieme a mia mamma.
0: Ah,
1: ciao.
0: vedi beh, c'erano delle edizioni, se non sbaglio, anche tipo Robin Hood e tutti questi personaggi qua che poi naturalmente abbiamo come riferimento i cartoni della Disney, però venivano fatti anche in, adesso dirò sicuramente delle eresie, ma sembrano quasi in studio Ghibli, ok, una tipologia, uno studio giapponese che ha fatto Heidi e tanti altri, quindi insomma un cartone molto molto bello. Sicuramente mi sto sbagliando, ma è tanto per rendere l'idea a tutti quanti, bene o male. 393-7366-170, quale cartone animato guardavi appena sveglio al mattino?
2: 393-7366-170 è il numero.

0: Orietta Berti, Nina Zilli e Danti nel loro nuovo lavoro Maledetto Settembre su Radio Bella e Monella. Chiudono anche questa mezz'ora insieme, ma rimane la domanda valida al 393-7366-170: quale cartone animato guardavi appena sveglio al mattino?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Denaro è tempo il...
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
9: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
13: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza, Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
22: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
27: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille ancora al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Benji e Fede con Musica Animale, Raffaella Carrà con Tuca Tuca, Tribal House Remix e in conclusione Mina con Parole, Parole, Parole. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 17:40 minuti, siete su Radio Bella Monella con voi al Visa e fino alle ore 19 vi sto chiedendo al 393-7366-170 quale cartone animato guardavi appena sveglio al mattino. Quello che insieme ai biscotti, alla tazza di latte caldo con il cioccolato, con non lo so, il caramello salato, perché alcuni ci piace mettere anche il caramello salato, guardavi per trovare le forze e poi ti caricavi la cartella sulle spalle e andavi a scuola. Perché? Perché è uscita questa classifica dei cartoni animati televisivi non legati al mondo del cinema, ma solo quello che guardavamo nel vecchio tubo catodico e più amati di sempre. Quindi, insomma, a voi l'ardua sentenza. Lui dice in breve una cosa, sentitela.
2: Il guerriero.
0: Il guerriero. Credo che fosse Ken il guerriero. Lo presumo, è l'unica cosa che mi viene in mente. C'è anche chi dice io guardavo i Puffi oppure Heidi. Io mi ricordo c'era stato un periodo dove anche svegliandoti presto la mattina, se non sbaglio i cartoni partivano già tra le 6 e le 6 e mezza, c'era la sequenza dei Puffi, poi c'era Heidi e poi forse c'era anche Lady Oscar, qualcosa del genere. Basta voi raccontarcelo anche al 393-7366-170 quale cartone animato guardavi appena sveglio al mattino.
3: Radio Bella e Monella.

0: 1990, Antonello Venditti, dimmi che credi su Radio Belle Monella. Andiamo praticamente in conclusione dell'argomento di oggi, ovvero quale cartone animato guardavate al risveglio al mattino, quello che vi dava la carica. C'è chi dice: ciao, io mi ricordo Sui Monti con Annette oppure Belle e Sébastien. Ciao da Romina. Oppure c'è anche chi non ha un suo ricordo, ma lo lega al ricordo del figlio. Dica.
1: Io sono troppo vecchia per guardare okay. I cartoni animati appena sveglia, però un bellissimo ricordo che quando mio figlio si alzava guardavamo assieme Peter Pan e cantavamo la sigla assieme.
0: Ecco,
1: ciao.
0: Vedi che bello. Io mi ricordo un altro cartone del quale sono follemente innamorato, più della sigla probabilmente che del cartone stesso, ed era Prince Valiant, che aveva questo intro della sigla con le trombe che suonavano e poi iniziava a cantare Cristina D'Avena. Vabbè, ricordo meraviglioso, lasciamolo lì. 393-7366-170, ancora pochissimi minuti per raccontarcelo di quale cartone animato guardavate appena vi svegliavate al mattino.
2: Radio Bella e Monella.

0: Amaro Nuvole Lenzuola su Belle Monelle. Andiamo in conclusione dell'argomento. Quale cartone animato guardavi appena sveglio al mattino? Di gas.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Allora io guardavo o Heidi, okay, o i Puffi.
0: Ah, vedi, o Heidi o i Puffi, è giusto assolutamente. Poi una bella scarrellata di tanti altri vocali. Dica.
2: Anche l'arsenico Lupin.
0: È vero, facevano anche il buon Lupin, però secondo me era più da pomeriggio, almeno per quanto riguarda il mio ricordo.
3: Buonasera. Io guardavo Pollon. Mamma mia, era eccezionale Pollon.
0: È vero.
3: Faceva impazzire letteralmente.
0: C'era anche lei.
4: Ho sentito, ma Trenino Thomas mi dicono che era fantastico.
0: Il Trenino Thomas non lo so, devo essere sincero, credo di non averlo mai visto in vita mia. Poi, se vogliamo proprio andare avanti con la discussione, ma ovviamente non adesso come adesso non ci andremo, più andavi avanti e più c'erano delle altre cose, tipo Hercules, tipo Xena e tanto tanto altro. Però noi dovevamo rimanere solo a livello di cartoni animati.
5: Radio Bella e Monè.

0: Ciao. Non io, perché ormai è un po' avanzata. Le mie figlie guardavano i Teletubbies.
1: I Teletubbies! Meravigliosi, tanto tanto inquietanti. Chiudiamo così la terza ora insieme, ci prendiamo una piccola pausa, tra poco arriva anche la quarta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
2: Radio Bella e Monella.
9: Io sono magico, italico romantico.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e 2 minuti.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Bentrovati da Mattia Venini. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'intervento chirurgico al polmone. Deve asportare un nodulo. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori fin dal mattino. Sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. Ok del Parlamento alle due risoluzioni della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio da 29 miliardi. Alle 19 il Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno anche il decreto ex Ilva e l'autonomia differenziata. Cala il numero degli omicidi volontari in Italia. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati 230, 8 in meno di quelli accertati nello stesso periodo del 2025. È quanto emerge dal report del Viminale. 67 le vittime di genere femminile, 10 in meno, 15 i femminicidi. Calcio, torna la Champions League con la seconda giornata del girone unico. Due italiane in campo alle 21. L'Inter ospita i belgi del Club Brugge. Il Napoli fa visita agli spagnoli del Villarreal. In programma anche il big match fra Atletico Madrid e Manchester United. Queste le breaking news di TG Com 24.
14: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Fammi toccare la luna ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Bella e Monella aprono la quarta ora insieme. Ciao, io sono Alvise, fino alle ore 19 con voi. Detto questo, tra poco avremo anche modo di giocare con voi al 393-7366-170 per regalarvi dei biglietti per andare a vedere l'Umana Reyer Venezia, quindi preparatevi. Avremo modo anche di raccontarvi altre cose, ma adesso ritorno alla musica. Torniamo nel 2005 con Anna Tatangelo, Ragazza di Periferia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Bella Monella. Adesso parliamo un attimo di un possibile record nel mondo dello sport, più legato nel mondo del calcio, perché parliamo di Cristiano Ronaldo, uno che della storia del calcio la sta continuando a fare, anche se in molti ovviamente dicono vabbè, è andato a prendersi una valanga di soldi in Arabia. Alla fine carriera uno magari può anche pensarci, quando invece sei nel fior fior della tua carriera, secondo me potrebbe venire un po' meno, più che altro per una tipologia anche di calcio diverso, no? Anche se poi vedi in Italia qualcuno viene anche chiamato nella nazionale. Ma pazienza, non stiamo facendo polemica. Cristiano Ronaldo è a meno 19 gol dai 1000 in carriera. Credo che nessuno praticamente li abbia sfondati. Ci sono sempre alcune dicerie, c'è qualcuno che dice di sì per quanto riguarda Pelé, alcuni no, chi può dirlo, nessuno lo sa. Ma sicuramente per quanto riguarda Cristiano Ronaldo è a meno 19 per arrivare a 1000 gol in carriera. Ovviamente 1000 certificati.
1: Radio Bella e Monella.

droga su Radio Belle Monella. E se vi ricordate, abbiamo parlato di Fabri Fibra che è uscito con Neffe in Zarathustra Style. Beh, pensate, venerdì esce il nuovo singolo, quindi avremo già un piccolo assaggio per quanto riguarda questo nuovo lavoro insieme tra Fibra e Neffa. Adesso però ritorniamo nel 1999 su Belle Monella. C'è Piotta, Super Cafone.

0: io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto.
1: E finché muovi le mani da destra a sinistra e fai ale ale ale insieme a Rove con Ale su Belle Monella, che chiude anche questa mezz'ora insieme, Carolello, non ti si può dar torto. Ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con voi e giochiamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bollettino di Chiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare in collati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: C'è sempre un sogno.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato. C'è chi sente una voce alla radio. E c'è chi pensa: potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
11: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
15: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
16: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
15: Ele, muoviti!
16: Arrivo!
14: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
17: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
14: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
17: Prenota subito una prova.
14: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
17: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Bella e Monella. Come promesso, signori miei, su Bella e Monella si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Ve l'avevo promesso prima, vi diamo la possibilità di aggiudicarvi due biglietti per andare a vedere l'Umana Reyer Venezia. E non è una partita qualsiasi, signori miei, perché parliamo di domenica 25 ottobre alle ore 18. È una partita di Serie A maschile al Palasport Taliercio. È un derby, perché l'Umana Reyer Venezia sfiderà la Nutribullet Treviso Basket, quindi è un derby totalmente veneto. Al mio via, al 393-7366-170, per aggiudicarvi questi due biglietti, basta mandare un messaggio scritto o vocale dove dite Reyer per me. Ve lo dico e ve lo ripeto, domenica 25 ottobre alle ore 18, ok, al Palasport Taliercio, quindi siamo in quel di Mestre, il derby Umana Reyer Venezia versus Nutribullet Treviso Basket. Reyer per me al 393-7366-170. 3, 2, 1, via!
2: Radio Bella e Monella.

0: 1998, Luca Carboni con le ragazze su Radio Belle Monella. Abbiamo dato a voi la possibilità di aggiudicarvi due biglietti per andare a vedere il derby tra l'Umana Reyer Venezia e la Nutribullet Treviso quando, domenica 25 ottobre alle ore 18 al Palasport Taliercio. Il più veloce è stato Simone, che ha scritto Reyer per me, però non ha ancora visualizzato il nostro messaggio e quindi non ci ha ancora risposto. Ma intanto bravo Simone, sappi che però se non ci rispondi entro breve dovremo rimettere in gioco i due biglietti per andare a vedere questa partita sensazionale, ovvero un magico derby targato Umana Reyer Venezia. Detto questo, intanto però congratulazioni a Simone.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: DJ con Flamenco Paranoia su Belle Monella chiude le nostre ore insieme, però adesso vi lascio con lui e vi do appuntamento a domani dalle ore 15, ma adesso c'è Roby Borillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Belle Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Belle Monella, i belli di gruppo.
2: Amigo, ¿cómo está? Sto parlando in spagnolo, oggi perché oggi con il nostro giro della crociera ci troviamo in quei di Barcellona, Spagna, per cui ovviamente, chiaramente ci vengono in mente tutte queste cose con le manine così flamenche. E allora anche qui in questo caso ieri ci siamo ispirati con la nave, con i Village People, con Orietta Berti, perché finché la barca va lasciala andare. E invece oggi che siamo qui in Spagna, Barcellona per l'esattezza, come dicevo, ci scateniamo con il flamenco, mani flamenche. E ovviamente chi ti viene in mente? I Gypsy King con Bamboleo, cosa incredibile. Non so se molti di voi forse non lo sanno, ma i Gypsy King sono francesi, è come Los Locos che sono italiani, no? Uno si meraviglia di sta cosa. Sì, perché i Gypsy King, giustamente lo dice anche la parola, sono un po' nomadi, un po' zingari, e quindi viaggiano di qua di là, di origine appunto spagnola, ma sono tutti francesi. Bamboleo il primo tormentone, secondo tormentone invece sono proprio spagnoli doc, erano proprio spagnoli doc. Sto parlando di Arabe de Palo e la sua Dipende, non so che de

0: Nicola De Paolo con Depende, che purtroppo ci ha lasciato veramente in età molto prematura, però ci ha lasciato questa bellissima canzone. Visto che siamo a Barcellona oggi, ci siamo allietati insieme ai Gypsy King di Bamboleo, Bamboleia. Robby Borillo si congeda da voi, domani ci concediamo tutta una giornata di navigazione perché stiamo tutto il giorno in mare, perché poi andremo in Tunisia.
1: I belli di gruppo.
2: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
3: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
4: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
3: E adesso?
4: Aspetta, in frigo
5: I salumi dei fratelli Guerriero.
3: Siamo salvi.
5: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: E-Ones, spazzatrici industriali, celebra BMW Italia Checkato Racing. 3 titoli in 4 anni, una storia di performance, passione e risultati. BMW Italia Checkato Racing conquista ancora una volta il campionato italiano GT3 Sprint e E-Ones è orgogliosa di condividere questo importante traguardo al fianco del team. Una partnership nata da valori comuni, eccellenza, sportività, performance e orientamento al risultato. E-Ones entra nella storia della categoria insieme a BMW Italia Checkato Racing. Complimenti a tutto il team. E-Ones, smart, green, always on. Scopri tutte le spazzatrici industriali E-Ones su www.e-ones.com.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: taxi sulla luna. Gol, lei fuma tutta nuda.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: sono le 19.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Una buona serata da Mattia Venini. Al via Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Salta l'illustrazione delle linee della manovra, precedentemente annunciata per errore, dicono fonti interne. Attesa invece l'approvazione delle intese con Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte sull'autonomia differenziata. All'ordine del giorno anche il decreto ex Ilva. Oggi il Parlamento ha dato il via libera alle due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, quantificato in 29 miliardi. È un passo consapevole dalla linea di prudenza, ha commentato il ministro Giorgetti. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'asportazione del nodulo polmonare. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori sin dal mattino. Dopo l'intervento è prevista una settimana di ricovero, sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. In Francia è il quinto atto della mobilitazione studentesca, cortei in numerose città, tra cui Parigi, Lione e Marsiglia. Scontri nella capitale, dove è presente anche l'attivista Greta Thunberg. La polizia ha aperto 36 inchieste per presunti episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine. Calcio torna alla Champions League con la seconda giornata del girone. Alle 21 l'Inter ospita i belgi del Club Brugge, mentre il Napoli è impegnato in Spagna, in casa del Villarreal. In Serie A un turno di squalifica per gli allenatori Pisacane e Spalletti dopo lo scontro al termine di Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Fastor presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
3: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
4: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
3: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
5: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Attenzione perché la suoniamo così, la novità di Marco Mengoni, Giornate perse qui su Radio Belle e Monella, un disco fighissimo uscito nella giornata di ieri, ma noi pensiamo ad oggi perché l'unica cosa che abbiamo perso oggi è Andrea Ferrara che probabilmente sarà incollato al cesso, ne ce ne frega qualcosa, ma lo salutiamo e basta, speriamo che si riprenda. Buonasera a tutti quanti, state ascoltando Radio Belle e Monella in questo martedì 13 ottobre 2026, sono 8 i minuti dopo le 19 e si arriva come ogni sera in compagnia di Rocky fino alle ore 21. Intanto saluto e ringrazio il mio collega che mi ha preceduto al Vise e lo ringrazio anche perché vi ha fatto compagnia per ben 4 ore oggi pomeriggio, porca la miseria, un vero professionista. 393 7366 170 è il numero per interagire con noi tramite messaggio scritto, messaggio vocale, numero che ormai dovreste già aver memorizzato in rubrica, cioè che ve lo dico a fare, ormai lo ripeto ogni sera, però ma una volta in più non guasta mai. Dai che si comincia, andiamo subito al prossimo brano dal 2008 con Max Gazzè, Il solito sesso.
1: Radio Bella e Monella.

0: la Biffi con Non è mai finita qui su Radio Belle Monella. E no, effettivamente non è mai finita per tutte quelle persone che continuano a lamentarsi dei propri tatuaggi, eh? Perché sappiamo benissimo, no? Quando scegliamo un disegno siamo convintissimi, ma magari dopo qualche anno cambiamo gusti, cambiamo vita o addirittura fidanzato. E allora, invece di ricorrere al laser per cancellarlo, attenzione, perché in futuro potrebbe bastare un gioco di luci. Non sto sparando minchiate, so che ogni tanto ne sparo abbastanza, però è stato fatto questa ricerca all'interno dell'Università del Colorado negli Stati Uniti, dove alcuni ricercatori, alcuni scienziati stanno sviluppando un metodo completamente nuovo chiamato PhotoTat, ed è un inchiostro speciale che potrebbe cambiare il nostro modo di vivere i tatuaggi. Tra pochissimo vi spiego un po' come funziona. Intanto Sally Vasco Rossi dal 1996, stai ascoltando Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: succedere che una persona si penta di aver fatto proprio quel tatuaggio lì, perché magari l'aveva fatto dedicato alla sua ex, poi si sono lasciati e quindi succede molto spesso che poi ci ripensano e cosa fanno? Se lo vanno a togliere. Però si sa, costa tanto e comunque ti fa un sacco male. Ecco, attenzione, perché lo stanno sviluppando proprio adesso questo nuovo progetto all'interno dell'Università del Colorado negli Stati Uniti, chiamato PhotoTat, ed è un inchiostro speciale che potrebbe cambiare il nostro modo di vivere i tatuaggi. Quindi, invece di ricorrere al laser per cancellarlo, in futuro potrebbe bastare un gioco di luci. Come funziona? Molto semplicemente, questo inchiostro reagisce alla luce. Quando viene colpito dai raggi ultravioletti, il tatuaggio diventa invisibile. Con una luce bianca intensa, invece, può tornare quasi quasi invisibile, cioè addirittura proprio che non si vede per niente. Però attenzione, perché non significa che il tatuaggio viene cancellato in modo così automatico dalla pelle, eh? No, l'inchiostro rimane e cambia il modo in cui appare. Quindi è proprio questo il punto interessante di questa ricerca, no? Poter decidere quando mostrare il tatuaggio in pubblico e quando invece tenerlo nascosto. Ma naturalmente ci sono ancora diversi aspetti da migliorare, anche perché è un progetto che stanno sviluppando adesso e che porteranno avanti per tantissimi anni. Ma poi immaginate il costo, già costa tanto farsi il tatuaggio con l'inchiostro, figuratevi con queste nuove tecnologie, mamma mia.
1: Portami a sentire le onde del mare, portami vicino

0: A morti e miracoli, beh, effettivamente in questa vita non abbiamo voglia di pensare alle cose brutte, però i miracoli sì, perché ogni tanto accadono, stanno accadendo proprio negli Stati Uniti, nell'Università del Colorado, dal punto di vista dei tatuaggi, però ne continuiamo a parlare tra pochissimo, state qui.
1: Trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascaio.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un cascaio.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
5: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Eraclia Pavimenti, il più...
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
14: C'è chi sente una voce alla radio.
13: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
15: È quando suona la sveglia che esordisci con
16: Buongiorno Unca!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
16: Non potete perdervelo!
17: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di eOnes. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno spazio. Tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
19: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso
21: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato gli anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura al disco di Raff con Sei la più bella del mondo, nel mezzo Gue Pequeño con Guersace e ad aprire con Biagio Antonacci, Resterà di te.
0: Bella e Monella.
1: Le 19.42 di questo martedì, mercoledì in realtà meglio dire, 13 ottobre 2026, state ascoltando Radio Bella e Monella, io sono Rocky e nella scorsa prima mezz'ora stavamo discutendo appunto di questa nuova tecnologia che stanno studiando diversi ricercatori nell'Università del Colorado negli Stati Uniti, che si chiama foto tat. Avete presente, no, tutte quelle persone che si pentono dopo aver fatto un bellissimo tatuaggio dedicato alla loro ex o al loro ex? Ecco, invece di andare a ricorrere insomma al laser

sempre cancellarlo, in futuro potrebbe bastare un gioco di luci. Come funziona questa tecnologia? Questo inchiostro reagisce alla luce, quando viene colpito dai raggi ultravioletti il tatuaggio diventa visibile, ok? Quindi molto molto poco. Con una luce bianca intensa invece può tornare quasi invisibile, però attenzione perché, ripeto, il disegno non viene eliminato del tutto, l'inchiostro rimane e cambia anche il modo in cui appare. Cioè, pensate a tutte quelle persone che si tatuano il nome del proprio partner, magari dopo appena 3 settimane di relazione, no, tutto bellissimo finché non arriva la fatidica frase "dobbiamo parlare", succede molto spesso. Da quel punto iniziano i problemi, ma si sa, quindi ecco, se dovete andare a tatuarvi, fatelo, ok? Però magari pensateci due volte prima di farvi il tatuaggio del vostro ex, anche perché questa tecnologia non è ancora confermata.

Alessandra Amorosa con Urlo e non mi senti. Pensate che questo disco è uscito proprio nel 2010, per l'esattezza il 19 di novembre del 2010. Però attenzione, perché il 2010 proprio in sé è stato un anno molto importante, sia dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista cinematografico e tecnologico. Per esempio, Apple lancia il suo primo iPod. Apple lanciato comunque guidato da Steve Jobs, che presenta il suo primo tablet utile per navigare su internet, leggere, guardare anche video. Nasce anche Instagram. Attenzione, sì, beh, nato nel 2010, poi probabilmente adesso è una delle applicazioni social più utilizzate al mondo. Poi è stato lanciato anche l'iPhone 4. Poi è stata lanciata anche una bellissima applicazione che attualmente utilizzo tantissimo, Pinterest, che è questa piattaforma che permette di raccogliere e condividere immagini e idee attraverso bacheche virtuali. Abbiamo detto anche dal punto di vista cinematografico e dell'intrattenimento. Oh yes, esce The Walking Dead, debutta la serie televisiva ispirata al fumetto di Robert Kirkman. Il protagonista fu Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln, quindi che cerca di sopravvivere, insomma, in un mondo invaso dagli zombie. Poi, per esempio, è uscito anche Inception. Il regista, grande regista, Christopher Nolan, che dirige un film di fantascienza con Leonardo DiCaprio. Poi anche Toy Story 3, il film d'animazione Pixar diretto da Lee Unkrich. Ok, Unkrich, sì, racconta una nuova avventura di Woody e Buzz, insomma, conquistando il pubblico di tutte le età. Quindi, insomma, il 2010 è stato un anno fantastico, ma anche il 2025 sono apparsi i The Colors col prossimo disco che ci stiamo per ascoltare. Il loro disco si chiama Pronto Come Va. Radio Bella e Monet.

0: E bravi quelli che le alli le hanno nel cuore, come dice Max Pezzali, no? Qui, che ci porta in chiusura della nostra prima ora assieme. Rockister sta già mettendo le ali, volete sapere il perché? Perché tra pochissimo andiamo in Cina. Niente spoiler però, state qui perché tra pochissimo ne vedrete, ne sentirete, anzi meglio delle belle.
1: Signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Amici di Radio Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento nelle prossime ore, nei prossimi giorni in Italia. Ci attendono giornate soleggiate, sul nord Italia il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, almeno fino alla giornata di venerdì, poi nel weekend la situazione potrebbe cambiare. Per quanto riguarda le temperature, valori piuttosto bassini di notte a primo mattino, con minima anche intorno ai 10 gradi, massime non oltre i 21-22, ma siamo nella norma. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: italiane da cantare.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: e Samurai J con Le Foglie di Tè qui su Radio Belle Monella, le 20.07 di questo mercoledì 13 di ottobre. Iniziamo ufficialmente con la nostra seconda ora insieme. Ciao, sono Rocky e ve l'ho anticipato prima durante la chiusura della scorsa mezz'ora che saremmo volati in Cina, perché sì, proprio lì alcuni bagni pubblici sono dotati di display digitali sopra le porte dei singoli cubicoli che indicano da quanto tempo una persona si trova all'interno. Ovviamente l'hanno fatto con un obiettivo, non per far fare figuracce o figure di M&M alle persone che sono all'interno di un bagno per tantissimo tempo. L'obiettivo è migliorare la gestione dei servizi igienici, soprattutto nelle stazioni, nei centri commerciali e in altri luoghi molto frequentati, dove le code possono essere lunghe, infinite, vabbè, capita comunque non solamente in Cina ma anche qui, e trovare un bagno libero non è sempre facile. Grazie a questi display è possibile capire da quanto tempo un cubicolo è occupato e avere anche un'indicazione delle sue disponibilità. Quindi ecco una soluzione tecnologica per rendere più efficiente l'utilizzo degli spazi, che poi secondo me è una cosa molto brutta, che spero non arrivi mai in Italia questa cosa qui, perché io mi vergognerei un sacco. Io ragazzi sono una persona che sta in bagno almeno 10-12 minuti e non vi dirò il perché, anzi posso solamente dirvi perché una volta che prendi in mano il telefono e ti siedi sul water, ci devi stare, ci stai tanto tempo, è normale.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: incoscienti
1: giovani.
0: Incoscienti giovani.
1: Achille Lauro con Incoscienti giovani qui su Radio Belle Monella. E pensate un pochettino, cioè che rottura di balle sarebbe, no? Entrare in un bagno, volersi fare cavoli propri, invece no, ci deve essere per forza qualcuno che ti deve spiare e cronometrare effettivamente il tempo che stai all'interno di un cesso. Ecco, la mettiamola così, perché proprio è una notizia un po' da cesso questa. Siamo in Cina però, e in alcuni spazi pubblici sono stati installati dei timer, no? Per tenere un po' sotto controllo effettivamente quanto la gente sta all'interno dei bagni. L'hanno fatto giustamente per un po' gestire l'affluenza di persone che girano, che fanno sempre le lunghe code per poter usufruire di questi bagni, ma anche perché appunto dire ragazzi, non è che ci stai ci stai un po' troppo in quel bagno, dovresti anche uscire. E dici vabbè, finché sono all'interno degli spazi pubblici va tutto benissimo. Attenzione, perché se negli spazi pubblici non si creano comunque tanti problemi, i problemi potrebbero arrivare all'interno degli uffici, perché ragazzi lì si dividerebbero secondo me in due parti, cioè tutte quelle persone che pensano sì, ma è privacy, oppure mi stai controllando, neanche al lavoro posso andare in bagno, che poi giustamente voi direte sì, piuttosto vado al lavoro col mal di pancia piuttosto che stare a casa. Ecco, però ecco, tenere una persona sotto controllo effettivamente quanto tempo sta in bagno secondo me è un po' esagerato, perché magari quel giorno sta male, porca miseria, gli va di stare in bagno più del dovuto. Ecco, quindi insomma, però al momento non abbiamo questo problema, perché in Italia nessuno ci tiene sotto controllo, a meno che non abbiate dei capi veramente stro, ecco, per non dire altro.
2: Radio Bella e Monella.

0: radio bella e molesta, tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Via Brescia con Serenamente qui su Radio Belle Monelle, una canzone bellissima, tanto bella perché è stata la canzone più trasmessa dalle radio italiane nella settimana del 9 di ottobre appunto di quest'anno. Il brano è arrivato anche al primo posto della classifica Airplay, che indica le canzoni più ascoltate in radio. Intanto Giulia sta lavorando a nuove canzoni con Olly, mentre Brescia sta promuovendo il suo primo romanzo Nessuno ci insegna a cadere. Però attenzione, perché non erano solamente gli unici a essere una delle per avere insomma il disco, il brano più ascoltato all'interno delle radio italiane. Ci sono anche altri artisti presenti nella classifica, come Cesare Cremonini con Paparazzi, Annalisa Madame con Amica ed Ernia con Dedica. Mahmood invece non c'è, ok, non è ancora presente all'interno di questa classifica, però intanto ci ascoltiamo un suo disco dal 2020, questa è Rapide.

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa
1: sotto le luci a neon siamo una cosa sola, conosco ogni tuo neo, li so tutti a memoria e penso

0: Sfera Ebbasta e Shiva con Neon qui su Radio Belle Monella, che ci portano in conclusione di un'altra nostra mezz'ora assieme alle 20:31. State ascoltando la voce di Rocky in questo martedì 13 ottobre 2026. Torniamo tra pochissimo per l'ultima mezz'ora assieme, perché si arriva come ogni sera fino alle ore 21 e ci ascolteremo i tre dischi selezionati da Antonello DJ.
1: Ciao, sono il Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio.
8: Tesoro, ho deciso.
9: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
10: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
11: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
12: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
11: E adesso?
12: Aspetta, in frigo...
13: I salumi dei Fratelli Guerriero!
11: Siamo salvi!
13: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
14: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
16: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso. Silenzio quando serve. Connessione veloce. Il tuo office. Già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
17: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano. Raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo. Il buono del latte fresco dal sapore autentico.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
21: Antonello Cerri suona Italiamo.
0: italiano.
21: Italiano.
22: La grande festa italiana.
23: Vogliamo cominciare?

0: sentito il i tre dischi selezionati dal nostro caro DJ Antonello Cherry, Marco Mengoni con Due Vite, un disco mesciapato nel mezzo tra Laura Pausini e i Magic con Un Buon Inizio e Rude, e ad aprire con Blanco e Mina, Un Briciolo di Allegria, qui su Radio Bella e Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Siete all'ascolto appunto di questa radio che ho appena definito bella e Monel, ma tanto tanto bella dal punto di vista musicale, un po' meno bella dal punto di vista della voce, perché c'è sempre Rocky che vi accompagna ogni sera, e siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento serale, quello del mercoledì del 13 ottobre, però noi andiamo avanti con la musica. Il prossimo disco invece non è assolutamente mashupato o remixato da nessuno, un disco originale, lo conosciamo tutti, la voce è quella di Gaia, il suo disco si intitola Bossa Nostra, qui su Radio Bella e Monella.

e siamo andati indietro negli anni, ma di un bel po' in realtà. Nel 1999 la sua voce Giorgia e il suo disco Girasole, qui su Radio Belle Monella. Giorgia che in realtà adesso sta per sganciarci altre novità, perché lei è uscita proprio l'anno scorso, il 7 di novembre del 2025, col suo album intitolato G, e adesso tra 3 giorni uscirà con il suo nuovo album intitolato G+1, in uscita appunto il 16 ottobre, quindi tra 3 giorni precisi. Il progetto è comunque anticipato dal singolo Parafulmini che ci stiamo ascoltando veramente da un paio di giorni, da tantissimo tempo, ma non solamente in questa radio, ma è un disco in alta rotazione in tutte le radio italiane, e include anche il brano Superstar in collaborazione con Tiziano Ferro. Invece il prossimo disco è sempre dell'anno scorso, che è del 2025, però adesso si cambia, c'è Noemi con Non sono io.

noi portiamo a termine il nostro appuntamento serale, quello del mercoledì del 13 ottobre. Attenzione, perché torno domani con un piccolo cambiamento. Ecco, torno un'ora prima perché appunto Andrea Ferrara è a casa in malattia, quindi domani sera mi sentirete dalle 18 alle 21. Ciao e buona serata.

0: clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Smetti di scendere, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: le 21:02.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe insieme a 349 euro. Uni euro
4: fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

come stai? Domanda inutile. Stai come me?

un occhio sul TIC. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi

0: sei Antonello Cerri e adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.
1: Cosa fai? Mentre ti dormo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Denaro è tempo il...
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia dopo aver osservato i prezzi di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Mantenere il veicolo nella corsia.
5: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
7: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
5: Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Cosa

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

série no porturi, faccio pare di tre occasioni. E prima o poi lo uccido.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
5: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Eli, ma che facciamo stamattina?
11: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
10: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
12: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
13: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
14: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
15: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
2: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
3: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
2: E adesso?
3: Aspetta, in frigo...
4: I salumi dei fratelli Guerriero!
2: Siamo salvi.
5: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
5: Hola amigo, ¿cómo está? Sto parlando in spagnolo, sto parlando in spagnolo oggi perché oggi con il nostro giro della crociera ci troviamo in quei di Barcellona, Spagna, per cui ovviamente chiaramente ci vengono in mente tutte queste cose con le manine così flamenche. E allora anche qui in questo caso ieri ci siamo ispirati con la nave, con i Village People, con Orietta Berti, perché finché la barca va lasciala andare. E invece oggi che siamo qui in Spagna, Barcellona per l'esattezza, come dicevo, ci scateniamo con il flamenco, mani flamenche. E ovviamente chi ti viene in mente? I Gypsy King con Bamboleo, cosa incredibile. Non so se molti di voi forse non lo sanno, ma i Gypsy King sono francesi, è come i Los Locos che sono italiani, no? Uno si meraviglia di sta cosa. Sì, perché i Gypsy King, giustamente lo dice anche la parola, sono un po' nomadi, un po' zingari, e quindi viaggiano di qua di là, di origine appunto spagnola, ma sono tutti francesi. Bamboleo il primo tormentone, secondo tormentone invece sono proprio spagnoli doc, erano proprio spagnoli doc. Sto parlando di Arabe de Palo e la sua Depende, non so che Depende.

0: Arava De Paolo con Depende, che purtroppo ci ha lasciato veramente in età molto prematura, però ci ha lasciato questa bellissima canzone. Visto che siamo a Barcellona oggi, ci siamo allietati insieme ai Gypsy King di Bamboleo, Bamboleo. Roby Morillo si congeda da voi, domani ci concediamo tutta una giornata di navigazione perché stiamo tutto il giorno in mare, perché poi andremo in Tunisia.
1: I belli di gru.

0: dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro, uni euro.
1: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Bella e Monella, tutta da

Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ascoltare. Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sisma, dai, Monica Morgan con voi e il pubblico in studio che abbiamo voluto mantenere. Perché ieri ha fatto questa esibizione.
1: Sembra una cornacchia.
2: Brava!
1: Ah no, adesso meglio.
0: Sei meglio. Meglio, sì! Puoi migliorare.
1: A posto, grazie.
0: È che oggi gli abbiamo dato la torta, quindi capito, sta facendo la performance un po' più importante. Va bene, buongiorno.
1: Parliamo di mamme. La mamma che è sempre la mamma che ci rimprovera, perché come ci rimprovera la mamma non ci rimprovera nessuno. La mamma che se ne esce con quei detti o con quelle frasi che poi è ereditato dalla mamma, dalla nonna, eccetera, eccetera, eccetera. E ci sono frasi che abbiamo sentito talmente tante volte che possiamo recitarle praticamente a memoria.
0: E sai che quando te lo dice tua mamma, no? O te l'ha detto tua mamma, insomma, te lo diceva tua mamma. Raccontateci qual è quella frase lì di vostra mamma che vi ha detto un milione di volte, che voi sapete essere quella, la frase di vostra mamma. Cantateci anche già, se volete, la canzone che fa in un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram con una bella canzone italiana, noi ve la facciamo ascoltare.
3: Radio Bella e Monella.

0: sentiamo qui.
1: Ciao ragazze.
0: Ciao.
1: Buongiorno, sono Cinzia da Padova. Io mi ricorderò sempre quando faceva arrabbiare mia mamma, che era proprio nera. Mi inseguiva dicendo: ricordati che come ti ho fatto ti spaccio. Me la ricordo sempre. Io ovviamente oggi quando mi fa arrabbiare mia figlia non glielo dico, però all'epoca era l'ordine del giorno. Ciao.
0: Ciao. Non glielo dice, ma lo pensa.
2: Ma lo pensi, sì. Ma diglielo anche, che è sempre bello minacciare la gente, capito?
0: Mia nonna materna, Assunta, mi ripeteva sempre: quando scoprivamo qualcosa di nuovo, fino alla bara sempre si impara. Mia mamma invece tuttora, quando non troviamo più qualcosa, dice: dove man non prende canton di casa rende.
2: Vedi? Oh, tutte sono tutte verità, le ripeto, dice anche ai miei figli. Buona giornata a tutti dall'Ale. Vogliamo sapere qual è quella frase che vostra mamma vi ha sempre detto e anche qual è la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina.
0: Esattamente, avete 6 minuti per inviare il vostro messaggio audio al 393-7366-170. Vogliamo sentire le vostre voci e sentire quale canzone italiana bella frizzante volete ascoltare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
4: Nel mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia che mi

0: una storia.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Giulia su Radio Bella e Monella. Allora, stiamo parlando di tutte quelle frasi che vi diceva vostra madre e che vi sono rimaste nel cuore e nella mente, che magari utilizzate anche con i vostri figli. Sentiamo.
1: Buongiorno, Alessandra da Padova. Una frase che collego molto a mia mamma è che quando mi parlava e faceva rima, mi diceva sempre: ho fatto rima senza pensarvi in cima, se che pensavo sora, pensa cosa che veniva fuori.
0: Quindi ho fatto una rima a caso, praticamente senza pensarci, pensa se ci avessi pensato cosa sarebbe venuto fuori.
2: Esatto, traduciamo per tutti quelli extra Veneto che ci stanno ascoltando in tutte le regioni vicino, anche insomma in tutto il mondo, un sacco di gente che ci ascolta dall'estero. Poi
0: altro messaggio,
2: canzone che fa, cosa vuoi,
0: come vuoi,
2: canzone che fa, dai,
0: canzone che fa, e voi continuate a raccontarci quelle che sono le frasi iconiche di vostra madre.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa Nord, Sud, Ovest, Est, e forse quel che cerco neanche c'è. Oh, oh, oh, Nord, Sud, Ovest, Est. Ciao, grazie.

0: quella frase che vostra mamma vi diceva tanto spesso che ve la ricordate ancora?
1: Pensateci su e poi ditecela al 393-7366-170.
2: Salvati questo numero 393-7366-170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco, si zucchero la fila là, laggiù.
12: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ciccio Bello, il nostro Antonello Cerri con la sua pillola di italiano è andato a pescare per noi 3 super successi.
1: Giovanotti a Juice con E si fa bello per te, questa dedicata proprio al nostro Antonellino. Annalisa con Bellissima per Monica e Lorella Cuccarini e Ice Mac con Think About e Vola.
0: Tutti insieme in questo bel mashup.
2: La musica italiana tutta da ballare.
0: Anche per te che per me, per noi due.
1: Sì, è bellissime,
0: che poteva dire bellissime tutte e due, era un po' così, ho detto bellissima perché suonava meglio, ma parlava di noi due.
1: Poi vorremmo anche noi vestire Yves Saint Laurent.
0: Certo, vorremmo anche noi avere il fisico di Annalisa per quello, ma insomma vabbè ragazzi.
1: Ma noi mangiamo torte.
0: Noi mangiamo torte tutto il giorno e beviamo dell'alcol e di conseguenza non ci verrà mai quel fisico lì. E che ci vuoi fare?
1: Pensa all'idea che si possono fare i nostri ascoltatori da noi.
0: È vero.
1: Beh, beviamo dell'alcol adesso.
0: Ogni tanto. E comunque voglio dire, se anche noi non mangiassimo le torte e non bevessimo l'alcol non avremmo comunque il fisico di Annalisa. Però
1: esatto.
0: Vogliamo raccontarci che sia perché mangiamo le torte.
1: Ma come dice la signorina Paola, noi non siamo brutte, siamo solo povere.
0: Questa è la verità.
1: E questa è la massima della signorina Paola, esatto. Che però non è madre, perché stiamo parlando di mamme. Stiamo parlando delle frasi iconiche della vostra mamma. Sentiamo.
3: Ciao belle Monella, sono Davide da Vicenza. Una delle frasi che ricorderò sempre è quando io e mio fratello siamo entrati in età, diciamo, adolescenziale, che abbiamo cominciato a uscire con gli amici. La frase che ricorreva spesso era: guardè che sta a casa, non sei in albergo. Lì, ancora adesso mi viene da pensarci e credo che un domani lo dirò anche ai miei figli.
0: Sì, perché arriva quel punto, no, della vita in cui il figlio decide che va e viene quando vuole, non ti avvisa se torna o non torna a cena, capito? Arriva all'ora che non si sa, parte un'altra ora, tu non sai se quello c'è, non c'è, se è lì, insomma, tua mamma è stata gentile a dire così, io dico cose peggiori.
1: Davvero?
0: Sì, sì, faccio anche le minacce.
1: Ah.
0: Sì, poi ti racconto.
4: 393 73 66 170 e

0: meraviglioso, un'estate italiana, l'estate che se ne sta andando, però l'estate anche dei ricordi, come i ricordi delle frasi che vostra madre vi ha detto all'infinito. Sentiamo qualcuno, buongiorno. Una cosa, fate attenzione quando mandate gli audio, intanto non mettete la radio a palla,
1: a volume,
0: altrimenti non vi capiamo.
1: O non fate altre robe che non si capisce un tubo, vai.
2: Una frase che mi diceva sempre la mia mamma era: come ti ho fatto ti distruggo. Lo sentivo spesso.
0: Ecco, come ti ho fatto ti distruggo. Sì.
1: Io parto sempre con, specialmente con quello di mezzo, che dico: per metterti al mondo sono quasi morta, guarda tu cosa fa. Sempre glielo dico, allora quando parto con questa roba, per metterti al mondo, tutti in coro: sono quasi morta, così, come ti ho fatto ti distruggo, eccetera eccetera. Poi ho sperimentato negli anni anche forme di violenza che avrei voluto attuare, non sono riuscita, tipo dagliele col battipani, ma non riuscivo a prenderli.
0: Ma come?
1: Perché sono veloci quelli, capito?
0: Sì.
1: È stato un periodo che erano in quell'età delle medie dove andavano bene sculacciati, ma non riuscivo a sculacciarli, quindi insomma, allora gridavo.
0: Sì.
1: Perché insomma, dove non arrivi, no, con la potenza, arrivi con la paura.
0: Sono cresciuti comunque, sono cresciuti, tutti bravi ragazzi.
1: Guarda, proprio. Sì.
0: Debbie da Castelvigna dice: buongiorno ragazzi, mia mamma quando combinavo marachelle mi diceva: non ti corro dietro, tanto prima o poi

0: ringrazio sempre le mamme che si sono lanciate nei detti più strani, nelle minacce più creative. Le vostre cosa dicevano, cosa dicono?
1: Ciao ragazzi, sono da Treviso. Mia mamma sempre diceva: con l'acqua tocca il culo, tutti imparano a dar, cioè sì. Tradotto, con l'acqua tocca le ciapette, impariamo tutti a nuotare o a farcela. Ciao, buona giornata.
2: La Roby dice: stasera quando torna tuo papà vedrai cosa ti succede. Logicamente dice, lo diceva in dialetto,
0: perché lei minacciava per procurata persona, no? Quindi dice: non ti picchio io, ma stasera quando torna tuo papà. Poi ora che tornava suo papà non si ricordava più che doveva, capito, la figlia prendere un paio di sculaccioni, quindi bonus.
2: La Roby salva.
0: C'era l'amnistia. E ci vediamo domani.
2: A domani, ciao.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Anna White Girl Waits Earl su Radio Bella e Monella apre ufficialmente queste due ore insieme, o meglio sono quattro, però queste sono dedicate al momento Andrea e Alvise, anche se in realtà in questo momento Andrea non c'è. Ma

sì, diciamo che insomma per motivi legati a... Dai, non ve lo dico perché sono cose private. Comunque diciamo dolores de panza, Andrea oggi non ci sarà, poi insomma vediamo se nei prossimi giorni riuscirà a raggiungerci, ma noi continuiamo perché tra poco arriveranno i titoli di notizie casuali, dopodiché ci saranno anche le domande più assurde cercate da voi nel mondo dell'internet e avremo anche modo di chiacchierare insieme a voi al 393 7366 170. Ma una cosa per volta, adesso ritorno alla musica, torniamo nel 2008 con i Negramaro. Radio

Click boom su Radio Bella Monella, è arrivato il momento di parlare insieme a voi dei nostri titoli di notizie casuali, quindi io giro già la ruota e capiremo quale numero sarà associato a un titolo di notizie che noi vi racconteremo solamente senza analizzare la questione in sé. Numero 49.000. Laura Frenna, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma. Come si chiama la bambina e chi è il papà? Non ci sono punti di domanda alla fine? Io spero che lo sappiano chi di dovere, ecco. Noi possiamo anche farne a meno, però ecco, congratulazione alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne diventata

0: 2002, Gianluca Grignani con l'Aiuola su Radio Belle Monella. Torniamo insieme e continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali. Quindi io vado a rigirare la ruota della fortuna gentilmente imprestata dal buon Gerry Scotti e poi andiamo a vedere quale sarà il prossimo titolo di notizia casuale. Ah, numero 44, incredibile, tutti stanno iniziando col 4 oggi, fate attenzione. Fabio De Luigi, il prof di matematica mi dava 6, ma dovevo imitare l'insegnante di italiano, lo divertiva molto, torno a teatro dopo 25 anni. Un titolo che ci dice tanto, cioè che dopo 25 anni torna a teatro il grandissimo Fabio De Luigi e tra virgolette ci dà un piccolo aneddoto storico che lo riguarda. Ecco, anche io avrei puntato al 6 se mi avessero chiesto le imitazioni degli altri professori. Io mi limitavo semplicemente a prendere 3.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Bella e Molella, tutta da cantare.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

0: Alex Britti, solo una volta su Radio Bella e Monella chiude questa nostra mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Matteo Monti e gli anni e poi ovviamente continuiamo con i titoli di notizie casuali. A tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Eros Ramazzotti per le strade, una canzone Ercomi dirti no, e in chiusura Luca Garboni con Luca lo stesso. Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: 16:41 minuti, siete su Radio Bella e Monella con voi Alvise fino alle ore 19, perché quest'oggi ci facciamo 4 orette tutte quante in solitaria. Detto questo, amici, andiamo con l'ultimo titolo di notizie casuali. Chissà che numero verrà fuori. Il 4 per il momento ha caratterizzato questi numeri. Vediamo. 239, quindi il 4 non potete giocarvelo all'8. Mi dispiace, Pio del duo Pio e Amedeo Papa Bis. La compagna mostra a sorpresa il pancione. Chi è? Cristina Garofalo. Allora, io credo che sia la compagna, ok? Congratulazioni, prima abbiamo parlato di una ex tronista, anzi corteggiatrice di Uomini e Donne, adesso di Pio, quindi insomma, congratulazioni a tutti voi che state diventando mamme e papà.
2: Radio Bella e Monella.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Coez, ti manca l'aria su Radio Bella e Monella, se vuoi ti presto il Ventolin, caro Coez, perché io ne ho veramente a go go. Detto questo, amici, è arrivato il momento legato alle domande più assurde che avete cercato all'interno dell'internet. Secondo me oggi ci fanno parecchio pensare, sono quelle forse meno assurde tra le centinaia di migliaia che abbiamo trovato nel mondo dell'internet. Sicuramente è un qualcosa legato ai giovani, perché c'è qualcuno che si chiede come faccio a capire se piaccio a qualcuno. È sicuramente una domanda che tanti teenager magari si fanno nei confronti di un ragazzo, di una ragazza, insomma di un possibile primo amore. Per quanto riguarda invece l'altra domanda è: perché non ho amici? Questa è una bellissima domanda da porsi. Bisogna sempre però ricordare che dipende tutto da come ti comporti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Life, parlare d'amore su Radio Bella Monella chiude anche questa ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e poi iniziamo anche con un'altra ora.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: italiane da cantare. Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.